0: oggi precisare che anche questa terza parte è stata scritta da Gabriele, la donna che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera. Quindi anche questa volta leggeremo il testo scritto da Gabriele. Per chi è interessato, ricordiamo che il libro è in pubblicazione e quindi può essere richiesto nelle migliori librerie. Continuiamo ora ad approfondire il tema La via che porta a dimenticare. La via che porta a dimenticare è la via che conduce al regno di Dio, che è eterno e che è a sette dimensioni. Quindi la nostra eterna patria, alle radici eterne dell'essere divino che pulsa nel profondo di ogni anima. Non importa quante volte e per quanto tempo percorreremo la via che porta a dimenticare, sia come anima attraverso le costellazioni planetarie del macrocosmo di sostanza più sottile, oppure in altre nuove incarnazioni. La via va comunque percorsa, poiché nessuna energia va persa. Il nostro corpo spirituale, nel profondo della nostra anima, è energia cosmica eterna che proviene dal regno di Dio. Per questo, nessuna anima andrà mai perduta. La via che porta a dimenticare può essere spiegata anche con parole semplici, poiché è la via che conduce al regno eterno a sette dimensioni, al macrocosmo eterno di sostanza più sottile. Noi uomini suddividiamo tutta la nostra esistenza terrena in tre dimensioni, e questo vale anche per il nostro linguaggio. Per questo ora spiegheremo con parole semplici, nella misura in cui è possibile farlo, ciò che avvenne a causa del pensiero della caduta con la scissione dal regno di Dio. Qualsiasi concetto scientifico o formula matematica servirebbero soltanto a portare più confusione nell'insieme di questo grande evento che può comunque essere spiegato soltanto a grandi linee con le parole tridimensionali. Dio è un Dio giusto. La sua forza creatrice ha lo scopo di aiutare e sostenere i suoi figli ancora incolpati e di trasformare il macrocosmo di sostanza più sottile e quello materiale, perché queste energie appartengono al regno di Dio, al macrocosmo assoluto.
1: Noi uomini abbiamo sempre bisogno di un paragone, e per questo desideriamo ripetere un esempio tratto dal mondo della tecnica di cui abbiamo parlato anche nelle trasmissioni precedenti e che ci dà la possibilità di comprendere in modo concreto gli aspetti della legge che verranno spiegati e che sono tratti dalla legge cosmica universale, che è lo spirito di Dio. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidando che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Quando si accende il sistema di navigazione, si definisce la meta e, per mezzo delle antenne del veicolo, il sistema dell'auto entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti, che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova. Ad ogni spostamento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta.
2: Diese
1: Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso seguire. Determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e tante altre cose. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginare è oggi divenuto per molti una cosa abituale nella vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, e cioè l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione, con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione, ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati, addirittura con mezzi tecnici. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto. Boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, proprio ogni cosa, viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in files giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato. I frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacciai e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana.
2: Come abbiamo già spiegato, noi uomini dimentichiamo tante cose che riguardano il nostro passato. Tuttavia, molte di esse non sono ancora state sistemate, non sono state sciolte e trasformate in forze più elevate, nemmeno se non ce le ricordiamo più o se non vogliamo più ricordarcene. Spesso non vogliamo renderci conto, non vogliamo guardare negli occhi ciò che costituisce una colpa che grava sulla nostra anima e sul nostro corpo e che ha a che fare con persone, con la natura, gli animali e i minerali. L'uomo ha appunto un'impronta tridimensionale. La sua anima invece è di sostanza più sottile e per questo non è visibile per l'uomo. Ciò che l'anima dell'uomo ha memorizzato, l'uomo non se lo può semplicemente togliere di dosso o metterlo da parte dimenticandolo volutamente. Dopo la morte del nostro corpo, la nostra anima porta con sé sia gli aspetti positivi sia quelli negativi che hanno fatto parte del suo cammino come essere umano. Sia che l'uomo che era ancora in vita lo abbia dimenticato o lo abbia voluto dimenticare, il fatto che non lo ricordi non ha alcuna importanza. Ciò che è stato memorizzato è memorizzato. Secondo le leggi della natura, il corpo materiale appartiene alla terra. Nel momento in cui il corpo decede, l'anima si stacca poco a poco dall'involucro mortale, il corpo, ed entra subito a far parte di un'altra coscienza di aggregazione. il legame a persone che erano molto vicine a chi è deceduto, che hanno vissuto con lui per molti anni, che hanno acquistato insieme a lui determinate cose nella dimensione temporale o ne hanno edificate altre per le proprie famiglie o conoscenti e che avevano per lui un valore, ora può divenire un problema. Le persone rimaste in vita non vedono l'anima della persona che era loro cara. Al contrario, però, l'anima vede le persone insieme alle quali ha vissuto e operato. Nel primo periodo dopo la morte del corpo dell'uomo, la sua anima si trova ancora in mezzo a queste persone che le erano care. Vive ancora riferendosi al valore che aveva come essere umano, in tutto ciò che aveva portato all'uomo una patria, sicurezza, guadagni, stima e altre cose del genere, vale a dire che era importante per lui. L'anima di una tale persona non riesce a staccarsi senza difficoltà. Il magnetismo che l'attira verso i valori delle cose esteriori è troppo forte. Il magnete è costituito dall'ambiente in cui l'essere umano si sentiva a proprio agio, dove coltivava le proprie abitudini, dove era stimato, dove possedeva dei beni, faceva dei guadagni e tante altre cose del genere. Se l'anima non riesce a staccarsi da tutte queste cose, rimane invisibile nell'ambiente che le era familiare. In un primo tempo non vuole prendere coscienza degli impulsi che le giungono, invitandola a procedere come anima, poiché essi mettono in movimento in lei tante cose che come essere umano voleva dimenticare o che ha dimenticato. Gli aspetti che sono stati immessi nel macrocosmo materiale si manifestano in modo sempre più chiaro nell'anima. Ciò che era stato dimenticato si presenta in diverse sequenze di immagini che invitano l'anima a mettere in ordine, ossia a sistemare queste cose, per potersene staccare e poterle poi dimenticare. Tutta la sofferenza, l'afflizione e il dolore che abbiamo inflitto ad altri con il nostro egoismo o con la nostra indifferenza si manifesta in queste sequenze di immagini. Queste immagini sono incise nella nostra anima e non possiamo scrollarcele semplicemente di dosso, ma le sperimenteremo sul corpo della nostra anima. Il dolore, il lutto, la solitudine, l'abbandono, la sofferenza e le preoccupazioni che altri hanno subito per causa nostra li dovremo percepire come sofferenza e sopportare noi stessi nel corpo della nostra anima. Per questo motivo Gesù, il Nazareno, ci ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. Fine della citazione. Allo stesso tempo, una costellazione planetaria del cosmo di sostanza più sottile trasmette verso l'anima per indicarle la via verso quello che sarà il suo prossimo luogo di destinazione.
3: Wenn wir Menschen uns bewusst machen,
1: se noi uomini ci rendiamo conto che ognuno muore da solo e che ognuno percorre da solo la via che porta a dimenticare, ci sarà molto più facile comprendere che ognuno di noi è un individuo specifico che si avvolge a livello energetico con gli aspetti personali che immette. È il fluido che ci avvolge come uomo sulla terra e come anima nell'aldilà. Ogni uomo ha un decorso della giornata specifico che corrisponde a ciò che lo caratterizza individualmente. Tutti i processi del decorso della sua giornata e le varianti del comportamento dell'uomo vengono accompagnati dal macrocosmo materiale. Tutta la gamma di necessità, tutte le abitudini e consuetudini sono energie e nessuna energia va perduta. Tutti questi aspetti e queste abitudini, che in ultima analisi fanno parte di ogni singolo uomo, vengono registrate dal macrocosmo materiale. E anche se si tratta di caratteristiche che, pur essendo tipiche dell'esistenza nel nostro mondo tridimensionale, non ci incolpano, esse sono comunque una parte della via che porta a dimenticare. Tutto ciò che facciamo ogni giorno in modo scontato, perché viene fatto così, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte e portoni aperti. Ogni cosa che facciamo normalmente, come la toiletta mattutina, mangiare, bere, andare in automobile, andare in bicicletta, andare a lavorare, fare i lavori di casa e tante, tante altre cose. L'anima non ha più bisogno di queste cose. Essa vive in un'altra dimensione che è di sostanza più sottile e ciò nonostante mantiene ancora a lungo le sue abitudini. Qualsiasi cosa che facciamo è energia e viene memorizzata. Tutto ciò che fa parte dell'uomo, del mondo tridimensionale, anche se non costituisce una colpa per l'anima, essa lo porta comunque con sé nell'altro mondo, nell'aldilà. Sulla via che porta a dimenticare deve deporre anche ciò che non l'ha incolpata. Invece tutto ciò che costituisce una colpa per l'anima viene memorizzato dalle costellazioni planetarie del macrocosmo di sostanza più sottile. Le colpe gravi dell'uomo, che sono incise nell'anima, possono inoltre prendere forma nel macrocosmo materiale, creando una cosiddetta matrice, chiamata anche bozzolo, che ha lo scopo di dare a un'anima molto incolpata la possibilità di incarnarsi di nuovo, se non riesce a staccarsi da ciò che ha fatto fino a quel momento come essere umano e desidera vivere di nuovo in veste umana. Se poi due persone, un uomo e una donna, che hanno un'irradiazione simile alle caratteristiche che segnano l'anima in questione, generano un bambino, l'anima farà tutto il possibile per incarnarsi come neonato presso questi genitori. Il caso non esiste. Il simile attira il simile.
4: Es gibt also keine Zufälle.
0: Il caso quindi non esiste. Tutto viene guidato, tutto viene manovrato, tutto viene messo in movimento e finirà prima o poi per manifestarsi. Un'anima che si è legata alla dimensione temporale come essere umano ha molte difficoltà a staccarsi, ad esempio, da determinati luoghi, paesi, da beni e denari. L'ambiente, che era piacevole per l'uomo e gli portava profitto, lega poi molte anime. Le persone sensibili si accorgono della presenza dell'anima di una persona deceduta da poco. Spesso si dice che la madre defunta, il padre, il nonno, la nonna, oppure addirittura un bambino morto da poco nella famiglia sono ancora vicini. Anche se sono invisibili, si percepisce però la loro presenza. Le persone che sono meno sensibili e che considerano questo mondo come l'unica realtà non prenderanno sul serio queste percezioni, considerandole come sentimentalismo o immaginazione. Come abbiamo già spiegato, un'anima ha difficoltà a staccarsi dal suo ambiente abituale se in veste umana disponeva di un grande patrimonio, se aveva uno stile di vita elevato, se viveva nel lusso, se era circondata da tanti festeggiamenti, se ha vissuto in un paesaggio bello e se con le sue proprietà aveva acquisito stima e tante altre cose. Tutto ciò che l'uomo considera come sua proprietà ed ha legato a sé costituisce per molte anime un blocco che impedisce loro di staccarsi da questo stile di vita che le lega. Se un'anima non riesce a staccarsi dal suo ambiente, essa continua eventualmente a vivere in mezzo alle persone con le quali ha vissuto quando era in veste umana e insieme alle quali ha goduto di pienezza e ricchezza. Essa cerca di partecipare ai colloqui delle persone a lei care, ma esse non la sentono e non la percepiscono. Ciò non soltanto è doloroso e inaccettabile per un'anima che vive in questa condizione, ma queste circostanze la spingono a incarnarsi di nuovo, a entrare di nuovo in una veste umana. Facciamo un altro esempio simile. Una persona sensibile, che si sentiva molto vicina a una persona defunta, ogni tanto sente un brivido lungo la schiena e pensa che l'anima del padre o della madre appena deceduti sia ancora presente, che ascolti ogni cosa, che cerchi di parlare. E questa persona pensa di avere questa percezione in modo preciso. Perché sente un brivido lungo la schiena? Perché l'anima l'ha toccata. Essa cerca di comunicare. Il brivido che alcune persone percepiscono è l'irradiazione del corpo di sostanza più sottile, ovvero il fluido che avvolge l'anima. L'irradiazione dell'anima è molto più fredda dell'irradiazione del corpo e per questo si percepisce un breve brivido lungo la schiena che passa lungo i fasci dei nervi. Qualsiasi sia l'ambiente nel quale la persona deceduta è cresciuta ed ha vissuto, l'anima rimane in genere per un certo tempo in quel luogo e cerca di continuare a vivere come era abituata a fare come essere umano nella cerchia di un tempo. Non di rado un'anima si rende conto solo dopo essere stata scossa in modo molto forte o con molta sofferenza di non venir più percepita dai suoi amici di un tempo, dalla famiglia. Il macrocosmo materiale agisce con la sua intensità di irradiazione sull'anima, cercando di fare in modo che essa riconosca la situazione in cui si trova. Alla fine, l'anima si deve rendere conto che non ha più accesso all'ambiente che le era caro un tempo e che ora, a poco, deve percorrere la via che passa attraverso ciò che ha immesso e che ha prestabilito con il suo comportamento quando era in veste umana. L'irradiazione la stimola a percorrere la via che porta a dimenticare e che passa attraverso il macrocosmo materiale per arrivare nelle sfere di purificazione.
1: Dopo che l'anima ha compreso che cosa deve fare, percepisce a poco l'attrazione verso altre situazioni della vita, ossia aspetti di vita che ha immesso, e può eventualmente percorrere passo per passo la via che la porta a dimenticare, iniziando a staccarsi da ciò che la circondava quando era in veste umana. Molte cose che una volta erano molto importanti per lei diventano ora meno importanti. La via che porta a dimenticare prevede che ci stacchiamo poco a poco, a volte con grandi difficoltà, da ciò che ha dato all'anima sicurezza e sostegno quando era in veste umana. Molto lentamente l'anima si stacca dalla cerchia in cui operava quando era un essere umano e segue la via che le viene indicata dal macrocosmo materiale e da una costellazione planetaria nel cosmo di sostanza più sottile. Un'anima che ha imparato a comprendere le irradiazioni e la guida dei due cosmi comincia a staccarsi, anche se la nostalgia della vita terrena di un tempo l'attira ancora per legarla. Tuttavia, ciò che riconosce, anche se con molta amarezza, costituisce la sua via, la via che la porta a dimenticare, per poter poi sistemare in un'altra dimensione ciò che porta ancora dentro di sé. L'anima si stacca a poco dalle sensazioni di calore e freddo, di sonno e risveglio, dagli oggetti che le erano cari, dalla bellezza dei paesaggi, dalla vita condotta nel lusso, da abitudini culinarie luculliane e dal bere, dalla poltrona comoda che amava quando era in veste umana, nella quale è rimasta seduta per ore come essere umano, godendosi la vita del bel paesaggio.
2: Ripetiamo, non appena l'anima si stacca dalle necessità e dalle abitudini che aveva come essere umano, dalle consuetudini della sua vita e dal lusso, comincia a dimenticare. Chi è sensibile si accorge che l'anima non si trova poi più nelle vicinanze. Quando l'anima percorre la via che la porta a dimenticare, in lei affiorano poi altri ricordi. Sono aspetti di comportamenti errati che costituiscono una parte di ciò che è inciso dentro di essa e che dovrebbe riconoscere, di cui si dovrebbe pentire e che dovrebbe deporre nel suo prossimo luogo di destinazione. Sulla via che porta a dimenticare e la conduce verso una costellazione planetaria di sostanza più sottile, vengono stimolati altri compiti e aspetti da sistemare, che l'anima porta incisi dentro di sé. Lungo la sua via cambia anche l'irradiazione del suo corpo. L'anima assume tratti del viso diversi, porta una veste di sostanza più sottile che corrisponde ai colori della costellazione planetaria dell'aldilà e a ciò che è inciso dentro di lei in quel momento. La via che viene seguita da un'altra anima potrebbe essere come segue. È possibile che la persona che è deceduta in passato abbia creato tramite la sua anima una matrice nel cosmo materiale, ossia un involucro energetico per incarnarsi eventualmente un'altra volta. In tal caso, l'anima viene istruita e le viene spiegato che ciò che ancora la occupa e cerca continuamente di attirarla di nuovo verso il macrocosmo materiale è una cosiddetta matrice, un bozzolo, ovvero un nuovo corpo energetico per la sua incarnazione. Alcuni esseri elevati mostrano all'anima come si è comportata in modo errato nei confronti della vita dell'unità, della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo, affinché essa lo possa riconoscere, se ne possa pentire e lo possa sistemare. Se l'anima non lo vuole fare perché la matrice trasmette verso gli errori che ha fatto un tempo in veste umana, mettendoli quindi in movimento, alcune anime valutano la possibilità di acquisire di nuovo un corpo terreno. Alcuni esseri elevati di luce indicano all'anima come sarebbe il suo cammino in un nuovo corpo umano, nel caso in cui essa si incarni di nuovo. Una poesia che viene attribuita a Hermann Hesse ci può aiutare a comprendere che l'anima non è mai sola, che viene sempre istruita, viene sempre guidata, che c'è sempre qualcosa in movimento dentro di lei. La poesia ha il titolo «La vita che io stesso ho scelto».

0: senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero indicate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori, e poi risposi con voce decisa: «E questa è la vita che voglio vivere», e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo nuovo mondo, e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Cari amici all'ascolto, anche dalle parole di questa poesia possiamo comprendere che come anima, prima di incarnarci di nuovo, veniamo sempre istruiti in modo dettagliato di ciò che ci aspetta nella vita terrena, ossia ci viene spiegato qual è il nostro punto di partenza, quali costellazioni ci saranno nella vita, quali saranno le nostre predisposizioni e tante altre cose. Come affrontiamo queste cose e, partendo da questa base, ci sviluppiamo in modo positivo oppure no, dipende dalla libertà di ogni singolo. Per oggi desideriamo congedarci da voi. Se lo desiderate, potete rimettervi in ascolto per la quarta ed ultima parte della nostra serie di trasmissioni. Nel frattempo, auguriamo tutti delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

Ascoltate una meditazione sul Padre nostro, dataci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, il 27 aprile 1990, in occasione di un incontro dei cristiani delle origini a Würzburg, in Germania. Ascoltate la sua voce in tedesco, in sottofondo, tratta dalla registrazione originale.

0: Vater unser, der du bist im Himmel.
1: Padre nostro che sei nei cieli.
0: Er, der mächtige Geist.
1: Egli, lo spirito possente.
0: Der Schöpfer allen Seins.
1: Il creatore di tutto l'essere. Egli, il firmamento, i colori e le forme, egli, la luce, la forza e la sostanza in noi. Padre, tu hai creato per noi tutto ciò che è bello, puro e nobile. La tua luce irradia verso di noi. Percepiamo il tuo amore nei nostri cuori. Ci apriamo. Luce infinita, infinita pienezza. Padre, questo sei tu. Buono e unico, tu ci ami. Tu adorni la natura. Tu sei la crescita e la maturazione. Tu sei la vita in ogni fiore, in tutto l'essere.
0: Geheiligt ist dein Name.
1: È santificato il tuo nome. Sì, Padre, se santifichiamo il tuo nome, se lo santifichiamo nei nostri pensieri, se lo santifichiamo in ogni sguardo, allora vediamo la tua presenza. La presenza nel fiore, nel seme, nell'animale. Tu sei la vita in tutte le forme. Tu sei la forza nell'uccello. Sei il movimento. Esso vola. Tu sei l'inizio di tutto l'essere. Tu sei la fine della materia e l'inizio della vita eterna per noi. Tu sei l'alfa e l'omega. Tu sei il grande unico universale. Instancabilmente fluisce la tua corrente, l'amore onnipresente compenetra tutti i regni, compenetra le sfere di purificazione, la materia. Esso è presente in ogni segno, in ogni uomo, in ogni parola, in ogni gesto, tu sei. Santificato è il tuo nome, o Padre eterno e buono.

0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt zu uns.
1: Viene verso di noi
0: Art und Weise.
1: In modo molteplice.
0: Das Reich Gottes
1: il regno di Dio
0: mitten unter uns.
1: Viene in mezzo a noi.
0: Spüren wir es.
1: Lo sentiamo.
0: Empfinden wir es.
1: Lo percepiamo nel gattino.
0: Spüren wir es in den
1: Pferden. Lo sentiamo nel cavallo.
0: Erleben wir es. Wenn wir über den Rasen
1: ne facciamo l'esperienza quando camminiamo sul prato
0: und spüren wir
1: e sentiamo
0: unsere Schwester
1: nostra sorella
0: und unseren Bruder
1: e nostro fratello dentro di noi.
0: Wenn wir dies alle spüren,
1: se sentiamo tutto questo,
0: spüren wir Gott in uns,
1: percepiamo Dio in noi
0: schauen, das unendliche Leben,
1: e contempliamo la vita infinita, la sua forza. Dio, la pienezza, ci dona la bellezza interiore ed esteriore. Noi non dobbiamo soffrire, noi possiamo ricevere nella misura in cui doniamo altruisticamente. Se diamo altruisticamente, possiamo ricevere poiché siamo figli di Dio. Il nostro interiore è ricco. Se abbiamo dischiuso la ricchezza interiore, anche esteriormente vivremo come si addice ai figli di Dio. Nobili, miti, umili, liberi, compenetrati dall'amore del Padre. E dimoreremo e vivremo come corrisponde alla nostra coscienza che è vicina al Padre, alla bellezza del cielo. Poiché così come in cielo, in modo simile sarà sulla terra, tra i figli di Dio che amano altruisticamente il Padre Eterno. E verrà il regno di Dio sulla terra, così come è stato promesso. Gli uomini si ameranno altruisticamente e gli angeli di Dio saranno in mezzo a loro ed essi adoreranno l'Eterno in tutto, gli renderanno onore e gloria poiché si amano, si rispettano e si apprezzano a vicenda.

0: Dein Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden.
1: È fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Ja, liebe Geschwister,
1: sì, cari fratelli e sorelle,
0: dein Wille geschieht,
1: se è fatta la sua volontà, allora
0: schenkt sich die Erde,
1: la terra si dona,
0: weil die Menschen,
1: poiché gli uomini
0: mit Gott
1: sono con Dio e quindi anche con la terra.
0: Die Erde schenkt sich in der
1: la terra si dona nella
0: Menschen,
1: pienezza
0: die
1: a coloro che hanno dischiuso
0: haben.
1: La pienezza interiore,
0: die sich
1: che si sforzano di adempiere la volontà di Dio.
0: Sie denken und arbeiten so, wie es Gott
1: essi
0: will.
1: Pensano e lavorano come Dio vuole, si sforzano di vivere insieme, di essere per il loro prossimo, di rispettarlo e stimarlo. Signore, tu sei la vita nei nostri figli, che sono i tuoi figli, poiché tu sei nella corrente universale del Dio Padre e Madre, che ci avvolge, che ci ama, che ci guida. Così dovrebbe ed è fatta la tua volontà anche nei nostri piccoli, poiché il regno di Dio si apre.

0: Unser täglich Brot gibst du heute.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Wer in Gott lebt, muss nicht
1: a colui che vive in Dio non mancherà nulla. Chi eleva le sue sensazioni e pensieri a Dio riceve da Dio e riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più, poiché i figli di Dio non soffriranno mai la fame, poiché hanno dischiuso in se stessi la pienezza. La pienezza molteplice, sì, la vita infinita. Noi lavoriamo insieme per il nostro prossimo. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sosteniamo per il nostro prossimo. Così si risveglia la vita e ci viene dato il nostro pane quotidiano, così come ci è stato promesso. Le parole di Dio, contenute nei libri e nelle cassette, sono indicazioni per la vita interiore. Non guardiamo solo le parole, caliamoci profondamente in esse con le nostre sensazioni e sentiamo il contenuto della parola e non leggiamo solo la parola stessa. Nei modi più svariati e molteplici ci viene incontro lo Spirito di nostro Padre. Egli è ovunque, in ogni lettera dell'alfabeto, poiché non esiste nulla che non provenga da Lui. Non esiste nulla che non sia sostenuto da Lui. Anche nei nostri aspetti umani si trova lo Spirito Dio. Se rinunciamo ai nostri aspetti umani, allora Lui irradia, ci aiuta e trasforma gli aspetti contrari e il negativo diviene energia positiva radiosa. In questo ci aiutano anche gli scritti e le cassette che sono delle indicazioni. Tuttavia, noi stessi dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Lui.

0: und vergib uns unsere Schuld.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Finché in noi ci sono degli aspetti di separazione, creeremo anche delle barriere. Se gli aspetti che dividono cadono, la nostra anima rifiorisce come il prato più bello, nei modi svariati e universali. Finché non siamo con il nostro prossimo, siamo contro di lui e siamo distruttivi. Demoliamo ciò che il nostro prossimo ha edificato. Irrompiamo nella sua vita perché non siamo padroni di noi stessi. Quando abbiamo eliminato tutti gli aspetti umani in noi, allora rispettiamo e stimiamo il nostro prossimo e anche i suoi beni ed averi, che sono anche i beni ed averi di Dio. Finché viviamo dietro le sbarre del nostro ego umano, non vediamo il nostro prossimo. Eppure Dio, l'amore, ci pone il pane. Dio, l'amore, ci dona la bevanda. Egli ci chiama alla sua mensa e se noi prendiamo il cibo in modo cosciente, accogliamo in noi consapevolmente anche l'essenza, Dio, la vita, e la nostra anima comincia a risplendere, poiché essa vive esclusivamente della forza di Dio.

0: Du führst uns in der Versuchung.
1: Tu ci guidi nella tentazione.
0: Der Versucher ist immer unterwegs.
1: Il tentatore è sempre in agguato.
0: Und solange wir Wünsche
1: e finché nutriamo dei desideri per le cose di questo mondo, desideri insistenti, egli ci tenterà tramite i nostri stessi desideri. Ci tenta in modo svariato, si insinua nel nostro interiore attraverso le sensazioni e i pensieri. Se siamo desti, se viviamo coscienti, allora lo riconosciamo. Lo riconosciamo quando ci alletta a considerare il mondo come fosse la cosa essenziale. Quando ci alletta con le cose esteriori, quando vorrebbe sedurci con le cose esteriori. L'uomo cosciente se ne accorge e dà il suo no al tentatore. Conosce tuttavia anche le rispondenze ancora presenti, gli aspetti peccaminosi, li rimette al Padre Eterno in Cristo. La luce diviene più intensa nell'anima, l'uomo irradia più intensamente e il tentatore si ritira sempre più, poiché egli rifugge la luce.

0: und erlöst uns von dem Bösen.
1: E ci liberi dal male.
0: Er erlöst uns
1: und Egli ci redime e ci conduce nella vita interiore. Ci fa sentire la vita interiore anche all'esterno, nella natura, ovunque noi andiamo. Sulla via un sassolino ci preme attraverso la scarpa e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te. Un maggiolino si muove sul sentiero. Lo vediamo e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te, una creatura di Dio. Camminiamo sui prati. L'erba ci sorregge e ci parla. Io sono qui per te e ti sostengo. Se viviamo coscienti e vediamo il nostro fratello nella luce di Dio, entriamo anche noi nella luce con lui. E sentiamo la forza dell'infinito in noi, l'amore e la sapienza in noi e attraverso di noi. Sentiamo poi il cuore del Padre che pulsa in noi, poiché abbiamo trovato il suo cuore. Poiché nostro è il regno, la potenza e la gloria di eternità in eternità. Poiché nostro è il regno, cari fratelli e sorelle, e la potenza e la gloria di eternità in eternità. Noi siamo esseri immortali. In ognuno di noi si trova il corpo spirituale, lo chiamiamo anima. Dopo la morte del corpo, la nostra anima ritorna nell'essere cosmico, dove siamo noi stessi a determinarlo. Oppure siamo attirati di nuovo verso la terra, forse perché con le nostre sensazioni e i nostri pensieri siamo ancora vicino ad essa, oppure ci incamminiamo verso il cielo perché abbiamo dischiuso ampiamente il regno di Dio in noi. In tal caso, nessun sole, nessun pianeta ci sarà estraneo, poiché tutto ciò che esiste parla il linguaggio dell'amore. E noi che siamo divenuti ampiamente puri, siamo divenuti il linguaggio dell'amore, la legge dell'assoluto. Sentiamo la musica delle sfere celesti dell'universo, poiché siamo ridivenuti figli coscienti dell'universo. Abbiamo dischiuso in noi le sette forze basilari, la legge dell'universo, e possiamo muoverci in tutto l'infinito, poiché abbiamo portato tutto in un movimento positivo, armonioso, l'essenza della vita, le forze dell'universo.

0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostro è il regno eterno.
0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostra è la vita eterna.
0: Wir sind Kinder.
1: Noi siamo figli
0: des ewigen Vaters.
1: Dell'Eterno Padre.
0: Wir sind Wesen des
1: Noi siamo esseri dell'universo.
0: Sehnsuchtsvoll schauen wir
1: ricolmi di anelito,
0: Sternen.
1: Guardiamo verso le stelle.
0: Schließen wir die Augen,
1: chiudiamo gli occhi
0: die Essenz der Sterne
1: e accogliamo in noi l'essenza delle stelle
0: die Allkraft
1: e la forza universale ci parla. Figlio, non guardare lontano, guarda nel tuo interiore, poiché ciò che tu credi di vedere in lontananza si trova come essenza e forza in te. Io, la vita. Tu sei mio figlio. Io ti sono padre e madre. Io sono Dio, tu sei in me ed io sono in te. Tu sei immortale. Renditi cosciente di questo. Ovunque cada il tuo sguardo, affermami in tutto. Ama altruisticamente il tuo prossimo e tu incontri me in tuo fratello, in tua sorella. Viviamo consapevolmente, cari fratelli e sorelle, e il Padre Eterno si avvicina sempre più a noi, i suoi figli. L'amore dei figli per il padre è la comunicazione più bella. Come divengono leggeri l'anima e l'uomo quando i pensieri bassi, umani, si dileguano, quando si trasformano in forza positiva tramite la forza del Cristo, come diventa leggero, felice e sereno dall'interiore l'uomo che lascia le cose illusorie e si dedica alla virtù e all'amore. Pace e gioia entrano in lui se la pace dimora in modo cosciente nell'anima. La gioia vivifica l'anima e l'uomo. Se l'uomo si affida a Dio in tutto, in tutto ciò che pensa e fa. Speranza, forza ed amore sono in noi, anche nella malattia e nella sofferenza. Andiamo da Lui. Egli ci è vicino. Andiamo da Lui tramite Cristo. Egli ci assiste. Andiamo da Lui in ogni situazione. Portiamo a Lui, nel Cristo, tutto ciò che ci rende umani, tutto ciò che ci conduce nella letargia, nella pigrizia e nelle aggressioni. Portiamo tutto a Lui e ci risvegliamo in Lui. Noi siamo leggeri, pieni di slancio, ricolmi di pace. Il nostro essere è amore altruistico la legge. Questa è la meta. Per questo siamo uomini, per dischiudere ciò che in fondo ci è così vicino, l'infinito in ognuno di noi, in ogni anima e quindi in ogni uomo. Dio, la vita, l'amore di nostro Padre.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con la trasmissione di oggi siamo arrivati all'undicesima puntata sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, alla quale vi diamo il benvenuto. Leggeremo anche oggi parti tratte dal libro che porta lo stesso titolo ed è un'opera di insegnamento e di apprendimento cosmica dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su registrazioni fatte in occasioni di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Prima di iniziare, desideriamo ricordarci ancora una volta del significato che ha il tema trattato e lo facciamo con un breve estratto dal nostro libro. La vita nell'unità universale è l'essere. Sono le creature

0: si incuriosisce soprattutto quando riguarda gli animali, ossia la comunicazione con loro. Molte persone seguono con grande entusiasmo le spiegazioni sul tema l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. E molti stanno già facendo le prime esperienze, mettendo in pratica ciò che hanno imparato da queste trasmissioni. Ascoltiamo ora alcune esperienze fatte da persone che seguono la trasmissione L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, e da altre che hanno partecipato ai colloqui dai quali è stata tratta. Continuiamo ora a leggere dal nostro libro.
1: Un'amica degli animali ha scritto: «È un mondo completamente nuovo e una vita totalmente nuova ciò che Gabriele ha potuto dischiudere per tutti noi, per tutti gli uomini». E descrive poi la seguente esperienza, ossia come ha potuto aiutare un animale grazie alla comunicazione interiore. Uno dei nostri tre gatti non era più tornato a casa da molti giorni. Ci siamo preoccupati molto. Poi mi sono ricordata delle spiegazioni sull'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, ossia che tutto è collegato. E mi sono messa in comunicazione con il nostro gatto in modo consapevole, da nucleo centrale a nucleo centrale, percependo così in me la sua immagine e il suo essere. Gli ho trasmesso che ci mancava, che gli vogliamo bene e che saremmo stati contenti se fosse tornato a casa, inviando allo stesso tempo un'immagine delle buone cose da mangiare che lo aspettavano e anche dei morbidi angolini per i gatti che abbiamo in casa. Poi ho lasciato stare la cosa e sono andata a lavorare. Alcune ore più tardi me è affiorato tutto e a un tratto è venuta l'immagine del gatto e la sensazione di dover tornare a casa in fretta. Ed effettivamente il gatto era lì, era piuttosto confuso, indebolito e incredibilmente affamato, e per questo sono stata contenta di potergli subito offrire un cibo fresco e dell'acqua e di potergli dire quanto eravamo contenti che fosse tornato a casa. Sono convinta che questa comunicazione interiore ha aiutato il nostro gatto a ritrovare presto la strada verso casa e tramite questo collegamento mi è stato segnalato come essere al posto giusto al momento giusto, quando aveva bisogno di me. Naturalmente, questa esperienza motiva ancora di più ad esercitarsi nella comunicazione interiore. Questa serie di trasmissioni è veramente unica e ne sono tanto, tanto grata.
2: Cari amici, un musicista molto apprezzato ha scritto quanto segue. La trasmissione L'unità universale che parla raggiunge dimensioni così grandi che porta noi uomini a congedarci storicamente in modo definitivo dal nostro intelletto e da tutto il sapere creato da noi stessi. È davvero fantastico che possiamo essere condotti con concetti così semplici in sensazioni e dimensioni così profonde. Tutto ciò risveglia in noi un grandissimo anelito a raggiungere questa vera comunicazione con ogni cosa. Molte persone avranno sicuramente fatto dei salti di gioia sentendo queste cose. In un certo modo sembra tutto così semplice, tanto che viene da chiedersi perché portiamo in noi ancora così tante cose sbagliate. In ogni caso, questa meta così preziosa è divenuta molto più tangibile grazie a queste trasmissioni e agli esercizi, e ciò dà più forza e coraggio per fare un'azione di repulisti e per trasformare il nostro essere. Quando suono il mio strumento, ho imparato a impegnarmi a portare ogni nota nel mio cuore. E oggi Comprendo che tutto ciò che vive, ogni essere o anche la più piccola cosa, è come una nota che può trovare.

0: alla risonanza in me non appena le lascio il giusto spazio interiore. Affiora così un sentimento indescrivibile di sinfonia. Non ci sono più confini e ci si stacca a poco da tutti i concetti umani per nuotare in un grandioso oceano. È così. È appunto l'essere. Grazie. Tantissime grazie rivolte a Dio, nostro Padre Celeste, perché possiamo farci colmare da Lui, dalla vita.
1: Un amico degli animali descrive un'esperienza molto intensa che ha fatto imparando con questi esercizi. Nelle spiegazioni sul tema l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, sentiamo spesso un'affermazione importante che dice ha senso che la libertà è il bene più grande anche per gli animali. Lo sentiamo e ci facciamo un'immagine umana della libertà e poi la trasmettiamo in particolare ai nostri animali domestici. Siamo noi uomini che determiniamo, sia che vogliamo rendercene conto oppure no, com'è la loro libertà. Poche volte ci chiediamo che cosa intendono per libertà i nostri fratelli animali. Per esempio, quale immagine della sua libertà ha il nostro gatto? L'esperienza riguarda la nostra gatta, che è arrivata da noi più di 10 anni fa miagolando. Aveva dei piccoli disturbi di salute, ma a parte questo non era una gatta difficile. Rispetto agli altri nostri gatti, ha sempre avuto la caratteristica di avere la propria testa. Può restarsene a dormire per ore nella sua cuccia, come anche andarsene in giro a lungo. Ci sono 2 porte sempre aperte, in modo che possa andare e tornare come desidera. Mangia e beve e siamo felici quando è con noi. 2 settimane fa è tornata a casa zoppicando. Si è messa a miagolare ed è uscita di nuovo per sdraiarsi per terra sotto un cespuglio. Ci siamo preoccupati e abbiamo chiamato il veterinario, anche se era già molto tardi. Dopo averla visitata, ha diagnosticato una rottura dei legamenti del ginocchio della zampa posteriore sinistra. Ci consigliò inoltre di fare ulteriori accertamenti in una clinica per animali che conosciamo. Le radiografie hanno confermato la diagnosi e i veterinari hanno consigliato di operarla subito. Con molta preoccupazione, probabilmente più per noi stessi, abbiamo accettato di farla operare. In seguito la gatta è rimasta per 12 giorni nella stazione di cura, con la gamba posteriore sinistra steccata, ed era molto triste. Siamo andati a trovarla ogni volta che c'era possibile e nel suo sguardo potevamo leggere ogni volta i suoi rimproveri che dicevano: che cosa mi avete fatto? E perché adesso devo restare chiusa in questa stanza? Abbiamo cercato di spiegarle che presto sarebbe stata meglio e che la sua gamba sarebbe guarita. Camminava zoppicando come meglio poteva e dormiva molto. Arrivò infine il giorno in cui le fu tolta la stecca e tornò così la sua speranza di essere presto libera. Quando siamo finalmente andati a prenderla, i suoi occhi si ingrandivano sempre di più mentre guardava fuori dal finestrino dell'auto. Dato che eravamo preoccupati, l'abbiamo di nuovo chiusa nell'appartamento, nonostante il suo unico anelito fosse di essere libera all'aperto. Volevamo fare in modo che si stabilizzasse per 2 giorni, ma per la nostra gattina divenne un tormento. Vedeva che gli altri gatti potevano uscire, mentre per lei chiudevamo di nuovo la porta perché non le capitasse niente di male. Noi uomini pensavamo così, ma non l'animale. Il suo unico grande desiderio era di essere libera e non le nostre cure. La mattina del terzo giorno volevamo andare a passeggio con lei, così pensavamo noi, ma non lei. Lei aveva in testa soltanto la libertà, senza che noi la sorvegliassimo, e per questo scappò via. Dopo alcune ore tornò finalmente a casa e noi abbiamo deciso di aprire tutte le porte e darle la libertà di muoversi in modo autonomo. Dopo un breve pasto, è andata decisa verso la porticina per i gatti ed è sparita nel grande giardino. Ora che ha di nuovo la sua libertà, è di nuovo felice. Quando si stanca, si sdraia sulla madre terra, accanto alle sue sorelle piante. Se ha dei dolori, la madre terra la rinfresca. Che cosa dobbiamo imparare da tutto questo quando sentiamo che i nostri animali amano la libertà sopra ogni cosa? Perfino la morte, naturalmente senza le sofferenze atroci inflitte dall'uomo, non è un'immagine che rappresenta un pericolo per l'animale, dato che la vita continua. Per noi, che ci preoccupiamo tanto, è un processo molto doloroso che ci aiuta ad imparare. Si possono sentire tante cose, in teoria, ma soltanto la sofferenza personale e le cosiddette preoccupazioni per l'animale ci fanno poco a poco imparare a capire veramente. L'unità universale che parla, lo spirito creatore, guida l'animale e non lo abbandonerà mai dalla sua mano. Ma spesso noi uomini facciamo veramente fatica ad accettarlo. Crediamo che soltanto le nostre cure possano preservare l'animale affinché non gli capiti nulla. Perché pensiamo in modo così ristretto? Crediamo che il nostro creatore si prende cura in modo infinito di tutti gli esseri? A volte, in particolar modo in queste situazioni dolorose, dobbiamo ammettere la nostra poca fede e chinarci con gratitudine e umiltà davanti alla grande unità universale che parla, imparando a vedere l'operato del Creatore in tutte le situazioni della vita. La libertà è il bene più grande degli animali, anche a costo di morire. L'abbiamo potuto imparare dalla nostra esperienza.
0: Cari amici, la sensibilità degli animali va ben oltre ciò che noi uomini possiamo immaginare e a questo proposito una persona che ha partecipato al colloquio con Gabriele racconta quanto segue. Se noi uomini dovessimo affidarci soltanto ai nostri sensi e imparassimo eventualmente un po' di telepatia, non raggiungeremmo ugualmente le capacità di comunicazione degli animali. A questo proposito raccontiamo un fatto avvenuto mentre si stava preparando l'opera di insegnamento e di apprendimento L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, che dimostra ancora una volta la coscienza dei nostri fratelli animali, della quale abbiamo già trattato. Eravamo seduti a colazione e la nostra gatta, della quale abbiamo già parlato, era seduta vicino al tavolo e al mobiletto sul quale si trova il telefono. Stavamo parlando e intanto la nostra gatta si stava ripulendo con cura per la sua pulizia mattutina. Si stava dedicando alla sua gamba posteriore sinistra quando si fermò all'improvviso. Con la gamba ancora stesa in alto, restò sicuramente per alcuni minuti in ascolto. Che cosa stava succedendo? Poi all'improvviso riprese a ripulirsi e a comportarsi normalmente. Una persona che vive con noi e che è in grado di comprendere molto bene gli animali disse: se fosse sicuro di non disturbare una persona che conosco, vorrei proprio chiamarla e chiederle: hai appena pensato di telefonarci? E se volevi farlo, è forse successo qualcosa che ti ha impedito di farlo? Abbiamo deciso insieme di non disturbare e di aspettare per vedere se la persona avrebbe eventualmente telefonato. E in effetti ci chiamò dopo circa un quarto d'ora. Ovviamente abbiamo chiesto se aveva avuto intenzione di telefonarci circa un quarto d'ora prima. E la sua risposta fu: sì, volevo chiamarvi, ma mi è arrivata un'altra telefonata. Questo ci ha dimostrato che la nostra gatta aveva registrato nella sua coscienza che quella persona ci voleva telefonare e aveva interrotto ciò che stava facendo per continuare poi a ripulirsi nel momento in cui la persona non aveva chiamato. A questo proposito desideriamo spiegare che alla nostra gatta non piace molto il telefono a viva voce e che in genere quando restiamo a lungo al telefono si ritira in posticini più tranquilli. Da questa piccola descrizione è facile riconoscere che la capacità di ricezione di un animale supera di gran lunga le nostre capacità umane. Il nostro gatto ci aveva indicato qualcosa che stava avvenendo al di là della nostra capacità di percezione. Sembra quindi che i nostri animali siano in grado di cogliere cose ed eventi, e addirittura i nostri pensieri, e che reagiscano in base ad essi. Si può veramente affermare che noi uomini sottovalutiamo molto i nostri fratelli animali. La nostra gatta era presente anche in occasione di un altro colloquio tra noi uomini e ciò che avvenne ci sorprese ancora una volta. Avevamo preparato per lei un posto al caldo per dormire in una stanza al primo piano, per offrirle calore e protezione nelle giornate autunnali e invernali più fredde. Stavamo dicendo che uno dei suoi fratelli umani, nei giorni successivi, avrebbe accompagnato la gatta in quella stanza per mostrarle il suo bel posticino per dormire. Non abbiamo avuto la possibilità di farlo. Eppure, già il giorno dopo, la nostra gatta se ne stava sdraiata, godendosi il posto che avevamo preparato per lei. Dal nostro colloquio e quindi dalle nostre immagini, aveva quindi recepito che le avevamo preparato un posto accogliente per dormire. È forse un caso o è la coscienza dell'animale? Abbiamo potuto imparare quanto segue dai nostri fratelli animali. Gli animali sono esseri viventi, che amano l'estetica e che desiderano tenere pulito il posto in cui mangiano. Lo possiamo osservare in particolare nel caso dei nostri animali domestici. I nostri fratelli animali, per esempio i gatti o i cani, hanno dei nomi e vengono anche chiamati con il loro nome. Da diverse situazioni che si sono verificate, noi fratelli umani abbiamo imparato che anche i nostri fratelli animali che vivono con noi desiderano avere una tavola apparecchiata. Abbiamo preparato per loro un tavolo apparecchiato che essi hanno accolto ben volentieri. Per esempio, per i nostri fratelli gatti, una piccola tavola di legno rotonda, alta circa 20 cm e con un diametro di circa 40 cm, e per i fratelli cani, ovviamente in base alla grandezza del cane. I recipienti per il loro cibo sono di porcellana e vengono puliti tutti i giorni. I loro tavolini, piccoli e grandi, hanno delle piccole tovaglie bianche che possono essere cambiate per essere lavate. Queste piccole attenzioni vengono accolte con molto piacere.
2: Un altro fratello degli animali racconta le esperienze che ha fatto con un gattino randagio. Da alcuni mesi vedevo spesso un gattino che girovagava nei campi vicini alla nostra casa. Era molto timido e scappava subito se si cercava di avvicinarsi a lui. Dato che è tutto nero, con tutte e quattro le zampette bianche, lo abbiamo chiamato spontaneamente zampa di velluto. Ogni volta che mi capitava di vedere per un momento il gattino, mi sono collegato con lui nell'interiore e gli ho parlato sempre con calma. Dopo un certo tempo, sembrò aver sviluppato un po' di fiducia in me, perché cominciò a sbirciare in casa attraverso la porticina per i gatti che porta nel mio appartamento. Continuai a comportarmi con molta calma e il gattino trovò perfino il coraggio di spingersi fino al posto in cui mangiano gli altri fratelli gatti che vivono con noi. Andò avanti così per circa 3 o 4 settimane. Continuai a parlare con lui con molta calma, ma non appena facevo un movimento scompariva come un lampo. Un giorno la mia pazienza venne ricompensata. Di sera, quando uscii dal bagno, il gattino si presentò nella mia stanza proprio davanti a me. Cominciai di nuovo a parlargli con calma, inginocchiandomi lentamente, e il gattino cominciò a fare le fusa e a miagolare. Mi ha dato proprio una risposta. Gli ho poi preparato una ciotola di cibo, continuando a parlargli. Per la prima volta si è avvicinato a me ed ha accettato la ciotola direttamente dalle mie mani. In quel momento ho capito che il ghiaccio era stato rotto, che aveva fiducia in me e che eravamo diventati amici. La sera successiva lo aspettai e per la prima volta si lasciò accarezzare. Oggi le coccole gli piacciono così tanto che non ne riceve mai abbastanza e nel frattempo è rimasto anche per mezz'ora sulle mie ginocchia, tenendo tuttavia sempre sott'occhio l'uscita, ossia la sua uscita di emergenza. Ormai è comunque solo questione di tempo perché si fermi sempre più a lungo fino ad arrivare a sentirsi a casa da noi.
1: Cari amici, queste sono alcune esperienze fatte da persone che si impegnano a mettere in pratica quello che hanno appreso. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni provenienti dalla Scuola della Sapienza Divina. Gli animali desiderano farsi comprendere. Essi hanno il loro linguaggio. Gli animali danno spesso dei segni per comunicare con noi uomini. Essi vogliono farsi comprendere. I suoni di cui si servono, che sono spesso differenti tra loro e sono composti da diversi timbri e modulazioni, sono il loro linguaggio con il quale cercano di comunicare con gli uomini. Per farlo, si servono anche della loro espressione e mimica. Tutti i loro modi di comportarsi possono essere messaggi rivolti anche a noi uomini. Se noi abbiamo imparato a sistemare i contenuti negativi nei nostri pensieri e nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, e a chiederci sempre più qual è la volontà dell'unico universale, cominciamo a poco a comprendere che cosa ci vogliono trasmettere, per esempio, gli animali. Da ciò deriva tuttavia anche che con il tempo impariamo a comprendere anche i nostri simili, poiché, come abbiamo già spiegato, le parole sono involucri che hanno dei contenuti. Se la coscienza dell'uomo si amplia, egli diventa più umile e più sensibile e comincia ad avere rispetto per la vita presente in ogni cosa, perché si orienta sui 10 comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Solo allora, come diciamo noi uomini, sperimenteremo dei miracoli con gli animali, con tutte le forme di vita, anche con le piante, che tuttavia non sono miracoli, bensì la parola delle creature che vivono con noi, gli animali, ma anche i collettivi delle piante e dei minerali, e potremo percepire in noi, anche come immagini, la parola della legge universale. Se vi capita di ricevere da un animale, piccolo o grande che sia, un certo tipo di rimprovero per il vostro modo di pensare o di agire, eventualmente a livello fisico, non indignatevi, ma guardate invece nei vostri pensieri e nelle vostre parole personali. Guardate nelle sequenze di immagini del film della vostra vita. Forse questo rimprovero fisico che avete ricevuto dall'animale vi aiuterà a ritrovare voi stessi nelle sequenze di immagini del film della vostra vita e capirete così perché il fratello animale ha reagito in modo così impulsivo.
0: Cari amici, chi impara a percepire e a capire comprende anche ciò che dissero alcuni grandi personaggi in merito al mondo degli animali. Da Maometto, per esempio, ci è stata tramandata la seguente affermazione: «Non vi sono bestie sulla terra, né uccelli che volino con l'ali nel cielo, che non formino delle comunità come voi. Tutte le creature di Allah sono la sua famiglia».
1: Anche in scritti antichi di precetti indiani troviamo indicazioni chiare contro l'uccisione delle creature che vivono con noi. Chi approva l'uccisione di un animale, chi lo macella, chi lo uccide, chi lo compra o lo vende come carne, chi lo prepara, lo offre e lo mangia, costoro sono tutti uccisori. Un'altra citazione dice: «Non dovresti utilizzare il corpo che ti è stato dato da Dio per uccidere creature di Dio, né uomini, né animali, né qualsiasi altro essere». E si legge inoltre: «La carne non si ottiene né dall'erba, né dal legno, né dalla pietra, bensì soltanto uccidendo un essere vivente, e per questo cibarsene è un crimine».
0: Gesù di Nazareth insegnò: «Guai al furbo che ferisce le creature di Dio. Guai ai cacciatori, perché essi stessi verranno cacciati. In verità, io vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che sono stati macellati per mano dell'uomo».
2: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con queste parole molto chiare di Gesù, il Cristo, arriviamo al termine della trasmissione di oggi della serie L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Auguriamo a tutti voi e anche a tutti noi di fare ancora tante buone esperienze per ampliare la nostra coscienza e diventare più sensibili, sviluppando sempre più rispetto per la vita in ogni cosa. Anche le spiegazioni tratte dalla scuola cosmica della sapienza divina che ascolteremo nella prossima puntata ci aiuteranno a riconoscere e imparare ulteriori aspetti. Parleremo per esempio di che cosa avviene quando l'uomo, facendo una passeggiata, entra nei luoghi in cui dimorano le altre creature e inoltre quale importanza ha la percezione dei sensi per sviluppare la propria coscienza e come possiamo esercitare a osservare nel profondo gli animali come creature che vivono con noi. Cari amici, se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto e imparate insieme a noi. Ci farebbe molto piacere. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico. È lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra. Poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia. Un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen,
0: cari amici all'ascolto, vi saluto.

0: che il discorso della montagna si può mettere in pratica nella vita quotidiana, passo dopo passo. Come questo sia possibile, lo vedremo in questa nuova serie, ripeto il titolo, La nuova epoca del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Siamo felici che in studio ci siano anche altri cristiani delle origini, tra i quali anche Gabriele, che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Gabriele ci ha dato le basi, cioè i contenuti per questa serie di trasmissioni, e ci ha dato anche indicazioni essenziali per questo tema, il discorso della montagna, che possiamo dire è di importanza vitale. Cari amici all'ascolto, la nostra epoca è un'epoca materialistica, nella quale si fanno sentire tante voci. Una voce parla della povertà in questo mondo, un'altra dei ricchi che si arricchiscono sempre di più. Un'altra voce parla ancora dei poveri, che divengono sempre più poveri. E un'altra denuncia la violenza che aumenta sempre più e coinvolge anche i giovani. In generale si afferma che la criminalità prende il sopravvento. Si parla di omicidi, di assassini, di violenza, di guerre, di una brutalità che assume dimensioni inimmaginabili. Altre voci ancora parlano di malattie enigmatiche per i medici e di molte altre cose ancora. Le voci dei politici sono confuse, come quelle delle autorità ecclesiastiche. Si cercano delle soluzioni. Gli unici che traggono vantaggi dall'attuale crisi economica sono le banche e i grandi capitalisti che riempiono sempre più di denaro le loro fauci insaziabili. Il ceto medio riesce a malapena a restare aggrappato alla sua fiammella che si sta spegnendo.
1: E non per ultimo, il clero che se ne sta seduto sui suoi miliardi tiene come sempre prediche ipocrite e fa appelli di beneficenza, parlando della grande povertà degli uomini, che riguarda sia l'anima che il corpo. Nelle loro prediche parlano di donare per amore per il prossimo, ma il loro amore personale per il capitale è così grande che non lo vogliono di certo ridurre, ma al contrario moltiplicare, cercando di riprendersi le pecore che desiderano scappare per rimetterle nel gregge dei contribuenti. L'insegnamento del Nazareno è già andato perduto da molto tempo ed è stato sostituito da dogmi, riti, sacramenti, culti e dalla cosiddetta indulgenza, per la quale si è disposto di tanto in tanto a pagare. Tuttavia, indipendentemente da tutte queste cose, molte persone si rendono conto di ciò che avviene e si fanno sentire con voce sempre più forte, dicendo non si può più andare avanti così. Ed effettivamente non si può più andare avanti così, perché la terra pone ora un freno al popolo che la saccheggia, che la dissangua e che fa soffrire gli animali nel modo più crudele.
0: Nei suoi discorsi, Gesù di Nazaret ha profetizzato all'umanità la fine di questo mondo. Da più di 35 anni lo Spirito del Cristo Dio si rivela per mezzo del suo strumento, mettendo in guardia l'umanità da quest'epoca che è stata preannunciata da tanti profeti, che sarebbe giunta se l'umanità non fosse cambiata. Ora quest'epoca si trova alle porte per molte persone. Qua e là le porte sono già state sfondate. Lo spettro terrificante che avanza sempre più e che è stato creato e messo in

0: moto dall'intera umanità viene chiamato in modo lapidario cambiamento climatico. Le persone influenti in questo mondo sono convinte di poter fermare questa catastrofe cosmica con restrizioni nell'aspetto materiale esteriore, ma ben presto molte persone dovranno riconoscere che questo è soltanto un miraggio. Al più tardi, quando il cosiddetto cambiamento climatico sfonderà le porte degli esperti sul clima e di coloro che annunciano la salvezza. Una cosa è certa, la Terra si purifica, poiché i segni indicano tempesta. Essa si purifica da lussuria, violenza e brutalità, da sopraffazione, uccisioni e assassini, dall'inquinamento della terra e dal saccheggio delle risorse, da tutto ciò che la terra ha dovuto subire per un periodo di tempo incredibilmente lungo. Ciò avviene affinché si possa compiere ciò che è stato annunciato dal grande maestro di sapienza, Gesù di Nazareth, e che il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, annuncia da oltre 35 anni in questo mondo per mezzo del suo strumento, la sua profetessa, dicendo: «Io, ossia il Cristo, sono la via, la verità e la vita». Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio.
1: Queste parole sono valide perché sono la verità. Le istituzioni ecclesiastiche non hanno preso sul serio le parole di Gesù e nemmeno il suo discorso della montagna, che è l'insegnamento sublime dai cieli del Regno di Dio. Gli ecclesiastici, quali rappresentanti della loro religione esteriorizzata, imposta dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo come miracolo cattolico e quindi incoronata con la corona dell'ego, hanno ricusato il discorso della montagna di Gesù, definendolo un'utopia e predicandolo come principi validi per un altro mondo. Cosa che del resto è giusta, poiché questo mondo, il mondo materialistico brutale e crudele, non ha nulla in comune con il grande maestro di sapienza, Gesù, il Cristo, e con il suo discorso della montagna, che è l'unico insegnamento che potrebbe rinnovare il mondo. La verità vince. Dalle macerie di questo mondo sorge una nuova epoca. E da essa l'era del Cristo Dio, che è vivere il discorso della montagna, l'ancora di salvezza per la nuova terra e per coloro che si lasciano salvare da Gesù, il Cristo.
0: Le autorità ecclesiastiche, sia che siano cattoliche o luterane, o simili nel loro modo di pensare, parlare ed agire, hanno estratto il Padre Nostro dal discorso della montagna e lo hanno presentato ai loro fedeli solamente come una preghiera da recitare. Gli ecclesiastici non hanno insegnato il significato profondo del Padre Nostro. Recitano in modo vuoto la preghiera sublime nello stesso modo dei loro fedeli acquisiti con il rito del battesimo. Invece il Padre Nostro racchiude gran parte del discorso della montagna. Basti pensare solamente alla frase «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». Chiediamoci, in questo mondo accade la volontà di Dio? Se si afferma che il discorso della montagna sia un'utopia, non si può nemmeno spiegare il Padre Nostro, che è stato estrapolato dal contesto del discorso della montagna e che, secondo quanto affermano gli ecclesiastici, è incluso in ciò che essi definiscono con il luogo comune di utopia, quando si riferiscono appunto al discorso della montagna. Nel Padre Nostro si dice, tra l'altro, «E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Chiediamoci, chi perdona e chi può perdonare? Gesù, il Cristo, in Dio nostro Padre, oppure gli ecclesiastici o addirittura la porta delle indulgenze a Roma?
1: Cari amici all'ascolto, ci sarebbe ancora veramente molto da dire, ma sarebbe uno spreco di tempo, poiché sta sorgendo una nuova epoca, la nuova era di Gesù, il Cristo, che ha il discorso della montagna come criterio per la vera vita. Tuttavia, se qualcuno desidera informarsi ulteriormente sui criteri dello spirito del tempo delle chiese e dei loro rappresentanti, lo può fare acquistando libri su questo tema disponibili in molte librerie.
2: Ma ritorniamo al discorso della montagna. Se lo desiderate, entrate nella nuova epoca insieme a tutti coloro che seguono Gesù, il Cristo. Iniziate, iniziamo tutti coloro che sono di buona volontà, ad elevare la nostra coscienza, ad ampliarla, in modo che la luce della nuova epoca non solo ci possa raggiungere, ma possa anche brillare attraverso di noi. È la luce del discorso della montagna di Gesù. Nello spirito di Gesù, il Cristo, già ora molte persone possono affermare: è possibile vivere il discorso della montagna. È possibile vivere il discorso della montagna. Entrate a far parte anche voi di coloro che, insieme a molti cristiani delle origini, seguaci di Gesù di Nazareth, fanno i passi in una nuova epoca, nei valori del discorso della montagna di Gesù, che includono un insegnamento di morale elevata che noi uomini esprimiamo con le seguenti parole: educazione, buone maniere, etica, morale e stile. Il discorso della montagna di Gesù è il concetto per la nuova epoca, per l'era che sta giungendo di Gesù, il Cristo, poiché il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, nostro Redentore, disse: io, il Cristo, vengo presto. Iniziamo con le beatitudini nel discorso della montagna. Desideriamo porre le parole di Gesù nel suo discorso della montagna all'inizio delle beatitudini, affinché i nostri amici all'ascolto si possano staccare da ciò che affermano le istituzioni ecclesiastiche. Una di queste affermazioni è che sarebbe sufficiente la sola fede. Questo è ciò che insegna la Chiesa, ma non è l'insegnamento di Gesù, poiché nel suo discorso della montagna egli insegnò agli uomini: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande.
0: Liebe Mitmenschen, cari amici, non continuate a costruire sulla sabbia, ma costruite invece sullo Spirito del Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. E provate anche voi, quando sentirete persone che raccontano le loro esperienze, fatte con il discorso della montagna. Gesù ci insegnò: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli. Le sue parole sono molto profonde. Vogliamo esaminare insieme la profondità delle parole di Gesù. Per iniziare vogliamo dire che nessun uomo può nominare beato un altro. Gesù ha rivolto le beatitudini agli uomini. Ogni uomo viene così stimolato da queste beatitudini a riconoscere la volontà di Dio e a compierla.
3: Gottes Willen zu erkennen und zu tun.
0: Noi uomini non dobbiamo solamente credere, ma possiamo fare noi stessi le nostre esperienze interiori. Ognuno di noi può fare i passi per percepire, poco alla volta, che cosa significhi aver raggiunto un pezzetto di beatitudine.
1: Pensiamo prima di tutto ai comandamenti di Dio, donati a noi uomini per mezzo di Mosè. Nessun comandamento afferma che dobbiamo fare qualcosa, o tantomeno credere a qualcosa. Si dice infatti, farai così. Ci viene data un'indicazione per adempiere i comandamenti. Dall'espressione farai che vi è contenuta, riconosciamo il libero arbitrio donato da Dio. Dio non costringe, egli dona e ci consiglia di fare la sua volontà, affinché possiamo liberarci dalle nostre colpe umane, che chiamiamo anche peccati. Se facciamo ciò che Dio, nostro Padre, ci insegna nei comandamenti che dicono farai, a poco percepiremo una beatitudine interiore. Diverremo più liberi e più felici. Impareremo a comprendere i nostri simili. Ci riconcilieremo con coloro che vivono in inimicizia con noi e con i quali noi siamo in inimicizia. Possiamo comprendere il significato della parola poveri nelle beatitudini del discorso della montagna soltanto se vediamo come i ricchi arraffano e accumulano ricchezze. Questo è il loro mondo spiritualmente povero. Ogni ricchezza terrena è un peso dell'anima, poiché la ricchezza diviene un vizio che pretende sempre di più. Le persone che anelano alla ricchezza esteriore si dimenticano in genere dei loro simili, del prossimo che chiede aiuto e assistenza lungo la strada.
0: Con la parola poveri non si intende la povertà, bensì la sobrietà delle persone che non accumulano per il loro bene personale, ma che compiono passo per passo la volontà di Dio. Nei nostri tempi, nella società del benessere, vengono erroneamente derisi e messi da parte coloro che sono sobri, perché aspirano ai comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Queste persone non sono povere, ma hanno ricevuto da Dio ciò di cui hanno bisogno e anche di più. Sanno come comportarsi in modo corretto, sono sincere ed oneste, poiché aspirano alla ricchezza interiore, allo spirito della verità. Di questo fa parte, tra l'altro, anche il principio di vita prega e lavora e sii giusto nei confronti dei tuoi simili. Lo spirito di questo mondo è lo spirito del benessere. Esso è povero nello spirito della verità, poiché la sua coscienza è orientata soltanto su questo mondo, con i suoi vizi, l'avidità e il suo modo di atteggiarsi e di eccedere, che non può essere definito come la vita.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cominciate anche voi, insieme a tanti cristiani delle origini in questo mondo, nella consapevolezza che si può vivere il discorso della montagna. Provate a prendere in mano i comandamenti di Dio che sono contenuti anche nel discorso della montagna e a leggerli con il cuore e con una mente lucida. Uno dei 10 comandamenti vi vuole dire qualche cosa. Nel sistema nervoso centrale, che chiamiamo anche plesso solare, si fa sentire ciò che definiamo un sentimento strano o di disagio. Soffermatevi. Questo comandamento vi vuole dire qualche cosa. Agisce su di voi. Lasciate che ciò avvenga. Ascoltate con attenzione cosa vi vuole dire. Affiorano pensieri e immagini dal passato. Sono situazioni che spesso abbiamo messo da parte da molto tempo, che abbiamo dimenticato. Tuttavia, le abbiamo dimenticate solo apparentemente e, senza accorgercene, le abbiamo relegate nel nostro subconscio e memorizzate anche nella nostra anima. Ora si fanno sentire. Cosa si può fare?
3: Lassen Sie diese Gedanken und Bilder kommen.
0: Lasciate affiorare in voi i pensieri e le immagini, essi possono eventualmente stimolare la vostra coscienza. Se divenite inquieti, la vostra coscienza vi vuole comunicare qualche cosa e indicare che cosa dovrebbe essere sistemato ed eliminato, in modo che ve ne possiate liberare. Non pensate alla leggera «ma a che cosa deve servire questo?». Sforzatevi di esaminare le situazioni che risalgono a molti anni indietro per trovare la vostra parte in ciò che vi viene mostrato. E se vi pentite di ciò che pesa sul vostro conscio e sulla vostra anima, anche se non ve ne rendete conto, e lo sistemate, anche soltanto in pensieri, se non è più possibile farlo in un altro modo, in questo modo diverrete più liberi e indipendenti. Chiedete perdono e perdonate. E riproponetevi fermamente di adempiere passo per passo questo comandamento che vi ha stimolati a riflettere sulla vostra esistenza. Chi prende sul serio questi segnali che provengono da ciò che è memorizzato nel subconscio e sistema queste colpe, cammina passo per passo verso la beatitudine interiore. Ciò significa che la vostra anima diverrà più luminosa e l'uomo più libero e più sano. I vostri 5 sensi si affinano. Il vostro respiro diviene più profondo. I nervi si rilassano e farete voi stessi l'esperienza, poiché intuite che cosa significa vera beatitudine.
1: Restate viandanti consapevoli sulla via che Gesù, il Cristo, ci offre con le parole: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Camminate con il Cristo e insieme a voi molte altre persone verso il regno di Dio di cui ci parlò Gesù dicendo: «Il regno di Dio è insito in voi».
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a questo punto vorremmo fare una piccola pausa musicale per dare la possibilità a noi tutti di riflettere su ciò che abbiamo ascoltato. Vorremmo anche darvi un'indicazione che ci sono 2 libri su questa trasmissione che parlano della nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna può essere vissuto. Questo è un libro, il secondo è Il Vangelo di Gesù, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, nel quale il discorso della montagna viene spiegato in tutti i dettagli.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, continuiamo ora la nostra trasmissione che parla del tema La nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può mettere in pratica, si può vivere. Nella prima parte abbiamo sentito che il regno di Dio è dentro di noi, un'affermazione che Gesù fece già 2000 anni fa. Se il regno di Dio, la legge dello Spirito universale, è in noi, allora abbiamo anche la forza per adempiere il discorso della montagna di Gesù, che potrebbe essere l'insegnamento sublime per il mondo. Il meraviglioso insegnamento dei cieli, il discorso della montagna di Gesù, è come una promessa che dice: fai ciò che ti viene detto nei comandamenti, ossia che ti viene promesso, e la tua anima farà ritorno alla casa del Padre. Gesù promise a noi uomini un altro passo verso la beatitudine. Egli disse: beati gli afflitti, perché saranno consolati.
2: Le sofferenze, pene, malattie e disgrazie che molte persone devono sopportare non provengono da Dio. Sono forze energetiche che scaturiscono dal nostro subconscio e dalla nostra anima e fluiscono nel nostro corpo, portandoci sofferenze, pene e disgrazie. Noi stessi, ognuno di noi, ha inciso le energie di sofferenza corrispondenti nella propria anima e nel proprio subconscio con le proprie azioni contrarie alla vita, con un modo egoistico di pensare, parlare ed agire. Molte persone conoscono il principio che vale per il nostro mondo, la causalità, che definiamo anche causa ed effetto, oppure semina e raccolta. Noi uomini diciamo anche che un'azione provoca una reazione e ciò significa che non può esserci una reazione se non è preceduta da un'azione. La stessa cosa vale per i concetti di causa ed effetto oppure semina e raccolta. Anche queste correlazioni ci dicono che non può esistere un effetto se non è preceduto da una causa posta o un raccolto senza che ci sia stata prima una semina.
3: Gran parte dell'umanità ha la tendenza a dare la colpa agli altri per ciò che capita di spiacevole. Se invece abbiamo fortuna nella sfortuna o siamo scampati all'ultimo momento a una disgrazia, in genere lo attribuiamo al nostro merito, diciamo che è la nostra fortuna. Quando però dobbiamo sopportare il nostro destino, per esempio una sofferenza, ossia subirla, in genere abbiamo subito qualcuno a cui dare la colpa e ci avvolgiamo eventualmente ben presto con il mantello dell'autocommiserazione. La colpa è dell'altro o perlomeno l'altro ha una grande parte di colpa per ciò che dobbiamo sopportare, oppure diamo la colpa a Dio. Raramente attribuiamo completamente a noi stessi ciò che ci ha colpiti, che è la sofferenza che noi stessi abbiamo provocato. Sono gli effetti che noi abbiamo creato come cause, oppure è il seme maligno che noi abbiamo posto nel campo della nostra anima. Noi e nessun altro ha posto questo seme negativo nel campo, nell'anima. Quindi noi stessi e nessun altro. Molte persone non riflettono su ciò che pensano, dicono e fanno giorno per giorno. La maggior parte degli uomini vive alla giornata. Molte persone continuano a pensare, parlano e parlano, agiscono senza sapere cosa fanno fluire nel loro mondo costituito dal loro comportamento, nella loro anima, nel loro subconscio e nel loro corpo. Tutto, veramente tutto ciò che noi emettiamo, trova un eco nel nostro subconscio e nella nostra anima. E inoltre, al momento opportuno, anche nel nostro corpo. Se un giorno l'anima fa fluire nel corpo una parte del carico pesante di cui l'abbiamo caricata, ne siamo sconcertati e cerchiamo un colpevole.
4: Suchen einen Schuldigen.
3: Ma non si può trovare il colpevole da nessuna parte, poiché noi stessi siamo i colpevoli.
1: Chi accetta la propria sofferenza, che definiamo anche destino, e chi la sopporta, chiedendosi allo stesso tempo quale colpa sia presente in lui contro la vita, riceverà aiuto. Gesù ci ha insegnato: chiedete e vi verrà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi, se chiediamo lo Spirito del Cristo Dio che dimora in ognuno di noi di aiutarci ed assisterci, prenderemo coscienza dei 10 comandamenti di Dio che sono la luce che ci illumina.
2: I comandamenti di Dio sono contenuti anche nel discorso della montagna. La prima beatitudine dice: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli. Partendo dalla prima beatitudine, arriviamo alla seconda, che potrebbe costituire un altro passo per noi, che dice: beati gli afflitti, perché saranno consolati.
3: Per trovare noi stessi in queste parole, leggiamo prima di tutto un comandamento dopo l'altro con il cuore e con la mente, tranquilli e riflessivi. Mentre leggiamo uno di questi 10 comandamenti, in noi si fa sentire il sistema nervoso centrale. Diveniamo inquieti oppure sentiamo una pressione sullo stomaco. Anche un senso di nausea può essere una reazione a ciò che il subconscio e l'anima desiderano comunicarci.
1: Se percepite questa situazione o qualcosa di analogo, restate in attesa. Restate pronti a ricevere ciò che affiora nel conscio dal subconscio oppure dall'anima, sotto forma di pensieri o di immagini. È possibile che tutto un tratto la coscienza si faccia sentire e che affiorino dei sensi di colpa. Nel conscio non è ancora giunto alcun pensiero o immagine. Abbiate pazienza. D'un tratto vi verranno in mente situazioni e fatti che forse avete dimenticato da molto tempo. Voi li avete dimenticati, ma non la vostra anima o il subconscio. Questi aspetti memorizzati non sono stati sciolti, ossia elaborati, e per questo non sono nemmeno stati cancellati. Osservate più attentamente ciò che vi è stato mostrato. Se ora osservate con un certo distacco le sofferenze che avete subito un tempo e che chiamate anche destino, e lasciate agire su di voi i vostri sentimenti e i vostri pensieri e anche le parole che riguardano questa sofferenza, vedrete forse che il vostro modo di pensare e di parlare attuale, ossia il vostro comportamento, sono simili a ciò che avete immesso forse molti anni fa. Se confrontate i vostri schemi di comportamento di allora, che vi sono stati inviati dal vostro subconscio o dalla vostra anima, con il vostro comportamento di oggi, è possibile che notiate una certa risonanza. Ogni situazione simile o addirittura uguale porta movimento nel vostro stato d'animo, nel sistema nervoso e nella vostra coscienza.
3: Che cosa si potrebbe fare? Prendete sul serio le parole di Gesù, il Cristo. Avete chiesto aiuto allo Spirito di Dio per riconoscere cosa si trova alla base della sofferenza o del vostro destino. Con l'aiuto dello Spirito di Dio avete trovato nel vostro conscio alcuni aspetti che vi sono stati rispecchiati dal subconscio e dall'anima. Ed ora bussate, e vi verrà aperto. Riceverete la forza per sciogliere ciò che avete riconosciuto. E se non penserete, non direte, o addirittura non farete più cose analoghe e non attribuirete più all'altro la colpa per il vostro destino, vi verrà aperto. Riceverete più luce dallo Spirito di Dio. Vi viene dato aiuto, in modo che possiate portare più facilmente le vostre sofferenze o che esse vi possano venire addirittura tolte, se ciò è bene per la vostra anima, o se verrete perdonati dal vostro prossimo al quale avete inflitto qualche cosa. Liberarsi dal peso del peccato significa divenire più luminosi, più dediti a Dio, più felici. Liberarsi dal peccato significa anche aiutare altri che stanno soffrendo, senza mettersi in mostra perché voi avete dato un aiuto. Questo è un passo verso l'umiltà. Umiltà, senza mettersi in mostra, facendo vedere quanto si è misericordiosi, è un aspetto dell'insegnamento della morale, che ha inizio con la rettitudine e continua con le buone maniere, l'etica, la morale e lo stile. Come è meraviglioso l'insegnamento dei cieli, il discorso della montagna di Gesù. È la via che conduce alla casa del Padre. Questa via ci viene insegnata anche dal Padre nostro, che troviamo a sua volta nel discorso della montagna.
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, se lo desiderate, accogliete le parole di Gesù che Egli ha rivolto a tutti gli uomini e a tutte le anime e che dicono: Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cari amici, affidatevi in ogni situazione alla sua chiamata, che è una promessa di aiuto. Gesù si rivolse di nuovo a noi con le seguenti parole: venite tutti a me, il Cristo, voi che siete affaticati e oppressi, io, il Cristo, vi voglio ristorare. Chi lo può dire se non il corregnante dei cieli, che è il nostro Redentore, Gesù, il Cristo. Egli è il Salvatore, Egli è colui che ci aiuta, Egli è la fiducia in ogni situazione difficile, in ogni situazione che sembra senza via d'uscita. Rivolgetevi a Lui con il cuore, con la mente, con la fede, con speranza e fiducia e percepirete nel profondo del vostro interiore, dal profondo dell'anima, le parole a senso che dicono: Io sono presente, colui che aiuta, il Consolatore. Io, il Cristo, in te e in fondo in tutti noi.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cosa si può ancora aggiungere dopo queste parole incoraggianti di Gabriele? Cristo è la nostra via. Basate il vostro fondamento sul Cristo e sarete nelle mani migliori. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi tutti con il Cristo, per il Cristo, in una nuova era. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti a tutti a questa trasmissione della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi potrete seguire la quarta puntata. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla a volte di Dio e di Gesù, e spesso anche di misteri, per esempio dei misteri di Dio, del mistero della fede, e di altre cose del genere. Ma Dio non ha misteri. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth rivelò molti aspetti della legge di Dio alla cerchia interna dei suoi seguaci. Nella nostra epoca, egli avvera ciò che ci promise in veste di Dio. Tramite lo Spirito della verità, il Consolatore, egli ci conduce nella verità tutta intera. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, il Cristo Dio rivela i suoi grandi insegnamenti cosmici affinché noi uomini possiamo comprendere che in origine siamo esseri divini. Gli insegnamenti cosmici contengono una profonda conoscenza delle leggi della vita. Si tratta di una conoscenza molto vasta e altrettanto pratica che ci dà tanti aiuti e indicazioni che possono essere sperimentati e messi in pratica nella vita quotidiana, sia in famiglia, al posto di lavoro o nel tempo libero. Non importa da quanti anni viviamo già su questa terra o in quale paese viviamo. Questi insegnamenti portano un beneficio per ogni persona, di qualsiasi età o cultura. Qui sul tavolo davanti a noi vediamo il libro dal quale è tratta la trasmissione di oggi. È il primo di 5 volumi contenenti spiegazioni su questi insegnamenti, nel quale si possono leggere i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e, oltre ad essi, le spiegazioni date da Gabriele in una serie di istruzioni tenute all'inizio degli anni 90. Oggi leggeremo da questo libro insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Iniziamo a leggere da pagina 70.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht

0: noi la riforma interiore, il rinnovamento spirituale. Dobbiamo diventare persone nuove e ciò significa cambiare il nostro modo di pensare, liberarci dagli aspetti umani, ovvero dai peccati, per raggiungere gli aspetti spirituali. Il Cristo ci ha detto che sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore. Come possiamo diventare nobili? Come diventiamo fini? Dobbiamo lasciarci levigare. Un'immagine. Si dice che il diamante si forma solo sotto pressione, luccica solo se viene molato e levigato. Noi dobbiamo divenire come un diamante. Come? Le giornate ci portano ciò che dovremmo guardare. Se non lo guardiamo, ci porteranno sofferenza. Se lo guardiamo e lo sistemiamo, le giornate diverranno sempre più luminose. Porteranno più gioia. Perché? Perché il diamante è stato molato e levigato.
1: Rendiamoci conto che cosa vogliamo divenire. Uomini nobili, porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Osserviamo noi stessi nel corso della giornata. Come reagiamo? Come pensiamo? È nobile? È fine? Dio, la luce, mi può forse irradiare in questo pensiero che sto facendo o in questa parola che sto per dire? Con le mie parole e i pensieri sono permeabile alle forze superiori? Sono fine e nobile? Chiediamocelo ogni giorno. Mettiamoci di tanto in tanto davanti ad uno specchio chiedendoci: il mio essere è forse porcellana finissima, vetro molato o come un diamante levigato? Le mie sensazioni, i sentimenti, i miei pensieri e parole ed azioni sono nobili? Se è così, nobilito la mia anima e la nobiltà della mia anima fa venire alla luce la nobiltà anche dell'uomo. Attraverso la nobiltà dell'anima, nell'uomo si esprime anche la finezza. Abbiamo rispetto per la nostra vita e per il prossimo. Diveniamo permeabili per forze superiori, perché siamo levigati. Pensieri ed opere altruistiche sono l'espressione della nobiltà dell'anima, di ciò che è fine e nobile nell'uomo e che si esprime anche nel suo aspetto.
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, osserviamoci quindi. Confrontiamoci con i criteri elevati che corrispondono al nostro essere più profondo, all'immagine di Dio. Nobilitiamo la nostra anima. Siamo già porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Se è così, ce ne accorgeremo nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Se non è così, perché no? Prendiamoci come compito per la nostra vita quotidiana. Dio è e io sono divino. Queste parole che provengono dalla legge divina, racchiudono in sé la presa di coscienza del nostro vero essere.

0: e se ci sono di aiuto per riconoscere i nostri aspetti umani, ossia i nostri peccati, partendo dalla legge della vita. Se raggiungiamo il rispetto per la nostra vera vita, sistemeremo anche gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto e non li rifaremo più. In tal modo nobiliteremo l'anima e affineremo il nostro essere. Diverremo quindi nobili perché diveniamo puri.
1: In seinem Lehrsatz spricht
2: Cristo. Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: molti che sono orientati sul mondo vedranno il campo della morte e passeranno poi a mani vuote nel regno della morte, in cui vivranno quali morti spirituali. Sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore nella scuola terrena. Nelle spiegazioni date da Gabriele possiamo leggere che cosa significhi per noi uomini e anche per la nostra anima. Se il nostro comportamento è orientato solo sulla dimensione temporale, se per noi contano solo le cose materiali, restiamo rozzi nella nostra struttura globale perché tutte le nostre aspirazioni sono orientate solo sul mondo e sul nostro ego rozzo e scontroso. Con queste aspirazioni di potere materiali e combattive, la nostra anima, quando dormiamo, non può giungere di notte in sfere più elevate e nemmeno nelle sfere di purificazione più vicine. Resta legata alla terra con la propria coscienza e quindi resta anche vicina alla terra. Questo significa che l'anima non sa quasi nulla dei mondi dell'aldilà perché si occupa solo della materia, così come anche l'uomo si identifica solo con l'aldiquà. Quando il corpo umano muore, ossia quando decede, dove andrà l'anima ignara? Resta sulla terra. Non ha una patria, poiché come l'albero viene abbattuto, così rimane al suolo. Questa è la morte spirituale. Quando era in veste umana, l'anima non ha superato la scuola terrena. L'uomo era orientato sul mondo e l'anima resta orientata sul mondo. Non conosce il suo cammino nei mondi dell'aldilà e ancor meno conosce l'eterna patria.
0: Il Signore ha rivelato: sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore e nella scuola terrena. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Se conosciamo le leggi di Dio e non realizziamo ciò che abbiamo riconosciuto, quindi se non ci purifichiamo, sarà difficile recuperare in questa vita ciò che abbiamo trascurato. Infatti, sappiamo che la potente memoria, il cosiddetto computer causale, costituito dagli astri materiali e dai pianeti delle sfere astrali che registrano le azioni contro la legge fatte dagli uomini, il peso dei loro peccati, la loro semina, è quasi completamente colma. Semina e raccolta si susseguono ora in modo sempre più immediato. Le cause maturano più rapidamente. Gli effetti colpiscono sempre più velocemente l'uomo. L'edificio del mondo, costruito nella presunzione di pensare e vivere lontano da Dio, crolla su se stesso.
2: Cari amici, sono parole serie, donate dall'amore, per aiutarci a comprendere quanto è prezioso il tempo che trascorriamo sulla terra. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni di Gabriele. Chi agisce consapevolmente contro il divino non dovrebbe esitare a lungo a ravvedersi. Dovremmo afferrare la mano del Cristo per non venir travolti dall'ondata del mondo e dalla sorte che noi stessi abbiamo creato. Chi conosce le leggi di Dio e non agisce in conformità, agisce consapevolmente contro di esse. Noi cristiani abbiamo i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Queste leggi ci impegnano a compiere ciò che il Signore ci ha comandato. Quindi non possiamo dire di non averle mai conosciute. I 10 comandamenti sono registrati nella nostra anima, perché ci sono stati dati da Dio tramite Mosè, e così anche il discorso della montagna che ci è stato dato da Gesù, dal Cristo Dio. Mettiamoci quindi in cammino per uscire dal modo di pensare umano, per non ritrovarci a mani vuote quando scoccherà l'ora per il corpo fisico.
3: Cristo ci dice: il nuovo uomo vive la vita in comune, poiché ha sviluppato il senso comunitario, il bene comune, uno per tutti e tutti per uno. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele in merito. Il nuovo uomo, nella luce del Cristo, coltiva quindi la comunità. Cos'è la comunità nell'eterno essere? Uno per tutti e tutti per uno. La comunità è la grande famiglia di Dio nella quale tutti gli esseri spirituali vivono e operano nel contesto della legge. Se sviluppiamo tra noi questo senso comunitario, non gireremo più attorno al nostro ego umano, attorno al nostro modo di pensare meschino, alle leggi umane che ci siamo creati noi stessi. Tutto è legge. Nella legge di Dio tutto ha un proprio ordine, è conforme alla legge. È assoluto ed è in ordine così come è. La legge celeste racchiude in sé le 7 forze basilari di Dio: l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza divina, l'amore divino e la misericordia divina. Così è stato creato, così è stato prestabilito, così è in eterno.
0: Ciò che non rientra nella legge assoluta, nel divino, rientra nella legge di causa ed effetto. È la parte infima, umana, effimera, negativa. Anche i nostri pensieri del tutto umani sono quindi aspetti della legge causale. Se ci occupiamo solo delle nostre bassezze, del nostro ego totalmente umano, non potremo percepire il prossimo. Non siamo in grado di afferrarlo nel nostro interiore. Non l'abbiamo accettato e ancor meno accolto. Accoglierlo in noi significa farlo divenire vivo dentro di noi. Questo significa allo stesso tempo che se non percepiamo il prossimo nel nostro interiore, se i suoi aspetti positivi non risuonano e non vibrano dentro di noi, siamo ancora occupati con i nostri aspetti del tutto umani.
2: Se il nostro prossimo, che è una parte della nostra eredità divina, non è vivo nel profondo del nostro interiore, non avremo nemmeno il senso comunitario. perché coltiviamo la comunità solo con noi stessi e non abbiamo sviluppato la sensibilità dei nostri sensi nei confronti del nostro prossimo. Ci manca la comunicazione positiva e divina, che è la base del senso comunitario. Se una persona non ha il senso comunitario, per essa non esiste neanche il bene comune, dato che pensa solo al proprio benessere. Il bene comune è il benessere per tutti. Quindi chi sviluppa il senso comunitario è proteso verso il bene comune, come in cielo, così in terra. Nei cieli vale il seguente principio: tutti sono nell'unico, in Dio, e a tutti appartiene tutto, poiché sono eredi dell'infinito. Se non siamo protesi verso il senso comunitario, verso il bene comune, dove tutto appartiene a tutti, non potremo nemmeno seguire il Cristo. Egli ci guida nella legge dell'amore, nella nostra eredità spirituale, che include la vita comunitaria e quindi il bene comune.
0: Il regno di Dio verrà sulla terra, e anche nel regno di Dio su questa terra sarà come nei cieli, ossia nell'eterno essere. Per questo il Cristo ci dà la legge della vita. Infatti, questa legge avrà validità tra coloro che lo seguono. Nell'eterno essere tutte le cose appartengono ad ogni essere, poiché il grande tutto è in ognuno come essenza. Il grande tutto, il macrocosmo, costituisce come microcosmo il nostro corpo spirituale, poiché noi siamo la legge divina che ha assunto forma. Da ciò risulta che se noi rifiutiamo anche una sola persona, non coltiviamo il senso comunitario e quindi non viviamo nemmeno nel pensiero del bene comune e nemmeno nella legge della vita. Se disprezziamo anche solo il più piccolo elemento della natura, disprezziamo Dio, dato che Dio, la totalità, è anche in questa forma di vita.
4: Quando siamo divenuti esseri umani, ci siamo assunti un grande compito, ossia quello di divenire divini. Questo significa per noi solamente che dovremmo ridischiudere tutte le caratteristiche divine, gli aspetti divini, le forze divine insite in noi. Il compito di ogni uomo e di ogni anima è di ridischiudere tutta la nostra eredità divina. Nel nostro profondo abbiamo l'eredità divina, tuttavia essa deve di nuovo sbocciare completamente in noi. La nostra eredità divina rivivrà pienamente in noi quando l'essenza di ogni più piccolo elemento dell'universo sarà ridivenuta attiva in noi. Se siamo coscienti di questo, non ignoreremo più le piccole e le grandi forme di vita della natura, perché siamo sovrappensiero, indifferenti o sprezzanti. Dio, nostro Padre, ha permesso che si creassero queste forme di vita provenienti dalla sua irradiazione, per rammentare a noi uomini la bellezza e la pienezza della patria celeste. Avremo rispetto del prossimo come di noi stessi, poiché ognuno di noi è il figlio dell'Eterno Padre. che dovrebbe ridivenire la sua immagine.
5: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, ciò che Gabriele ci spiega racchiude in sé la meta e allo stesso tempo la via per raggiungerla. E anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci troviamo ancora su questa via. Gabriele ci esorta tutti con le seguenti parole. Diveniamo sempre più coscienti della comunità, dell'unità con tutti gli esseri, e per fare questo ci sono di aiuto le seguenti domande. Chi o che cosa disprezzo ancora? Verso chi o cosa sono indifferente? Calpestiamo ancora, senza fare attenzione, le pietre, l'erba, i fiori? Dio è infinitamente saggio e grande. Noi mettiamo i nostri piedi sull'erba, sui fiori, sulle pietre e perfino sugli animali. Egli, Dio, è dentro di loro, è in senso lato il tappeto su cui possiamo camminare. È in questo modo che Dio ci serve. Sotto i nostri piedi si trova tutta la creazione, Dio. La grandezza infinita, Dio, vorrebbe dirci: riconosci chi sei. Tu sei la mia immagine. Raggiungi la tua vera grandezza, poiché tu sei sulla terra per divenire divino.
3: Chi non aspira alla comunità interiore con tutti gli uomini e con tutto ciò che esiste è contro Dio. Chi non include Dio nella propria vita è contro Dio e contro tutto ciò che è divino. Una tale persona ama solo se stessa, il suo basso sé. Dove regnano l'egoismo e l'egocentrismo, non ci può essere la pace che cresce dalla comunicazione interiore. Dall'altruismo nasce il senso per la vita comunitaria, per il bene comune. Il senso comunitario si esterna anche esteriormente, nell'azione. Quindi chi coltiva la comunicazione interiore con tutto l'essere entrerà anche a far parte della grande famiglia di Dio e sosterrà il bene comune. Come in cielo, così dovrà essere anche sulla terra.
2: Se siamo ancora prigionieri nel mondo del nostro ego, vediamo solo la corazza del nostro ego umano. La ristrettezza, la limitazione si palesa nel fatto che pensiamo solo a noi. Io, mio, me, per me. Ora dovremmo invece uscire dalla nostra limitatezza, dal mio e a me, per andare dal nostro prossimo che è una parte di noi. Se siamo prigionieri della ristrettezza del nostro ego, non siamo in grado di contemplare l'onnipotenza di Dio che ci circonda. Non percepiamo le sue sensazioni di amore che Egli ci sussurra attraverso innumerevoli bocche, attraverso il raggio del sole, il vento, le foglie, i fiori, attraverso ogni pietra, ogni animale, attraverso i raggi degli astri. Ovunque andiamo o ci troviamo, c'è Dio.
6: Gott
0: Dio è nel profondo dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole. Se prendiamo coscienza di questo, iniziamo a risvegliarci passo per passo, nella consapevolezza che siamo figli di Dio, eredi dell'infinito. Solo allora ci metteremo in cammino per percorrere con coerenza la via che conduce a Lui, dato che ci siamo risvegliati. Chi è assopito nella dimensione del mondo pensa solo a se stesso. Chi si risveglia pensa sempre di più a Lui, al Cristo. Più altruistici siamo nei confronti del prossimo e più saranno le persone che incontreremo, alle quali potremo dare gocce di vita provenienti dall'Eterno Essere, in modo che anch'esse giungano nel grande oceano, Dio, che è la comunità di tutte le gocce.
2: Sviluppare il senso comunitario significa vivere consapevolmente. Dobbiamo imparare ogni giorno ad afferrare la salvezza nel profondo dell'uomo e non a guardare solo l'involucro umano. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, vediamo solo i difetti dell'uomo. Se invece accogliamo in noi il nostro prossimo, se facciamo divenire attiva in noi l'impressione globale, vediamo anche il positivo. Se affermiamo il positivo nei nostri simili e su di loro, ci sarà sempre più facile accettarli e accoglierli. Non dimentichiamo che ognuno di noi è una parte nel vero essere del prossimo. Ognuno di noi reca in sé l'essenza dell'infinito e ogni essere puro appartiene all'infinito. Se disprezziamo oppure non rispettiamo qualche persona, disprezziamo e non rispettiamo Dio.
3: Prendiamo come sostegno di coscienza, come aiuto per le prossime giornate, l'affermazione «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo», poiché la via che conduce a Dio passa unicamente attraverso il nostro prossimo. Ci è comandato di rendere onore a Dio in tutti i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni, nobilitando, ossia purificando sempre di più, la nostra anima. Rendere onore a Dio significa quindi realizzare e compiere le sue sacre leggi, per ridivenire l'essere conforme alla legge come siamo al cospetto di Dio.
1: Dass wir in Gottes Angesicht sind.
2: Se raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo, viviamo la vita come in cielo. Ognuno si sente a casa nell'altro, ognuno si sente in ciascuno. Questa è l'unione comunitaria della vita interiore, è la comunicazione divina nell'universo. Lo stesso vale per i regni della natura nella patria, per gli animali, per le piante, per i minerali. Lo stesso vale per gli astri nell'eterno essere. È una grande rete di comunicazione che abbraccia ogni cosa. È l'universo. Tutte le comunicazioni, ogni singolo impulso e raggio in questa pura rete cosmica sono contenuti come essenza nell'essere spirituale. Ogni essere spirituale è contenuto nell'altro come essenza e tutti e tutte le cose costituiscono la grande unità in Dio.
0: Cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, lo Spirito del Cristo Dio dice: il nuovo uomo in me, il Cristo, non conosce la violenza, le pretese di possesso e un modo di pensare basato sul potere. Egli è il portatore di luce che irradia la luce e infiamma con la luce della verità tutti coloro che aspirano veramente alla verità. La nuova umanità e la nuova terra hanno una vibrazione più elevata di alcuni gradi. E chi è irretito dal mondo, chi è avido, chi aspira a potere e prestigio, non la potrà più raggiungere. Verrà travolto dai propri flutti, da ciò che lui stesso si è creato. La nuova umanità è costituita da uomini spiritualmente nobili, che hanno valori interiori, poiché io, il Cristo, sono risorto in loro. Il nuovo uomo, nell'epoca dello Spirito, possiederà la terra. L'eterno essere scorre attraverso tutti i regni e sulla terra. Chi si è risvegliato alla verità, si è risvegliato nell'essere, nella forza creativa e nella vita creativa che inonda la terra, che pervade e compenetra gli uomini che nobilitano le proprie anime. Questi uomini apportano i pensieri creativi per la nuova terra.
6: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, con queste parole tratte dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Abbiamo sentito alcuni esercizi pratici per sviluppare il senso comunitario. Uno di questi compiti è di portare con noi come sostegno per le nostre giornate la frase «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo». Noi proveremo a farlo. Volete provarci anche voi? Se desiderate rileggere ciò che avete sentito in questa trasmissione, potete richiedere il libro dalla quale è stata tratta, che è il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Potete richiederlo in libreria o in internet. Saremo lieti se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale Gabriele, con le sue spiegazioni, ci aprirà uno spiraglio attraverso il quale potremo gettare uno sguardo nella nostra eterna patria dei cieli. Vi invitiamo quindi a seguirci di nuovo e auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue.
0: Die Natur ist ein großer Körper.
1: La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Dritte Bewusstseinserschließung.
1: Terzo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

mi concentro sul sesto centro di coscienza. Mi concentro totalmente sulla forza dell'amore. Inspiro nel sesto centro di coscienza, nel centro dell'amore. E scendo, contando fino al primo centro. Poi risalgo contando fino al sesto centro, dove mi soffermo. Ora inspiro nel sesto centro. Espiro nel quinto. Inspiro nel quarto. Espiro nel terzo. Inspiro nel secondo. Nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro. Inspiro nel primo centro, il centro di coscienza dell'ordine. Espiro nel secondo. Inspiro nel terzo. Espiro nel quarto. Nel quinto inspiro. Nel sesto espiro. Mi concentro completamente sul sesto centro di coscienza e lascio che lo spirito respiri in me e attraverso di me.

il tuo amore alle cellule del mio corpo. Ora richiamo anche le cellule del mio corpo. La vita, la forza dell'amore affluisce alle cellule del mio corpo. La forza dell'amore dà alle cellule del mio corpo la forza di eliminare tutte le negatività e di non assorbire più nulla di negativo. La forza dell'amore trasporta fuori dal mio corpo fisico tutte le cellule malate e inabili. La forza dell'amore fa nascere cellule sane. La forza dell'amore purifica il mio cervello e il cervelletto. I pensieri impuri e negativi vengono trasformati. Vengono sostituiti da sensazioni nobili e pensieri e sentimenti altruistici. La forza dell'amore affina tutto il mio essere. Io affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Io sono un essere cosmico che vive in eterno, che dispone di forza e potenza in eterno. L'Eterno è il Padre mio. Il suo spirito mi è più vicino del mio respiro. In ogni cellula del mio corpo pulsa lo spirito del Padre mio. Io sono un figlio che proviene dal suo spirito, una cellula del suo corpo. Io affermo l'assoluto in me. Io sono un essere cosmico. Io sono divino. Sono una cellula del corpo del Padre Universale. I miei occhi vedono solo ciò che è buono e bello. I miei orecchi sentono solo ciò che è positivo. Ascolto i suoni dell'universo, il canto degli uccelli, il frinire dei grilli ed il silenzio della notte con la sua melodia.

Il mio senso dell'olfatto si affina. Il profumo dell'erba, dei cespugli e dei fiori stimola positivamente anche il mio senso del gusto. Il mio senso del gusto si affina. Gradualmente mi distanzio dai generi voluttuari che rendono l'uomo impulsivo, goloso e violento. Affermo il positivo, la vita nobile in me, la forza divina, l'amore del Padre mio. I miei pensieri corrispondono alle mie parole. Io dico solo cose di essenziale importanza. Mi concentro sulle mie parole. Dico solo cose buone e nobili. Penso solo cose buone e nobili. Affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Dal sesto centro di coscienza fluisce verso di me la forza dell'amore che mi mette in grado di mantenere tutto ciò che affermo. Affermo l'assoluto in me. Osservo i comandamenti. Affermo la vita divina in me.

Scendendo fino al primo centro, richiamo le forze spirituali dentro di me. Nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro, nel secondo inspiro e nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro e richiamo di nuovo i centri. Nel primo centro inspiro, nel secondo espiro, nel terzo inspiro, nel quarto espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro. Qui giunto, lascio che lo spirito respiri in me e mi concentro sul sesto centro di coscienza. Ora prego più o meno con le seguenti parole. Padre, tu che sei l'amore, tu calmi, sciogli e rilassi. Tu doni alle cellule del mio corpo la tua energia vitale e io ti ringrazio. Silenzio. Silenzio infinito fluisce nella mia anima e nel mio corpo fisico. Dal tuo centro dell'amore si effondono in me le forze dell'amore, dell'armonia e della pace. Queste forze mi collegano a tutti gli uomini, a tutti gli esseri e alla natura. Io sento l'unità cosmica, poiché sono un figlio dell'infinito.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini, uomini contro gli animali, uomini contro la natura, uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, Allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo e il mio amore rimane in voi, ovunque voi andiate. E il mio amore creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore. Crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini. Ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro. Vieni anche tu incontro a me. Cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi, fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra. Rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lasciano risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti, anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio, il nostro ringraziamento.

0: Ich lese aus dem Büchlein
1: dal libretto intitolato Fiducia, leggo una saggezza di vita che è sempre valida.
0: Jesus, der Christus,
1: Gesù, il Cristo, ci ha posti in un certo senso davanti a una decisione di importanza fondamentale, per me o contro di me. Il Cristo è la vita. Egli è la vita in ognuno di noi. Egli è la vita di ogni giorno, di ogni attimo. Per questo ogni attimo ci decidiamo per la vita o contro la vita. Ciò vuol dire, tra l'altro, che possiamo guardare indietro nel passato oppure in avanti per raggiungere una vita più elevata. Questa è la citazione dal libro.

0: Lebensgewinn.
1: Raggiungiamo un beneficio per la nostra vita tramite la fiducia. Cari amici, perché tante volte siamo pessimisti? In particolare per quanto riguarda il credere a una potenza più elevata. Spesso noi uomini guardiamo indietro. Non riusciamo a perdonare una o l'altra persona e ci tormentiamo con pensieri su come gli altri si sono comportati male o addirittura in modo miserabile nei nostri confronti. Oppure ripensiamo alle belle giornate serene che abbiamo trascorso insieme a persone con le quali andavamo d'accordo. Nel passato ci sono tante situazioni che ci legano ora nel presente, che ci tengono in un certo senso prigionieri. E come sarà il nostro futuro? Diciamo, chi lo può sapere? Tuttavia, il nostro passato può essere il nostro futuro, eventualmente in una forma diversa, ma in situazioni simili. Ora qualcuno potrebbe replicare: vi prego, non voglio vivere le stesse cose che ho sperimentato in passato, a meno che non siano belle e piacevoli. Di tutto il resto ne ho abbastanza. Altri invece reagiscono in modo positivo e dicono: sì, in futuro potrei affermare il bene nell'uomo e al momento giusto. Perché no? Non prendiamo tutte queste cose troppo alla leggera.

colui che crea la vita. Il nostro futuro personale dipende solamente da come pensiamo, parliamo e agiamo noi nella vita quotidiana. Possiamo orientarci sullo Spirito del Cristo Dio, riflettendo sulla sua regola di vita d'oro che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. O detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Qualcuno riesce a comprendere meglio queste ultime parole. Potremmo quindi chiederci: che cos'è che non voglio io? Voglio che il mio prossimo pensi o parli in modo negativo di me? E come ci comportiamo noi? Il mea culpa dovrebbe essere rivolto verso noi stessi, sempre con lo scopo di chiederci: come mi posso comportare in modo positivo affinché il mio futuro diventi positivo? Lo spirito dell'infinito, che in Occidente chiamiamo Dio, è sempre presente. Si trova nel profondo di ogni singola anima e quindi anche in noi. Fatevi coraggio, abbiate fiducia, poiché la fiducia porta speranza. La speranza porta un beneficio positivo per la vita e questo beneficio positivo apporta libertà. La libertà infonde a sua volta coraggio di pensare in modo fiducioso e di parlare e agire in modo positivo, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth.

0: Wer die goldene Lebensregel des Jesus von Nazareth
1: chi applica giorno per giorno la regola d'oro di Gesù di Nazareth, infonde in tal modo fiducia e speranza negli altri e trasmette loro anche un beneficio per la vita con il suo modo di vivere. È questo che intendeva Gesù, il Cristo, con le parole per me o contro di me, per la vita o contro la vita. Cari amici, permettetemi di augurarvi tante giornate piene di forza e la fiducia che lo Spirito libero è con voi, con tutti noi, in questa consapevolezza vi auguro ogni bene.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Ogni uomo che si risveglia ha davanti a sé la propria giornata. Al momento del risveglio, qualcuno ricorre subito ai suoi medicinali, sia per regolare la pressione sanguigna, o per rinforzare il cuore, o per fermare in tempo un attacco di emicrania, e tante altre cose. Tutto ciò, e naturalmente anche molte altre cose, fanno parte delle nostre abitudini. Le abitudini sono costituite da ciò a cui ci siamo abituati e ciò è sempre preceduto da pensieri che si ripetono, dalla volontà e da desideri che si manifestano a poco, influenzando la pressione sanguigna, indebolendo il cuore oppure con un attacco di emicrania dovuto alla tensione nervosa. Per affrontare questi mali, già al mattino, per esempio, prendiamo i nostri medicinali. Tuttavia, i medicinali non risolvono il male, ma rimandano semplicemente il manifestarsi degli effetti, ossia la causa. Tuttavia, ciò che si manifesta è un segnale per noi. Se non esaminiamo le ondate di pensieri che si manifestano già in questi segnali, con i nostri pensieri continuiamo a rafforzare ciò che si sta già profilando. Un aiuto per la nuova giornata potrebbe essere il seguente. Quando ricorrete al vostro medicinale, potreste prendere prima di tutto coscienza di ciò che state pensando, oppure di ciò che vi ha occupati ieri in pensieri, o di ciò che pensate sui vostri simili, o di come vi siete comportati in famiglia, o dei pensieri che avete avuto durante un colloquio sugli altri interlocutori, e così via. Quindi, se esaminiamo in modo più profondo i nostri pensieri, ci renderemo conto ben presto che tante volte continuiamo a ripetere gli stessi o simili pensieri. La somma di questi pensieri si manifesta a poco e si esprime, per esempio, nei segnali che riceviamo al mattino. Che cosa possiamo fare e chi ci aiuta a liberarci dai nostri pensieri che sono diventati abitudini? Un vecchio modo di dire dice: aiutati che Dio ti aiuta. E ciò significa che dovremmo prima di tutto diventare consapevoli che siamo esseri liberi e che se non ci rivolgiamo a Dio, Egli non ci potrà nemmeno aiutare perché noi non lo vogliamo. Se invece ci rivolgiamo seriamente a Dio in noi, chiedendogli aiuto, allora facciamo liberamente il primo passo. Si tratta di una libera decisione, di un modo di aiutare noi stessi affinché Dio ci possa aiutare. Senza l'autoconoscenza non è possibile superare se stessi e nemmeno procedere sulla via verso la felicità, verso Dio in noi, che è la vera felicità, l'amore, l'armonia e la pace. Se chiediamo a Dio in noi di assisterci e di aiutarci, la coscienza si farà sentire sempre di più e ci parlerà nella nostra mente per aiutarci a trovare le radici del male. Ognuno di noi è quindi il fabbro delle proprie abitudini. Se togliamo il ferro delle abitudini dal fuoco e lo poniamo nella luce del Cristo che arde in noi, La giornata inizierà bene.

0: Es ist immer gut, die Mittagszeit.
1: Verso mezzogiorno è sempre bene rivedere la mattinata. Se vi rendete conto che durante la mattinata avete fatto alcune esperienze, potreste esercitarvi a trovare voi stessi con l'aiuto di Dio, a comprendere ciò che vi segna, i vostri pensieri che hanno determinato la vostra giornata di oggi. Verso mezzogiorno, i pensieri della mattinata sono ancora presenti. Se lo desiderate, potete sistemare i pensieri che avete come abitudine e che riconoscete. Dio vi aiuta a farlo. Chi lo fa verso mezzogiorno si prepara in modo positivo anche per il pomeriggio. E quando la giornata volge alla fine, potreste chiedervi di nuovo se siete riusciti a smantellare alcuni schemi di pensiero e ad eliminare alcune abitudini umane che vi assillano in continuazione e che vi hanno fatti ricorrere ai medicinali. Se lo desiderate, dopo la giornata di lavoro, fate passare ancora una volta la giornata davanti a voi e riflettete sulle situazioni della giornata trascorsa, su ciò che vi viene in mente, chiedendovi: come ho pensato? Che cosa ho detto? E come l'ho inteso? Forse oggi siete riusciti a comprendere i contenuti, il linguaggio di alcuni segnali e forse avete già sistemato alcune cose, le avete potute risolvere. È sempre bene concludere la giornata con una preghiera di ringraziamento. Ci dà anche la forza per chiedere quando ci rendiamo conto che non siamo ancora liberi e che ci sono ancora alcuni pensieri oscuri che oggi vogliono venire alla luce. Sta scritto: chiedete e vi verrà dato. Se ci sono quindi ancora aspetti che si trovano nell'ombra e che desiderano venire alla luce, lasciate che ciò avvenga. Ciò vi libererà se risolvete in preghiera con il Cristo queste cose e vi donerà anche una serata tranquilla e una notte riposante. Vi auguro di cuore una buona giornata e di poter fare dei passi sul vostro cammino spirituale.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: weiterer Aspekt zum Nachdenken.
1: Ed ora un altro aspetto su cui riflettere. Dell'amor proprio, la persona si appropria da sé, mentre l'amore di Dio è in lui. Ciò significa Dio in voi, Dio in noi, Dio nei mondi della natura.

0: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto alla trasmissione di oggi che porta il titolo La parola dei profeti si adempie, da Abramo fino a Gabriele. Per la maggior parte delle persone, in particolar modo nella cosiddetta cristianità, l'operato dei profeti di Dio nella storia è qualcosa di secondaria importanza nella vita quotidiana o che addirittura non ha alcun ruolo. La comparsa dei grandi ammonitori e messaggeri, degli inviati di Dio, viene considerata come un fatto storico con il quale un Dio sconosciuto ha trasmesso la sua parola per mezzo di persone scelte, più o meno a caso. Come si è arrivati alla sua parola? Da dove proviene la sua parola, ovvero la parola di Dio? O addirittura da dove proviene questo Dio che si rivela? Com'è? E di che cosa parla la parola dell'Eterno che si rivela? Tutte queste cose scompaiono nell'oscurità dei testi tramandati dalle istituzioni. La visione del contenuto della parola di Dio rivelata è stata annebbiata da spiegazioni di carattere pagano e stantie date dall'insegnamento ecclesiastico. Malgrado anche nei testi biblici tramandati sia riportato come Gesù spiegò le scritture riguardo i profeti alla sua venuta, poche persone si rendono conto che le sue spiegazioni si riferiscono a eventi che avvengono nella dimensione temporale, che hanno origine però nella dimensione spirituale e che sono basati su un piano di Dio.
1: A Emmaus il Cristo disse ai discepoli: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Queste parole dimostrano che l'operato di tutti i profeti di Dio non è affatto un mosaico che si è formato a caso, nel quale la parola dell'Eterno viene portata qua e là agli uomini. Lo spirito profetico, che opera tramite i suoi portavoce, fa parte del grande piano del regno di Dio, di ricondurre di nuovo nel regno di Dio gli esseri caduti, che nel profondo della loro anima sono esseri divini provenienti dalla patria eterna. Tramite la chiamata dei suoi messaggeri, l'Eterno, lo Spirito Libero Universale, Dio, vuole indurre noi uomini a cambiare e indicarci il cammino che è la via che ci riconduce alla casa del Padre.
2: Questo è il piano spirituale divino alla base dell'operato di tutti i veri profeti di Dio in tutti i tempi, fino ai nostri giorni. L'intera storia dell'umanità è collegata in modo inscindibile con la chiamata dell'Eterno per mezzo dei suoi portavoce. Come perle infilate una accanto all'altra, la parola di Dio si rivolge a noi uomini in base al livello di coscienza degli uomini della rispettiva epoca e della loro società, in una dimensione sempre più vasta e completa, con insegnamenti spirituali sempre più profondi. Nei grandi profeti di Dio erano e sono incarnati elevati esseri spirituali inviati nel mondo con il mandato divino di prepararsi per la sua parola, per predisporre il ritorno dei suoi figli e delle sue figlie, che noi tutti siamo nel profondo della nostra anima, nel regno dell'Eterno Essere.
0: È a questo grandioso piano divino che si riferì Gesù di Nazareth nella parabola del vignaio che inviò i suoi servi ai vignaioli disobbedienti che li uccisero tutti. Visto che non era servito a nulla, alla fine inviò suo figlio, ma i vignaioli uccisero anche lui. In questa parabola Gesù, il Cristo, parla del suo stesso cammino, ma anche di quello degli inviati, dei cosiddetti servi, ossia di coloro che erano al servizio di Dio, i suoi portavoce, gli esseri spirituali elevati al cospetto del trono di Dio.
1: Grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, oggi conosciamo il grandioso piano spirituale divino, basato sull'operato di tutti i

0: umana, nella misura in cui gli uomini erano in grado di comprenderli, per mezzo di persone inviate da Dio, che hanno ricevuto la benedizione di Dio, i suoi profeti, e non per mezzo di coloro che attribuiscono a se stessi la benedizione, ovvero i sacerdoti. Per questo Dio condusse i suoi portavoce sempre al di fuori della sfera di azione delle gerarchie sacerdotali.
1: Come già detto, il ritorno di tutti gli esseri caduti nella eterna casa del Padre è il piano spirituale divino che si trova alla base dell'operato di tutti i veri profeti di Dio. In questa trasmissione vogliamo prendere in esame in modo più profondo le perle infilate una accanto all'altra, che sono le perle della parola profetica di Dio, che ci fa riconoscere questo grande piano divino ininterrottamente attraverso tutti i secoli, da Abramo circa 4.000 anni fa fino a Gabriele oggi. In tal senso non si tratta tanto di descrivere un decorso storico senza lacune, quanto piuttosto un grande arco che è stato teso dai portavoce per noi uomini. Dio inviò i suoi messaggeri in tutte le culture, in tutti i tempi, per condurre gli uomini alla giustizia e alla pace, staccandosi dalla violenza e dalla crudeltà. Ma in tutte le culture avvenne più o meno la stessa cosa. I portavoce di Dio vennero perseguitati, scacciati e spesso uccisi. Gli insegnamenti, la parola dell'Eterno, vennero soppressi o distorti, in parte falsificati, fino a renderli irriconoscibili, per essere così adeguati alla gerarchia sacerdotale dominante.
0: Quasi 4.000 anni fa, in mezzo all'idolatria, alla superstizione, al culto di Baal e alle religioni del culto del sacrificio, l'Eterno si rivelò ad Abramo come unico Dio. Abramo è quindi il capostipite per quanto riguarda la conoscenza dell'unico Dio. Per mezzo di lui, l'Eterno esortò gli uomini del suo tempo ad aspirare a Lui, all'unico universale, staccandosi dalle opere intrise di culti delle religioni, dominate da sacerdoti che a quel tempo, come oggi, hanno condotto gli uomini sulla strada errata con culti e cerimonie, a quel tempo per rendere propizi diversi dei idoli, mentre oggi si rende onore in forma odierna del vecchio culto sacerdotale pagano di Baal all'idolatria, seguendo le religioni istituzionali del culto. Per mezzo di Abramo, Dio si oppose con potenza all'idolatria, in un tempo in cui gli uomini seguivano le immagini illusorie delle religioni sacerdotali del culto, credendo in numerosi dei e idoli, che si dovevano mitigare e rendere propizi affinché proteggessero gli uomini o procurassero loro dei vantaggi.
2: In diese Zeit hinein sprach der Ewige zu Abraham.
1: In quest'epoca l'Eterno parlò ad Abramo e gli ordinò di lasciare la casa di suo padre e di andare in una terra che l'Eterno gli avrebbe indicato. Secondo quanto è stato tramandato, l'Eterno gli disse: «Farò di te un grande popolo e ti benedirò». Questa è la prima indicazione in merito al piano di Dio di formare un popolo che dovrà abitare in una terra che sarà benedetta da Dio perché gli uomini vivono uniti nel suo spirito. L'Eterno condusse Abramo via dalla metropoli che a quel tempo era Ur e gli promise una terra nella quale Abramo sarebbe stato benedetto insieme ai suoi. Abramo abbandonò con fiducia la sua terra d'origine e si mise alla ricerca, guidato soltanto dalla parola di Dio in lui. Abramo riconobbe Dio come l'unico Dio, come l'Io sono colui che sono. Nell'Antico Testamento l'Eterno ammonì continuamente gli uomini a non seguire le immagini illusorie

0: illusorie delle religioni sacerdotali del culto, ma di riconoscere invece Lui, l'unico eterno, il vero Dio che è sempre stato e che sarà in eterno, e di esercitare giustizia verso tutte le forme di vita.
1: Trascorsero diversi secoli. Gli uomini accettarono in parte l'unico Dio, mentre altri restarono prigionieri dei culti. Invece di edificare un popolo al quale sarebbe stata affidata una terra benedetta da Dio, il popolo divenne succube di tante dipendenze e fu ridotto alla schiavitù sotto gli egiziani. La chiamata di Dio afferrò ancora una volta un uomo, Mosè. Egli percepì la parola di Dio che gli parlava, dicendo che lo avrebbe condotto insieme al suo popolo in una terra promessa, dove scorrevano latte e miele. E non gli trasmise soltanto questa promessa. L'Eterno rivelò estratti dalla legge eterna dei cieli, i 10 comandamenti, come criteri etici per la vita del singolo e come presupposti per la nascita di un popolo in una terra promessa. La promessa della terra promessa e l'adempimento dei 10 comandamenti sono strettamente collegati. Spesso vengono invece considerati singolarmente, indipendentemente l'uno dall'altro, da un lato la terra che dona benedizione e dall'altro i 10 comandamenti di Dio. Questo modo di vedere le cose è tipico del culto sacerdotale dei miracoli che sostituisce la realizzazione degli aspetti della legge con un'alleanza basata sui misteri.
2: Mosè ricevette da Dio, l'Eterno, i 10 comandamenti che portarono di nuovo agli uomini l'unico Dio, in quanto il primo comandamento dice: «Io sono il Signore, Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me». L'Eterno voleva condurre gli uomini nella terra promessa tramite il suo profeta. Per questo donò loro per mezzo di Mosè i 10 comandamenti espressi in parole semplici, che sono estratti dalla legge dei cieli, quale regole di vita per ogni uomo che desidera rendere onore all'unico Dio con la propria vita.
0: Aaron, der ältere Bruder von Mose. Ma Aronne, il fratello maggiore di Mosè, non accettò i comandamenti chiari dell'unico Dio. Egli istituì di nuovo dei sacerdoti del culto e diede vita a una religione del culto che soffocò la parola dell'Eterno con il sacerdozio e con la sua idolatria. E lo dimostra il fatto che egli stesso divenne il primo sommo sacerdote della sua religione del culto. Ormai nemmeno le istituzioni ecclesiastiche negano più che i cosiddetti 5 libri di Mosè non furono in realtà scritti da Mosè stesso. Molte cose che oggi sono contenute nei cosiddetti libri di Mosè sono state quindi solo attribuite al profeta di Dio. Tantissime cose sono in netta contraddizione con ciò che l'Eterno insegnò nei suoi comandamenti dati tramite Mosè.
2: Il comandamento non uccidere, che abbraccia ogni cosa e che conduce all'unità, fu ignorato, dando invece importanza all'esercizio dei culti sacerdotali, e venne stravolto nel suo contrario, nel senso che ai sacerdoti del nuovo culto, del culto di Aronne, venne comandato di offrire in sacrificio gli animali, che sono creature dell'unico universale, sull'altare, che divenne così un patibolo per gli animali. Mosè, il profeta di Dio, osservò fedelmente i comandamenti del suo Dio, che comandò in modo inequivocabile non uccidere. Tuttavia, i sacerdoti istituirono in nome di Mosè delle leggi del culto, con lo scopo di annullare questo comandamento di centrale importanza. Il Dio della vita, che diede il comandamento non uccidere tramite Mosè, si sarebbe quindi compiaciuto del sangue delle sue creature che veniva spruzzato sugli altari, del grasso di agnelli e vitelli innocenti che veniva offerto in sacrificio a lui, all'Eterno, a quanto pare come profumo soave per il Signore, come si afferma. Si dice inoltre che l'Eterno, che per mezzo di Mosè comandò di non uccidere, avrebbe comandato di assassinare, di linciare, di rubare e saccheggiare.
1: Molte persone non prestarono ascolto alla parola di Dio, data per mezzo del suo profeta. Essi non accettarono i comandamenti di Dio e seguirono invece le numerose leggi dei sacerdoti che, pur limitandoli, lasciavano loro più spazio per uno stile di vita eticamente e moralmente corrotto. Il culto sacerdotale sostituì la conoscenza di Dio. I vizi presero il posto di un'etica più elevata, gli animali vennero offerti in sacrificio su altari esteriori, invece di sacrificare i propri peccati sull'altare interiore. La chiamata di Dio tramite Mosè si spense quasi del tutto e venne sopraffatta da culti sacerdotali e da prescrizioni. Al posto dei comandamenti di Dio, subentrarono precetti sacerdotali e divieti stabiliti dalla casta sacerdotale. Passarono anni, decenni e secoli. Se avessero realizzato i comandamenti di Dio, gli uomini avrebbero potuto raggiungere la libertà e la pace, ma essi si legarono di nuovo a culti che permettevano loro di continuare a seguire le abitudini che avevano acquisito davanti alle pentole piene di carne degli egiziani.
0: Le perle della parola di Dio raggiunsero continuamente gli uomini tramite gli inviati dell'Eterno, anche dopo Mosè. Vennero di nuovo esseri spirituali elevati dal regno di Dio che si incarnarono in veste umana per annunciare come profeti la legge della libertà, dell'unità e della giustizia. Così fu anche per il cherubino della sapienza divina che operò in veste di Isaia. Per mezzo di lui, il grande profeta di Dio, l'Eterno parlò in modo possente agli uomini della sua epoca. Sono parole valide fin nell'epoca odierna. Egli esortò gli uomini a esercitare giustizia anziché l'idolatria, a sviluppare compassione per gli altri e disponibilità ad aiutare anziché offrire sacrifici. Per mezzo di Isaia, l'Eterno annunciò di nuovo che egli è l'unico universale che non dimora in templi di pietra. C'è forse un Dio fuori di me o una roccia che io non conosca? E inoltre, quale casa mi potreste costruire? Tutte queste cose sono state fatte dalla mia mano. Con queste parole, che ci sono state tramandate, l'Eterno parla della sua onnipresenza tramite Isaia. Oggi il cerchio di questo messaggio di Dio di importanza centrale si chiude. Tutte queste cose ha fatto la mia mano, non esiste alcun Dio all'infuori di me. Con queste brevi frasi ci è stato tramandato che Dio, l'Eterno, si fece conoscere già tramite Isaia come forza creatrice dell'unità universale, allo stesso modo in cui oggi ci viene spiegato in modo ancor più vasto tramite Gabriele che Dio è l'unità universale che parla.
1: Dato che la mano di Dio ha fatto tutte queste cose, tramite Isaia egli denunciò con parole chiare i sacrifici cruenti, dicendo: «Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io le detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni e dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Così parlò l'unico Dio, il Dio dell'eternità, il Padre di ogni forma di vita, per mezzo di Isaia, con parole possenti, esortando gli uomini a cambiare.
0: Per mezzo del suo portavoce Isaia, Dio parlò in modo altrettanto deciso contro l'idolatria che si era diffusa di nuovo dopo Abramo e nonostante i comandamenti di Dio dati tramite Mosè. Il suo paese è pieno di idoli, adorano l'opera delle proprie mani, ciò che hanno fatto le loro dita. Questa accusa per mezzo di Isaia era collegata all'ammonimento profetico che dice: «E gli idoli spariranno del tutto, rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli antri sotterranei, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra». In quel giorno ognuno getterà gli idoli d'argento e gli idoli d'oro che si era fatto per adorarli. Li getterà i topi e i pipistrelli per entrare nei crepacci delle rocce e nelle spaccature delle rupi, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà quando si alzerà a scuotere la terra. E ancora, i fabbricanti di idoli sono tutti vanità e le loro opere preziose non giovano a nulla. Chi sono coloro che fabbricano un dio e fondono un idolo che non giova a nulla? Ecco, tutti i suoi seguaci saranno svergognati. Gli stessi artefici non sono che uomini. Si radunino pure e si presentino tutti, saranno spaventati e confusi allo stesso modo. Fine della citazione.
2: Con parole molto eloquenti viene accusata l'assurdità dell'idolatria, della venerazione delle statue. Il fabbro lavora il ferro di una scure, lo elabora sulle braci e gli dà forma con martelli, lo rifinisce con braccio vigoroso. Il falegname stende il regolo, disegna l'immagine con il gesso, la lavora con scalpelli, misura con il compasso, riproducendo una forma umana, una bella figura d'uomo da mettere in un tempio. Egli si taglia cedri, prende un cipresso o una quercia che lascia crescere robusta nella selva, pianta un frassino che la pioggia farà crescere. Tutto ciò diventa per l'uomo legna da bruciare. Ne prende una parte e si riscalda, o anche accende il forno per cuocervi il pane. O ne fa persino un idolo e lo adora, ne forma una statua e la venera. Una metà la brucia al fuoco, sulla brace arrostisce la carne, poi mangia l'arrosto e si sazia. Ugualmente si scalda e dice: «Mi riscaldo, mi godo il fuoco». Con il resto fa un dio, il suo idolo, lo venera, lo adora e lo prega. «Salvami, perché sei il mio Dio!» Non sanno né comprendono. Una patina impedisce agli occhi loro di vedere e al loro cuore di capire. Essi non riflettono, non hanno scienza e intelligenza per dire: «Ho bruciato nel fuoco una parte, sulle sue braci Ho cotto perfino il pane e arrostito la carne che ho mangiato. Col residuo farò un idolo abominevole. Mi prostrerò dinanzi a un pezzo di legno. Si pasce di cenere, ha un cuore illuso che lo travia. Egli non sa liberarsene e dire: ciò che tengo in mano non è forse falso. Fine della citazione.
3: Damals wie heute.
0: Allora come oggi. Idolatria. Idolatria e venerazione dei santi. Che differenza c'è? Ma Isaia non ammonì soltanto contro l'idolatria sacerdotale e la loro brama di uccidere gli animali. Egli annunciò la venuta del Messia, del Redentore, che si compì per mezzo di Gesù di Nazaret e del suo sacrificio sul Golgota. La promessa fatta da Dio tramite Isaia, la venuta del Cristo Dio, si è compiuta. Il piano di Dio, annunciato dal suo principe dei cieli, il cherubino della sapienza divina che operava in veste di Isaia, si è compiuto con la vita e con l'operato del Nazareno. Gesù stesso spiegò ai suoi discepoli i testi dei profeti dell'antichità che si riferivano alla sua venuta.
1: Anche l'istituzione ecclesiastica crede che Dio, l'Eterno, abbia parlato in modo veritiero tramite Isaia. È quindi possibile che si sia sbagliato in merito all'ulteriore sviluppo del suo piano? Infatti, per mezzo di Isaia, egli annunciò altre cose. La nascita del regno della pace, nel quale la creazione trova unità e pace. Forse ciò non dovrebbe adempiersi? È soltanto una bella utopia? No. Come si è avverata la venuta del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret, così diverrà realtà anche la nascita del regno della pace su questa terra, come è stato promesso. Isaia disse: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà accanto alla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Queste sono le parole di Isaia.
2: Con la parola dei veri profeti di Dio, l'umanità di allora avrebbe potuto adempiere i comandamenti dell'Eterno. Mettendo in pratica il discorso della montagna di Gesù di Nazaret nella vita quotidiana, si sarebbero potute porre le fondamenta del regno della pace di Gesù Cristo. Ma la maggior parte degli uomini rimase ottusa, succube dei sacerdoti e schiava del culto dei sacrifici. Offrirono animali in sacrificio, le colombe, le pecore e i capretti nel Tempio di Gerusalemme e fecero degli altari delle pietre sacrificali mortali sulle quali il sangue scorreva a fiotti.
0: Nella rivista Spiegelgeschichte numero 6 del 2011, Jill Yergon descrive che cosa accadeva nel Tempio di Gerusalemme ai tempi di Gesù e vorrei ora citare. Per i sacrifici i sacerdoti accettavano solo animali perfetti, li legavano e li macellavano secondo l'usanza ebraica. Il sangue veniva raccolto in un recipiente d'oro, il masrek. In alcuni casi era necessaria una particolare abilità. Ai volatili offerti in sacrificio veniva aperto il collo con l'unghia del pollice. Il sangue, quale sede dell'anima, era la parte più importante del sacrificio e veniva pertanto versato agli angoli dell'altare. Intorno all'altare c'erano delle aperture per l'acqua in modo da poter pulire via con un solo cenno tutto il sangue, che naturalmente colava dalle vittime, come si legge nella lettera di Aristea, un ebreo che viveva in Egitto. Dopo aver sparso il sangue, le interiora e il grasso venivano bruciati sull'altare, mentre il resto dell'animale veniva mangiato dai sacerdoti o da coloro che portavano l'offerta. Fine della citazione. Il culto dei sacrifici si svolgeva secondo regole severe e i doni offerti in sacrificio erano stabiliti in modo esatto. I benestanti conducevano all'altare una capra, un bovino o una pecora, mentre i poveri portavano tortore o colombe. Mentre un credente comune poteva fare penitenza offrendo una capra, per lo stesso peccato, un sacerdote doveva offrire in sacrificio un bue. Nel giornale Spiegel si legge inoltre: si praticavano offerte sacrificali anche solo per gratitudine, i primi nati di un animale venivano consacrati ai sacerdoti. Due volte al giorno si sacrificava ufficialmente un bovino in nome e a spese di Cesare e del popolo romano. Inoltre i sacerdoti praticavano la liturgia quotidiana del Tempio con i sacrifici, in occasione della quale i Leviti intrattenevano la folla con canti e squilli di tromba, segnalando loro quando dovevano inchinarsi. Fine della citazione.
3: Der größte Prophet aller Zeiten, Jesus von Nazareth.
1: Il più grande profeta di tutti i tempi, Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, entrò in questo centro del culto, nel Tempio di Gerusalemme, per spiegare agli uomini che stavano operando in modo crudele e per scacciare dal Tempio i commercianti di animali e i cambiavalute. Egli disse: «Non sta forse scritto che la mia casa dovrà essere una casa di preghiera per tutti i popoli? Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri». Questo è il desiderio dell'Eterno, che desidera chiamare tutti i suoi figli per riunire gli uomini di tutti i popoli nell'adorazione dell'unico Dio, che non pretende che gli vengano offerti in sacrificio i figli della sua creazione, ma che tramite i suoi veri profeti di Dio esorta gli uomini a sacrificare il proprio atteggiamento egocentrico e umano, che è causa di discordia, odio, invidia, lotte e guerre.
4: Doch die mächtige Priesterkaste duldete dies nicht.
0: Ma la potente casta sacerdotale non lo tollerò. Essa istigò il popolo contro Gesù e lo fece inchiodare sulla croce dai romani. Con la crocifissione, l'avversario di Dio cercò di far fallire e di schernire il figlio di Dio, il coregnante dell'infinito. L'influsso del pensiero dei sacrifici di sangue e degli olocausti arriva fino alla nostra epoca. Con la presunta trasformazione in sangue e vino e consumando per così dire parti del suo corpo, le istituzioni di oggi celebrano il rito del sacrificio offerto a un Dio vendicativo e necessario affinché egli perdoni le sue creature.
1: Cari amici all'ascolto, come si può schernire Dio in modo peggiore che stravolgendo i suoi comandamenti? Con il culto sacerdotale, gli aspetti più infimi sono stati elevati a massimi precetti, mentre gli aspetti più sublimi, la sua legge, sono stati distorti e trasformati al livello più basso. Il comandamento non uccidere è stato deformato trasformandolo in culto diabolico che dice «ucciderai in nome mio», come profumo soave per il Signore. L'olocausto con i suoi riti che prescrivono come uccidere sugli altari dei sacerdoti e rivestiti di funzioni magiche serve soltanto al Dio degli inferi. Ed è a questo Dio degli inferi che ancora oggi si sacrifica Gesù come agnello del sacrificio, con riti che si riferiscono al suo sangue e alla sua carne. Quale Dio può volere che gli venga offerto in sacrificio per riconciliarlo, l'opera della sua creazione, fino ad arrivare al suo figlio primogenito? Il Dio dei profeti non lo vuole. Tutte queste cose sono la volontà del Dio degli inferi e dei suoi seguaci.
2: Ma il loro apparente trionfo sul Figlio di Dio non fu in grado di sconfiggere lo spirito libero che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, e che Lui stesso ha personificato. Il suo spirito agisce in ogni uomo e in ogni anima come Redentore, e quale Cristo Dio, Egli continua ad operare nel grandioso piano di redenzione. Le gerarchie sacerdotali non sono riuscite a spegnere la luce che egli ha portato nel mondo. In tutti i tempi ci furono persone che si schierarono intorno allo Spirito Libero, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Gesù di Nazareth, che questi chiamò semplicemente Padre. È il Dio di tutti i veri profeti di Dio. Ci furono continuamente seguaci che si riunirono e che si sforzarono di vivere secondo i comandamenti di Dio. Essi accolsero la parola della verità e della giustizia per metterla in pratica nella propria vita, secondo la volontà dello Spirito Libero e quindi senza dogmi, culti, cerimonie e sacerdoti.
0: Seguire liberamente il Cristo, adempiendo la parola di Dio, non lega alcun uomo, alcuna anima, ma costituisce un pericolo per il mantenimento del potere della religione sacerdotale al potere nella rispettiva epoca. Il clero, schiavo del culto, perseguitò, distrusse e ostacolò di volta in volta il cristianesimo originario che si stava risvegliando, il pensiero vissuto dell'unità tra gli uomini che volevano rendere onore all'unico Dio. Così, anche dopo l'atto di redenzione di Gesù, nacquero di nuovo religioni del culto, religioni sacerdotali, impregnate di molte sfaccettature derivanti da concetti e opinioni umane. Il paganesimo si giocò ai dadi la veste di Cristo per avvolgersela intorno alcuni secoli dopo nella veste di Pontifex Maximus del Dio dell'impero romano, risorto nella figura del pontefice. Le istituzioni si appropriano dell'appellativo di cristiano e se ne servono per rivestire i loro ruoli derivanti dal culto, che proviene dal paganesimo. Le parole dei veri profeti di Dio vengono intessute in un groviglio di dogmi e precetti di fede e usate come esca per le anime, per trattenere imprigionati nella rete delle istituzioni i seguaci impoveriti nell'anima e spiritualmente allo stremo. I popoli vengono guidati dalle religioni sacerdotali, dato che i potenti sperano che la manipolazione religiosa possa rendere gli uomini succubi anche politicamente, affinché seguano come pecoroni lo spirito del tempo, cadendo così nella fossa. Ma la parola dell'Eterno ha validità per tutti i tempi.
1: In che misura le guide delle religioni che si marchiano con la C di cristiani nello Stato e nella Chiesa prendano veramente sul serio la parola dei veri profeti di Dio, lo dimostrano le condizioni in cui si trova questo mondo, in particolar modo per quanto riguarda il rapporto che l'uomo ha con la creazione, con gli animali, le piante e i minerali. Infatti, in che modo possono dimostrare le religioni sacerdotali che saranno proprio loro a far divenire realtà la parola del profeta di Dio, Isaia, la grande visione del regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo sulla terra? Dove si può riconoscere anche un solo minimo sforzo o almeno un punto di partenza per provare a dimostrare che l'uomo può essere riportato all'unità con la natura, con le sue piante e gli animali? Non esiste alcuno. Ma è piuttosto il contrario. Malgrado la promessa fatta da Isaia, nonostante la visione del regno della pace di Gesù Cristo, le religioni esteriori non smettono di tenere in piedi discordia e separazione, non solo nei confronti delle persone di altra fede, ma anche isolando e reprimendo tutte le altre forme di vita che non abbiano un volto umano, che in molti casi è già divenuto una maschera deformata dall'ego.
0: Invece di portare delle prove, le istituzioni ecclesiastiche hanno dimostrato il contrario, relegando il regno della pace e la realizzazione del discorso della montagna in un altro mondo, come fosse un'utopia. Ma a questo punto si dovrebbe dire: a che cosa servono allora le religioni istituzionali se mettono da parte l'adempimento degli insegnamenti centrali dei grandi profeti al cui nome si riferiscono, sminuendo così come un'utopia che sarebbe valida solo per un altro mondo? E a che cosa servono tutti i miliardi pagati dallo Stato come sovvenzioni per una religione che degrada i profeti di Dio al ruolo di visionari per un altro mondo? A che cosa serve pagare tutti questi miliardi di sovvenzioni per delle religioni esteriori che considerano gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il nome del quale si fanno anche pagare, come un'illusione che non è possibile realizzare in questo mondo, proiettandola in un altro mondo? Dio è forse un sognatore? È forse un utopista, dal momento che ha annunciato e annuncia il regno della pace tramite i suoi inviati? Quale spreco di energia e quali pretese a spese dei suoi figli umani si sarebbe permesso in questo caso Dio tramite i suoi profeti? Quale malignità sarebbe stata fatta da parte di Dio chiedendo agli uomini di adempiere un insegnamento che non può essere realizzato su questa terra? Questo è un modo di pensare istituzionale che definisce il grande spirito della vita come un sognatore. Gesù, il Cristo, viene degradato al ruolo di utopista, che avrebbe quindi lottato, avrebbe vissuto e sarebbe morto per un insegnamento che in realtà gli uomini non potrebbero nemmeno mettere in pratica nell'aldiquà. Gesù stesso disse ai farisei irragionevoli dei suoi tempi: «Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi che avete il diavolo come padre e volete compiere i desideri del padre vostro? Egli è stato omicida fin dall'inizio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità».
2: Se le chiese istituzionali avessero dimostrato che agiscono orientandosi sulla parola profetica dell'Eterno come filo conduttore, la terra oggi, 2700 anni dopo Isaia e Osea, 2600 anni dopo Geremia, 2000 anni dopo Gesù di Nazareth, il Cristo dovrebbe trovarsi in ben altre condizioni. Ci sarebbe pace in modo naturale tra gli uomini, pace tra le nazioni e tra i popoli. Le armi sarebbero state trasformate in aratri. L'uomo vivrebbe in unità con le piante e gli animali, con tutta la madre terra. La terra, questo meraviglioso pianeta abitato, un gioiello nel firmamento dell'Eterno, fiorirebbe rigogliosa nella bellezza dell'unità che si irradia nell'universo e riceverebbe dall'universo le forze positive, l'irradiazione e la vibrazione dell'Eterno Essere e le potrebbe accogliere in sé. Ma in che condizioni si trova la terra 2700 anni dopo Isaia, 2000 anni dopo Gesù di Nazareth?
0: La terra si trova sull'orlo di un precipizio, e questo a causa dell'uomo. Completamente svuotata, inquinata, deturpata, essa porta il peso di cui l'hanno caricata gli uomini. Ma per quanto tempo ancora? Armati a tutto punto con arsenali bellici, i potenti di questo mondo parlano di pace, mentre sono pronti in ogni momento a impiegare i macchinari della morte contro il loro prossimo, quando si tratta di preservare i loro patrimoni. Il Cristo Dio viene schernito in modo particolare nei paesi nei quali i governanti si rifanno a Gesù, al principe della pace, che disse: chi mette mano alla spada perirà di spada. Si mettono a disposizione miliardi per i macchinari bellici, mentre per alleviare la miseria si predispongono somme che a confronto servono soltanto come alibi. Ogni giorno muoiono migliaia e migliaia di persone per fame, perché le riserve strapiene di cereali dei sazi vengono utilizzate per ingrassare animali fecondati e allevati artificialmente. Soprattutto i popoli che si mettono sotto il giogo delle chiese istituzionali e che hanno imposto il loro marchio anche ad altri popoli sono responsabili per questo disastro che è ormai alle porte e che viene definito, smenuendone il pericolo, come cambiamento climatico. La sete di dominio e di potere degli uomini hanno portato questa terra sull'orlo dell'abisso.
1: I sacerdoti idolatri riportano le parole dell'Eterno nei loro discorsi, ma questi sono professioni di fede recitate solo con le labbra, che essi mescolano e deturpano con i loro testi tramandati e con i loro concetti umani, mettendole così al servizio dell'egomania umana che arraffa ogni cosa. Si presenta ancora una volta la domanda: quale religione ha fino ad ora dimostrato che il suo Dio è il Dio che porta alla giustizia e alla pace? Se guardiamo in che condizioni si trova il mondo, si vede che manca una tale prova. Al posto dei frutti della giustizia, che nascono dalla coscienza dell'unità fra tutti gli esseri, spuntano i frutti delle chimere sacerdotali e di tutti coloro che si sono fatti e si lasciano abbagliare da esse. Ma la parola di Dio ha validità. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Ben inteso che si riferisce alla sua parola e non alla parola dei sacerdoti.
0: Dio l'Eterno disse tramite Isaia: la terra è mia e la terra resterà sua. Tuttavia essa verrà purificata dalle scorie dell'egoismo umano, dalla brutalità che ha provocato inquinamento, distruzione e devastazione. L'umanità dovrà subire le conseguenze del suo modo di agire, che deriva dal desiderio satanico di voler sottrarre all'Eterno ciò che è suo, la creazione, la terra con i suoi minerali, le piante e gli animali. L'Eterno ha esortato continuamente a cambiare, ma gli orecchi dell'uomo sono rimasti sordi. Per mettere a tacere e reprimere la paura delle conseguenze delle proprie azioni, gran parte dell'umanità si è orientata sui rituali che la stordiscono con l'odore e il profumo dell'incenso, con indulgenze e culti della confessione che non eliminano le cause, ma favoriscono ulteriori trasgressioni.
1: Nessun profeta ha mai fondato una religione esteriore che lega gli uomini a riti, dogmi e precetti di fede. Lo spirito libero, che è l'unità di tutte le forme di vita, non ha nemmeno istituito tramite i suoi profeti alcun intermediario per mezzo del quale dovrebbe avvenire la comunicazione con i figli della sua creazione. Perché nel Padre nostro, Gesù di Nazareth, ci ha insegnato a collegarci direttamente con Dio, al quale possiamo rivolgerci chiamandolo Padre? E perché le chiese insegnano il contrario, inserendo il sacerdote come intermediario tra Dio e suo figlio? Tramite la possente parola data nelle sue rivelazioni, l'Eterno ha sempre guidato e guida gli uomini in modo diretto e immediato alla responsabilità per i propri sentimenti, pensieri e per le proprie azioni, ma anche nei confronti di ogni forma di vita. Invece le religioni sacerdotali si sono istituite per legare gli uomini a sé e ai propri culti. Hanno costruito edifici di pietra e vi hanno posto degli idoli, le cui immagini dovrebbero essere venerate dai sacerdoti e dai loro seguaci, gli uomini. Ancora oggi gli uomini si inginocchiano davanti ai cosiddetti santi, nonostante la parola dei veri profeti di Dio abbia denunciato l'idolatria in tutti i tempi. Ecco altre parole di Dio date tramite Isaia. Alle tue grida ti salvino tutti i tuoi idoli. Tutti se li porterà via il vento, un soffio se li prenderà. Chi invece confiderà in me possederà la terra e erediterà il mio santo monte.
0: Sia in passato che oggi, i cerimonieri delle religioni sacerdotali hanno sempre reso onore agli idoli che si sono creati loro stessi. Invocano Dio con i loro discorsi, che sono come litanie, perpetrano il mistero e si fanno pagare bene dal popolo, dal quale si distinguono di proposito con le loro vesti elaborate, per il loro Dio avvolto dal mistero e celebrato con l'idolatria. E poi cercano di ingrandire e moltiplicare i loro patrimoni. I loro pascoli sono il popolo che accetta tutti i culti e paga di buon grado, senza metterli in questione insieme ai sacerdoti occulti e senza esaminare alla luce dei veri profeti di Dio quanta verità contengano veramente.
1: Dreist verheißen die Institutionen. Le istituzioni predicono sfacciatamente che il mandato del profeta sarebbe stato trasmesso al sacerdote. Quando il sacerdote o il vescovo parlano in base alla loro carica, sarebbe Dio a parlare per mezzo di loro. E questo, malgrado già nei libri di Mosè, ai quali si rifanno anche le istituzioni, si possa leggere. Se tu pensi, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Allora sappi, quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. L'ha detta il profeta per presunzione. Di lui non devi aver paura. Fine della citazione. Le opere compiute dalle religioni sacerdotali hanno dimostrato da sé in che contesto debbano essere collocate. Infatti, nessuna religione ha portato la prova della verità della parola di Dio, adempiendo ciò che è stato annunciato tramite i profeti. Condurre all'unità la vita della terra con i suoi minerali, le piante, gli animali e gli uomini. Un'unità nella quale ogni essere vivente trova il posto di cui è degno, quale figlio della creazione di Dio. Non è stata quindi portata alcuna prova che le religioni esteriori facciano divenire vivente la parola di Dio e che adempiano ciò che è stato predetto dai profeti di Dio, in modo da poter, come dice l'Eterno tramite Isaia, avere la terra in eredità e possedere il mio santo monte. dove la terra è ricolma di sapienza come l'acqua che riempie il mare.
2: Non solo Isaia, ma anche Osea, Geremia e Gesù e molti altri portavoce di Dio annunciarono il regno della pace, oltre all'adempimento dell'alleanza con Dio che si sarebbe manifestato nell'unità di tutte le forme di vita tra l'uomo, la natura e gli animali. Se le religioni avessero portato a compimento ciò che è stato annunciato dai profeti di Dio, avrebbero dimostrato la verità della parola di Dio. Oggi la terra sarebbe in condizioni diverse. Per mezzo del profeta Osea, l'Eterno annunciò che avrebbe stretto un'alleanza con gli animali dei boschi, dei campi e con tutta la terra. Invece, le istituzioni ecclesiastiche negano che gli animali abbiano un'anima, li considerano come esseri inanimati, guidati soltanto dal proprio istinto. Con che cosa dovrebbe quindi stringere l'alleanza l'Eterno? Con cadaveri privi di vita? Soltanto chi ha fatto del proprio corpo un altare su cui sacrifica la carne di cadaveri, per non dire che lo ha deturpato, non riesce a percepire come sono vivificati gli animali con la loro fine capacità di percepire, con i loro tratti caratteristici che sono pieni di carattere e di vita. I suoi sentimenti sono insensibili verso la creazione. Le istituzioni delle chiese cosiddette cristiane contraddicono da secoli la parola di Dio data per mezzo dei profeti. Hanno attribuito a se stessi il ruolo di corona della creazione, sacrificando la creazione sugli altari che essi stessi hanno costruito. Le condizioni in cui si trova la terra dimostrano a che cosa abbia portato tutto ciò.
1: Molte generazioni hanno percepito la sua parola e l'hanno gettata al vento. Molte persone si sono precluse da sé la base per una vita nella coscienza dell'unità e della libertà del grande unico universale, con l'invidia, odio, inimicizia, ostilità, fino ad arrivare ad azioni belliche, uomo contro uomo, popolo contro popolo, uomo contro la natura e contro gli animali. In questo modo è stata causata una sofferenza indicibile per gli uomini, ma anche per tutta la natura sulla terra, perché lo spirito profetico, l'appello dell'Eterno, è stato gettato al vento in tutti i tempi dalla maggior parte degli uomini.
0: Il piano di redenzione secondo la legge, scaturito dal regno di Dio, è stato e viene continuamente sabotato dalle forze avverse che appartengono all'avversario di Dio. Non solo i portavoce di Dio vennero attaccati, perseguitati dalla casta sacerdotale al potere e, a seconda dello spirito del tempo dominante, eliminati o con l'uccisione o con la calunnia. Anche la parola stessa, quando non poteva essere repressa, venne fagocitata dai sacerdoti del culto e falsificata, messa a tacere con le possibilità di cui disponevano. Attorno alla parola di Dio data per mezzo dei profeti, essi hanno drappeggiato le loro parole sacerdotali che in parte, in modo quasi impercettibile, ma comunque continuativo, hanno stravolto le affermazioni dei profeti di Dio nel loro contrario. L'esempio più chiaro lo troviamo nelle parole di Mosè. Il comandamento dato da Dio tramite Mosè dice «non uccidere». Nei cosiddetti libri di Mosè, che sono in gran parte testi scritti da sacerdoti, si afferma tuttavia che Dio avrebbe comandato di uccidere e di assassinare. La lotta condotta dalla casta sacerdotale contro i profeti di Dio si può riconoscere anche tra Mosè e Aronne. Aronne introdusse il vitello d'oro, mentre Mosè riceveva le leggi di Dio. Aronne introdusse il culto sacerdotale. Molte di queste cose furono in seguito attribuite a Mosè.
1: Il teologo evangelico e storico della Chiesa Walter Nigg, nel suo libro Pensatori profetici, non cancellate lo spirito, descrive il sacerdote come nemico naturale del profeta. Quindi se per mezzo dei veri profeti di Dio è Dio che parla, mentre il sacerdote è il nemico naturale del profeta, di chi è al servizio il sacerdote? Furono i sacerdoti della congrega di quei tempi a far crocifiggere Gesù. Furono i sacerdoti che fecero lapidare Stefano dai Romani. Furono sempre i sacerdoti del culto a procedere contro la parola di Dio. Perché? Perché Dio, tramite i veri profeti di Dio, smascherò sempre l'istituzione dei sacerdoti, come anche Gesù disse agli uomini dei suoi tempi. Non fatevi chiamare rabbi. Tradotto nel linguaggio odierno, ciò significa non fatevi chiamare parroco, sacerdote, vescovo o addirittura papa, perché voi siete tutti fratelli e sorelle. Soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo.
0: I sacerdoti, che vogliono dare ad intendere di essere intermediari tra l'uomo e Dio, hanno fatto di Dio un prodotto per il quale definiscono loro stessi l'etichetta e per il quale hanno, simbolicamente parlando, fatto registrare il brevetto. Se qualcuno vuole trovare Dio senza di loro, viene processato, viene escluso dalla salvezza dell'anima per tutta l'eternità. Il loro precetto dice: non è possibile entrare in contatto con Dio senza di noi. Confrontato con le parole di Gesù è una blasfemia vera e propria, un vero e proprio scherno nei confronti di Dio. È il punto centrale del pensiero satanico, che consiste nel voler essere più grandi di Dio e nel separare Dio dalla sua creazione. Il principio separa, lega e domina è il credo delle religioni del culto sacerdotale, indipendentemente dalla loro denominazione. Invece la parola dei profeti di Dio è sotto il sigillo di Dio che dice collega e sii.
1: Le religioni sacerdotali si sono sviluppate per il proprio benessere e per il bene dei potenti. Esse hanno sfruttato e sfruttano al massimo in diversi modi i popoli che li seguono obbedientemente per farsi apparentemente presentare da loro davanti alla legge di Dio. Le religioni del culto si sono avvinghiate a questa terra come un polipo per prosciugare i popoli e metterli al loro servizio. In veste di Gesù di Nazareth, il Cristo disse che non era venuto per abolire la legge dei profeti, ma per adempierla. Parlò dell'adempimento della legge e non di culti, tradizioni, dogmi e riti, e ci diede un criterio per riconoscere chi opera nel suo spirito. Questo criterio dice: dai loro frutti li riconoscerete. Ciò significa che chi opera nel suo spirito porta buoni frutti. Dove si presentano frutti cattivi, non opera lui, bensì il suo avversario. Perché, dopo 2000 anni, nel corso dei quali le istituzioni ecclesiastiche si sono rifatte a lui e sono divenute in tutto il mondo le più grandi religioni del culto di tutta l'umanità, il mondo si trova ora sull'orlo di un abisso? Il semplice criterio che ci è stato dato da Gesù ci aiuta a trovare una risposta. Dai loro frutti li riconoscerete. Oggi i semi malvagi germogliano. Ora è iniziato il raccolto dei frutti marci.
5: Ja, genau die Frage, warum?
0: E perché è così? Perché nessuna religione ha dimostrato di voler far divenire realtà il regno della pace che è stato annunciato per mezzo dei profeti. A che punto si trova la cosiddetta cristianità? Dove si trovano le istituzioni potenti e influenti dei sacerdoti del culto con tutti i loro miliardi che hanno sottratto al popolo nel corso dei secoli? Stanno forse realizzando il discorso della montagna in modo che si possa dire dai loro buoni frutti si può riconoscere che operano nel suo spirito, nello spirito del Cristo Dio? Al contrario, intrighi, lotte per i posti nelle gerarchie, sfarzo e sete di potere, fino ad arrivare agli abusi perpetrati su bambini e al loro occultamento. Queste sono le escrescenze abbellite con il culto che crescono sul tronco originario dell'albero genealogico delle religioni sacerdotali. Questi sono in molti casi frutti marci

0: anima. La responsabilità del singolo è stata trasmessa ai sacerdoti, nonostante Dio, l'Eterno, abbia sempre parlato in modo diretto al popolo tramite i suoi inviati e non tramite i sacerdoti. Spetta a ogni singola persona portare responsabilità per la parola dell'Eterno che egli ha dato per tutta l'umanità. Chi si lascia bendare gli occhi da rappresentanti, qualsiasi definizione si diano a se stessi, parroco, vescovo o addirittura papa, chi ha messo la propria vita spirituale nelle mani della cooperativa dei mercanti delle indulgenze rituali, i sacerdoti, corre il rischio di passare la soglia della morte che porta nell'aldilà senza avere una coscienza viva e attivata. La sua anima, che forse si sarà sviluppata solo in modo misero, si troverà di nuovo, pure ancora, legata al mondo dei concetti del clero, fino a che riconoscerà che non si può delegare la cura e lo sviluppo dell'anima a un'altra persona, a nessun sacerdote, a nessun parroco, a nessun vescovo e a nessun papa.
1: In der Bergpredigt wandte sich Jesus von Nazareth.
2: Nel discorso della montagna, Gesù di Nazareth si rivolse ad ogni singola persona. Egli non ha istituito una schiera di sacerdoti, né ha mai diretto un concilio per stabilire dei dogmi. Egli esortò gli uomini a seguire Lui, liberamente, e non a seguito di un battesimo somministrato a chi non è ancora in grado di decidere, non tramite intermediari, non tramite le gerarchie dei sacerdoti del culto. Ognuno deve rispondere per sé, quando si tratta di edificare il regno della pace su questa terra, adempiendo le leggi spirituali divine, come ci sono state trasmesse dagli inviati di Dio, dai Suoi profeti, e in particolare da Gesù, il Cristo. Prima di divenire il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini sul Golgota, egli annunciò la sua venuta nello Spirito, quale sovrano del Regno della Pace. Egli annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che ci condurrà nella verità tutta intera. Ed egli ha mantenuto ciò che ci ha promesso. L'Eterno ha trasmesso agli uomini la pienezza della sua eterna parola in modo sempre più ricco.
3: Alla base della parola di tutti i veri profeti di Dio, che, se riguardiamo indietro nel passato, si dischiude come perle infilate l'una accanto all'altra, si trova un grandioso piano di redenzione dell'Eterno. Egli ha parlato e parla tramite i Suoi messaggeri in modo sempre più potente, sempre più profondo e sempre più vasto. Chi è in grado di comprendere le parole dei veri profeti di Dio riconosce in esse la sapienza di Dio, che passa come un filo conduttore luminoso attraverso tutte le rivelazioni date dai Suoi inviati, partendo da Abramo, e in seguito attraverso i profeti dell'Antico Testamento fino ad arrivare a Gesù, il Cristo, la sua parola, la verità dei cieli, è fluita come una corrente sempre più possente verso noi uomini, inesauribilmente, come è inesauribile l'eternità stessa, l'Eterno riversa la sua parola dalla sua pienezza, tramite i suoi strumenti, fra gli uomini, nella misura in cui questi sono stati in grado di comprenderla. Da più di 36 anni l'Eterno parla ora a noi uomini attraverso una corrente possente, tramite la sua profetessa e messaggera, l'inviata di Dio, Gabriele. Egli ci insegna le leggi dell'Eterno essere in una dimensione mai esistita prima e in tutti i dettagli, nella misura in cui esse possono essere espresse nel linguaggio umano nelle tre dimensioni.
2: Per mezzo di Gabriele, egli ci ha insegnato e ci insegna tutto ciò che i suoi discepoli a suo tempo non erano ancora in grado di comprendere. Tramite Gabriele, egli porta a compimento la sua opera di insegnamento, di spiegazioni e con la quale ci conduce a Dio come dimora nel profondo di ogni uomo. La parola dell'Eterno, che abbraccia ogni cosa, nella misura in cui può essere trasmessa nel linguaggio limitato tridimensionale, qual è il nostro linguaggio umano, è stata diffusa in tutti i quattro venti attraverso stazioni televisive e radiofoniche.

0: Tessalonica.
1: Unermüdlich ruft er die Seinen.
0: Egli chiama instancabilmente i suoi a prendere coscienza della propria origine spirituale divina, della propria figliolanza di Dio, che desidera riunire tutti gli uomini quali figli e figlie di Dio. L'essere universale, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli parla nell'Io sono, l'Io sono in eternità. Il suo messaggio è il messaggio che proviene dall'Eterna Patria per tutti i suoi figli umani. Ciò che egli annuncia nel mondo tramite i suoi profeti di Dio ha validità in passato, nel presente e in futuro. Rimane nell'atmosfera della Terra finché verrà compiuto tramite coloro che seguono la sua parola, compiendo passo per passo le leggi dell'Eterno Essere.
2: Das Wort Gottes durch Gabriele.
3: La parola di Dio data tramite Gabriele viene diffusa in tutto il mondo in una pienezza indescrivibile. All'inizio Gabriele si recò in numerosi paesi di questa terra e Dio, l'Eterno e il Cristo, il Figlio di Dio, si rivelarono in parole possenti davanti a un gran numero di persone. A volte c'erano più di 1000 persone ad ascoltare la parola di Dio e che poterono sperimentare come il mondo spirituale parlò in modo diretto, non di rado per più di un'ora, tramite Gabriele. Per coloro che non ebbero la possibilità di sperimentare personalmente questi incontri, è una cosa in parte inconcepibile, come espresse un giovane venuto a visitare la Biblioteca Sofia. Come molte altre persone in tutto il mondo, questo giovane conosce i messaggi dall'universo grazie alle trasmissioni televisive o come registrazione e gli chiese quindi con grande interesse: ma mi dica, è mai stata presente a una rivelazione? Era veramente dal vivo? Non c'era un manoscritto, un testo su carta? Cari amici, possiamo testimoniare che sì, era ed è Dio, l'Eterno, che spesso ha parlato e parla liberamente per più di un'ora dall'interiore. È la parola di Dio, la parola del Creatore dell'universo. Si tratta di un grandioso evento, veramente quasi inconcepibile. Per il profeta di Dio è infatti necessaria la massima concentrazione per percepire la parola di Dio nel proprio interiore e trasmetterla poi nella propria madrelingua, senza lasciarsi distrarre in alcun modo. Nella storia dell'umanità non è mai esistita una testimonianza più grande per lo spirito profetico che nella parola di Dio rivelata tramite Gabriele davanti a così tante migliaia di persone in tutto il mondo. La parola di Dio non falsificata è stata data, può essere esaminata da ognuno liberamente. Nella Biblioteca Sofia si trova il grande tesoro della parola di Dio non falsificata. Essa è l'arca dell'alleanza dello spirito libero. La parola di Dio non falsificata è tradotta in molte lingue ed è accessibile a tutti.
0: Per mezzo di Isaia, l'Eterno annunciò che avrebbe innalzato un vessillo sotto il quale avrebbe raccolto una seconda volta i suoi da tutti i quattro venti. Il vessillo è stato innalzato. Lo Spirito del Cristo Dio parla a noi uomini. Da più di 36 anni, la parola dell'Eterno e di suo Figlio, il coregnante dell'eternità, il Cristo, data tramite la sua inviata, Gabriele, viene diffusa in tutto il mondo, in tutti i quattro venti. Egli raduna i suoi che si lasciano toccare dal suo spirito e si preparano ad edificare di nuovo insieme ciò che è stato annunciato nella visione di Isaia. Il regno della pace, nel quale non si compie più alcuna iniquità, su tutto il suo sacro monte. Tramite il profeta Osea, l'Eterno annunciò che avrebbe stretto un'alleanza con gli animali e disse: «In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo». E li farò riposare tranquilli.
4: Ich will sie in Sicherheit sich niederlegen lassen.
0: Quel tempo è arrivato. Nella nostra epoca si adempie un'altra parte del suo piano divino. L'Eterno avvera ciò che ha annunciato all'umanità tramite i suoi profeti. In quest'epoca vengono edificate le fondamenta del regno della pace di Gesù Cristo. Tramite la sua inviata, Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera, è stata posta la pietra miliare per realizzare la sua parola data per mezzo di Isaia, Osea ed altri profeti, con l'opera di azione di amore altruistico verso l'uomo, la natura e gli animali. Con questo è nata e continua a svilupparsi la prova della verità dell'insegnamento dell'Eterno, che è l'unico Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Mosè e di Isaia, il Dio di Gesù di Nazareth e di tutti i veri profeti. La pietra miliare è stata posta, la pietra angolare, che le istituzioni religiose hanno sempre rifiutato, diventerà la pietra finale. Il piano di Dio si compie. I frammenti della parola rivelata tramite i grandi profeti di Dio si manifestano di nuovo in tutta la loro portata solo grazie alla parola non falsificata che è stata data nei nostri tempi.
5: Grazie a Gabriele comprendiamo ora le parole dell'Eterno che ci sono state tramandate da Isaia. Il cielo è la mia tenda e la terra lo sgabello per i miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? Non è forse tutta opera della mia mano? È l'unità universale che parla, la vita universale, che ci parla e che desidera condurci nella coscienza dell'unità di tutto l'essere. Con i loro castelli di pensiero e con i loro edifici sfarzosi, le religioni hanno diviso l'umanità. Le conseguenze sono state e sono un'emarginazione reciproca, fino ad arrivare a guerre che vengono abbellite nel definirle religiose. Il Dio che parla tramite i veri profeti di Dio ha inviato i suoi messaggeri in tutti i tempi per liberare gli uomini dall'abbaglio dell'operato sacerdotale. Lo spirito profetico è sempre lo spirito della libertà e della giustizia, lo spirito dell'unità di tutto l'essere. Quando ci si trova davanti a cose di altro genere, esse non provengono da Dio. Tramite i portavoce di Dio, da Abramo fino a Gabriele, è stato teso l'arco spirituale, è stato rivelato il piano divino.
0: Il cherubino della sapienza divina, che in passato si incarnò in veste umana nel grande profeta di Dio Isaia, è responsabile per il regno della pace di Gesù Cristo sulla terra. Il suo duale spirituale è incarnato in Gabriele. Essi agiscono insieme per il piano di Dio. La culla del creato di Dio è stata salvata grazie all'atto di redenzione del Cristo Dio. La sua luce splende in ogni anima e in ogni uomo. La coscienza del collegamento tra tutte le forme di vita, come viene insegnata oggi per mezzo di Gabriele, conduce gli uomini passo per passo a dischiudere di nuovo la propria origine dentro di sé, ossia il sé divino, l'essere divino posto nel nucleo centrale di ogni uomo. Dischiudendo la consapevolezza che ognuno è un figlio, una figlia di Dio, e che anche le creature che vivono con noi provengono dal soffio di Dio, si sviluppa un rapporto completamente nuovo con la natura, con le piante, con i minerali e con gli animali. Gli uomini impareranno a riconoscere gli animali come loro fratelli minori. Percepiranno nelle piante gli esseri che si stanno sviluppando e che, come gli uomini stessi, provengono dall'unità universale di Dio. I minerali non saranno più trattati senza rispetto. E così l'uomo, la natura e gli animali ritroveranno l'unità prevista fin dall'eternità dallo Spirito Creatore dell'universo. Esseri che hanno la propria origine in Lui, provenienti dalla forza del Dio Creatore. In questa consapevolezza, Gabriele ha chiamato in vita la Fondazione Gabriele Internazionale, che oggi si irradia in tutto il mondo come esempio e come stella che guida le altre fondazioni, in particolar modo in Africa. Coloro che sono di buona volontà sono chiamati in tutto il mondo a collaborare, a edificare il pensiero dell'unità che dice: come in cielo, così in terra. Da questo pensiero dell'unità vissuto si sviluppa poco a poco una nuova umanità con un'etica e una morale più elevate. Sarà un'umanità della libertà, un'umanità che vive in modo consapevole nel rispetto della creazione e che riconosce l'unità di tutto l'essere. Der Einheit allen Seins.
6: Das Land, von dem die großen Gottespropheten kündeten, ist da.
5: La terra annunciata dai grandi profeti di Dio esiste. Essa costituisce la base che si irradia ed edifica altre oasi di vita, soprattutto in Africa. L'Africa è la culla dell'umanità e l'Africa sarà la culla di una nuova umanità che ha accettato l'etica e la morale più elevate di Gesù di Nazareth e che contribuisce ad edificare la terra per il Cristo Dio, che apparirà nello Spirito. Tra la terra della pace, che si sta ingrandendo sempre più, e le culle in Africa, esiste già una comunicazione molto intensa. Il bambino è ancora in fasce nella culla, ma un giorno uscirà dalla culla, maturerà e ci saranno uomini che vivono nell'adempimento di un'etica e di una morale più elevate. Allora il cerchio si chiuderà con la terra della pace della possente Fondazione Gabriele Internazionale per la nuova epoca. L'inizio è stato fatto, come abbiamo detto. Il bambino è ancora nella culla, ma crescerà e uscirà da essa e avverrà la terra della pace e l'adempimento delle visioni di tutti i grandi profeti di Dio. Cari amici, desideriamo concludere questa trasmissione con alcune parole dell'Eterno date per mezzo di Isaia che chiariscono che la parola dei profeti si adempie. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Cari amici all'ascolto, con questa certezza e nella consapevolezza che la sua parola compierà ciò che desidera l'Eterno, ci congediamo da voi e desideriamo informarvi che potete richiedere il libro con lo stesso titolo della trasmissione in commercio. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, Se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali, se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Taktenmusik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo.
0: Von unseren Gedanken
1: per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi. Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio. che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende.
1: Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit.
1: Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite.
0: Bitte denken Sie nicht.
1: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Sie atmen.
1: Voi respirate
0: und sie
1: e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio.
0: Atmen sie tief.
1: Inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate
0: sie
1: le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Wir hören nun leise Musik.
1: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate. Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole. Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig.
1: Sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo spirito del Cristo Dio.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla.
0: Die Hilfe.
1: L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi è accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Jeder einzelne stellt sich die Frage.
1: Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo
0: an Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir an die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce. Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an.
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten.
1: In ogni particolare? In ogni dettaglio?
0: Wir lassen diese Frage.
1: Lasciamo
0: in unserem Körper auf.
1: Che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo nel nostro respiro. L'alito
0: ist die Hand der Liebe.
1: È la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken
1: ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento.
0: Wir atmen
1: inspiriamo profondamente
0: bis in den Bauch
1: fino nel ventre.
0: Und wieder.
1: Ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Du ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu, eterna luce in noi, tu, pienezza, tu, amore, tu ci vedi perfetti, ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore. E diciamo, Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore. Tu vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo.
0: Ewiges Licht.
1: Luce eterna.
0: In unseren Leib.
1: Tu risplendi nel nostro corpo.
0: Du heilst.
1: Tu guarisci il nostro corpo.
0: Und machst die Seele rein.
1: E purifichi l'anima.
0: Ewiger.
1: Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza, sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Is heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi.
0: Stille.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla 16ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio, la via che conduce a Dio in noi. È la via che ci riconduce alla nostra vera patria, poiché il Cristo, la luce del mondo, invia la sua chiamata in tutti i continenti. Io sono la via, la verità e la vita. Venite tutti a me, poiché io desidero condurvi al Padre. La via interiore che conduce a Dio in noi inizia con il grado dell'ordine. Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, abbiamo ricevuto dal regno di Dio esercizi e spiegazioni per fare ordine nei nostri pensieri e nelle nostre sensazioni, in tutta la nostra vita, per porre le basi, le buone fondamenta, su cui continuare i successivi livelli verso la coscienza cosmica, verso il nostro vero essere. Per fare ordine è necessario fare anche pace in noi, pace con il nostro prossimo, riconoscendo se ci siamo comportati in modo sbagliato nei suoi confronti, per chiedere poi perdono, perdonare e non ripetere più gli stessi errori. Ci orienteremo invece sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù di Nazareth, che ci insegnò tra le altre cose: beati gli operatori di pace, poiché saranno chiamati figli di Dio. Chi giunge alla vera pace e la mantiene fa il primo passo per portare la pace anche attorno a sé e nel mondo, per una cultura più elevata e un'umanità pacifica. Oggi sentiremo spiegazioni molto profonde e di grande motivazione sulla vera pace che ci sono state date da fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, con le quali ci ha indicato una bellissima meta: il regno della pace sulla terra. Barbara, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, vi leggiamo il testo di istruzione, quale allieve tra allievi. Se volete, potete preparare già ora carta e penna per segnarvi le spiegazioni e i compiti che ascolteremo oggi.
1: Gabriele ci disse: caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, desidera avvicinarsi il più possibile a noi con le sue parole che scaturiscono dal cuore. Egli ci disse e ci dice: miei amati fratelli e sorelle, di tutto cuore e con tutte le mie sensazioni spirituali, desidero incoraggiarvi a percorrere questa via interiore. Oh, riconoscete la forza e l'amore del vostro insegnante che affluiscono a voi nelle mie parole. Desidero liberarvi dalle angustie della vita quotidiana per condurvi alla pace eterna insita in voi, al Cristo. In verità, amici, chi è giunto alla pace interiore può a sua volta donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Il regno di pace può essere edificato e condotto solo da uomini pacifici. A che servono tutte le cose esteriori se l'uomo non è ricolmo di pace, gioia e dinamismo? Il Cristo, vostro Redentore, parla del regno della pace. Voi siete tutti chiamati a fondare e ad edificare con Lui questo regno della pace, che ognuno possa riconoscere in sé stesso il compito, questo grande e possente compito. Ciascuno deve dapprima dischiudere la pace dentro di sé per portare la pace nel mondo. Perciò ognuno dovrebbe sentirsi responsabile affinché possa sorgere il regno della pace. Tuttavia, ciò può realizzarsi soltanto se voi stessi realizzate. Cari amici, se percorrerete questa via dell'amore e della pace interiori con gioia, gratitudine e appagamento, e se siete pacifici, sarete vivificati dalla beatitudine che potrete poi portare a tutti coloro che sono assetati di giustizia. Retto nei confronti del prossimo è solo colui che è retto con se stesso, in pensieri, parole e opere, e le cui sensazioni e pensieri sono conformi alle sue parole. Chi è retto con se stesso è giunto alla pace interiore e collabora a edificare il regno di Dio. Amici miei, le parole dicono ben poco. Afferrate il senso delle mie parole e riconoscete che la via interiore è necessaria affinché possa sorgere il regno della pace. Quindi, chi percorre la via interiore con coerenza collabora veramente ad edificare il regno di Dio sulla terra. Al termine di questa vita terrena, ritornerà vittorioso nella patria eterna, dove si sentirà a casa. Amici miei, miei diletti fratelli e sorelle, realizzate ed eseguite con gioia i compiti. Gioite ogni volta che giunge il momento in cui potete fare la preghiera dell'anima. La preghiera dell'anima porta ogni volta un nuovo orientamento e nel contempo un'ulteriore nobilitazione. Amici miei, miei amati fratelli e sorelle, che la benedizione dell'Onnipotente possa sostenervi e stimolarvi ogni giorno di più a fare quanto necessario per trovare la pace interiore, per poter presto attingere all'eterna coscienza, poiché lo spirito dovrà dominare consapevolmente la materia.
2: Cari amici all'ascolto, i compiti che abbiamo ricevuto dal Regno di Dio per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica portano movimento nella nostra vita, soprattutto nel nostro interiore. Possiamo così riconoscere molte cose per poi superarle e cambiarle, divenendo passo per passo più liberi. Per questo è bene ripetere gli esercizi in determinati intervalli di tempo. Nel testo di istruzione, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, e Gabriele riassumono i compiti del quinto capitolo per ricordarci i compiti più importanti e le spiegazioni che ci sono state date. Fratello Emanuele ha rivelato: prima di ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze negative, contro le basse sensazioni, pensieri, parole e azioni, contro i sensi esteriori che aspirano a una vita di piaceri, a una vita incostante. Fino a quando l'uomo non avrà

0: importante. La via che conduce nell'interiore è la via dell'amore. Per amore per Dio, l'allievo in cammino verso il regno interiore dovrebbe a poco staccarsi da tutto ciò che è umano, affermare la spiritualità e applicarla nella vita quotidiana in modo conforme alla legge. Un compito molto importante sul grado dell'ordine è la nobilitazione dei sensi. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto alcuni esercizi per affinare il senso dell'udito, che Gabriele riassume dicendo: caro fratello, cara sorella, ti ricordo ancora una volta l'educazione dell'udito, i compiti importanti per noi per far fuoriuscire a poco il nostro ego dal nostro interiore. Quello di cui non siamo ancora consapevoli e che ci provoca difficoltà, impedendoci di trovare l'unità con tutti gli uomini e con Dio. Desidero inoltre ricordarti ancora una volta i sostegni di coscienza che ci sono di aiuto sulla via quando la curiosità sale in noi, quando i desideri e le aspirazioni ci vogliono sopraffare e che ci aiutano ad aprire la porta verso la vita interiore. Alcuni sostegni di coscienza possono essere, per esempio: io sono il silenzio. Io sono la pace. Tutto è in silenzio in me. Io sono pacifico. Io sono armonioso. Nonostante questi esercizi, svolgeremo la nostra attività, qualunque essa sia, regolarmente, ma con armonia interiore, orientati sulla forza verso la quale siamo protesi.
1: Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: ripeto, dovremmo vedere il divino anche in tutte le forti dissonanze, poiché il divino si trova in tutto, anche nel rumore forte, solo che è incapsulato dalle sensazioni, dai pensieri, dalle parole e dalle azioni che abbiamo emanato. Nessun suono potrebbe formarsi se in esso non vi fosse anche la forza armoniosa. La forza divina viene in parte ricoperta dall'uomo o trasformata in un suono forte e acuto, così come trasformiamo molte cose che possono poi avere conseguenze fatali per noi. Con la costanza nell'affermare solo i suoni positivi ed armoniosi, formiamo attorno a noi un bozzolo spirituale che attenua a poco i suoni acuti che ci circondano, impedendo che essi agiscano pienamente su di noi. Cara sorella, caro fratello, ti prego di non dimenticare di annotare le tue sensazioni e i tuoi pensieri, sia durante i giorni interiori, sia durante quelli esteriori. Più avanti riconoscerai quanto questi appunti siano preziosi per te, dato che ti mostreranno che in fondo hai già fatto alcuni passi sulla via interiore. Dovremmo affinarci. La struttura grossolana dell'uomo dovrà nobilitarsi e spiritualizzarsi. Questo comprende anche l'affinamento dell'olfatto e del gusto. Ti prego di tenere presente che tutto ciò che è orientato verso l'esterno è grossolano, vale a dire anche senza freno. Se osserviamo le leggi divine, mettendo ordine nei nostri pensieri, frenando la lingua e dominando i nostri sensi, veniamo afferrati e pervasi da vibrazioni più elevate, che fanno trasparire sempre più l'anima che si sta nobilitando. Vi do ora una frase su cui riflettere. Chi gioisce della bellezza e del profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi, chi percepisce l'amore divino in queste forme di vita, rafforza l'armonia nella propria anima e nel proprio corpo.
2: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Ricordati che desideri nobilitare l'olfatto e il gusto anche mentre mangi. Quando ti metti a tavola, siediti con il busto ben dritto.

0: letto e cerca di non mangiare in fretta. Mastica bene il boccone e solo dopo aver deglutito prendi quello successivo con il cucchiaio o la forchetta per portarlo alla bocca. Fallo coscientemente e riconoscerai quanta armonia e quanta pace ti pervadono anche durante i pasti. Il pasto sarà poi un cosciente esercizio contemplativo di ringraziamento. Lo stesso vale anche per le bevande. Non dovremmo trangugiare il contenuto del bicchiere d'un fiato, bensì bere a sorsi. La bevanda non dovrebbe essere né troppo calda né troppo fredda. Fratello Emanuele ha rivelato: se i sensi dell'uomo si affinano, si affina anche l'intera struttura del corpo. Ne consegue che anche gli involucri dell'anima diventano più luminosi e l'anima più nobile. Grazie alla nobilitazione esteriore si nobilita anche l'interiore. Se i sensi esteriori si affinano, si modifica allo stesso tempo anche la struttura degli atomi dell'anima. Gli atomi spirituali si rivolgono a poco verso il nucleo centrale, verso il cuore dell'anima. Gabriele ha ripetuto alcune spiegazioni molto importanti. Cara sorella, caro fratello, dobbiamo acquisire esperienze per essere disposti a percorrere la via spirituale con sempre maggior impegno. Dopo aver sperimentato ciò che avviene in noi, sia nel corso dei giorni interiori che di quelli esteriori, saremo felici di passare all'esercizio successivo. E ripeteremo continuamente l'esercizio del momento. Dobbiamo liberarci dal nostro ego umano. Il basso ego umano si lega a determinati desideri. L'ego umano si lega alle persone e vuole legare le persone a sé. Legare significa anche avere un atteggiamento di aspettativa. Mi aspetto che il prossimo faccia questo e quello. Mi aspetto che si comporti in un determinato modo. Finché abbiamo un atteggiamento di aspettativa, finché ci attendiamo qualcosa dal prossimo, ossia che faccia questo o quello, non siamo liberi. Siamo legati al nostro ego e con il nostro ego siamo legati a persone, cose, desideri e concetti. Un'altra frase importante per noi. Se tutte le nostre aspirazioni sono rivolte verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, se vogliamo compiacere Dio e non gli uomini, riceveremo anche ciò di cui abbiamo bisogno, poiché Dio dona a noi nella misura in cui noi ci apriamo a Lui. Quanto più la nostra anima diviene pura, tanto più riceveremo anche esteriormente. Poiché la pienezza si riversa in colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima.
1: Gabriele ci ha ricordato un altro aspetto molto importante, dicendo: cara sorella, caro fratello, sistema il tuo passato. Chi vive in Dio non vive più nel passato, né pensa con timore al futuro. Egli vive nel presente. Dio vive in colui e attraverso colui che vive l'attimo, il presente. La sua anima verrà sorretta da ali possenti. L'amore altruistico apporta libertà interiore. Chi ha trovato la libertà interiore ha raggiunto la vera grandezza. Se abbiamo sistemato in gran parte il passato e ci sforziamo di vivere nel presente, Dio, lo Spirito Onnipotente, predisporrà il futuro con noi. Fratello Emanuele ci ha incoraggiati a conquistare la libertà interiore. Staccatevi, amici miei, staccatevi dal passato. Non preoccupatevi per il futuro. Lo Spirito di nostro Signore vi è così vicino. Egli, l'Onnipotente, desidera divenire attivo in voi e donarvi la pienezza. quanto più rendete onore a questo eterno spirito, adempiendo le leggi, tanto più vi arricchirete nel vostro interiore. La vostra vita sarà silenziosa e gioiosa. Le persone che si affidano a Dio riceveranno in verità quello di cui hanno bisogno e ben di più. Coloro che sono pervasi dallo spirito dell'amore sono felici, gioiosi e grati. La spontaneità del loro interiore si esprime anche nell'esteriore. Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: «Cara sorella, caro fratello, ti ricordo ancora una volta la preghiera dell'anima. Ti prego di pregare con le tue parole. Prega come ti suggeriscono le tue sensazioni. Lascia che la preghiera scaturisca dal tuo interiore oppure verso il tuo interiore. Ognuno di noi deve sperimentare per sé ciò che è meglio per lui al momento. Pregare ad alta voce, formulando la preghiera in parole, oppure pregare in silenzio o con i pensieri». Gabriele ci ha inoltre ricordato: facciamo vibrare dentro di noi la seguente affermazione del Signore: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Questa affermazione significa: ciò che arrecchiamo al nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e opere ricade poi su noi stessi. Se pensiamo in modo positivo del nostro prossimo, se vediamo il bene, il divino in lui, anche la nostra anima diverrà più silenziosa. In modo impercettibile, l'Eterno purifica l'anima e l'uomo. Di conseguenza, la forza del Cristo si intensifica nella nostra anima. L'anima diviene più luminosa e il corpo più radioso. Se invece parliamo in modo negativo del nostro prossimo, anche queste negatività ricadranno su di noi. Il corpo si adombra e l'anima si offusca, dato che la luce del Cristo nella nostra anima si affievolisce. L'uomo cade in sfere di vibrazione povere di luce. Le ombre che si sono formate nell'anima e nel corpo a causa di un comportamento errato danno così origine ad altre cause sulle quali possiamo edificarne altre ancora. Tali persone invecchiano molto in fretta. Giunte a mezza età possono già avere un brutto aspetto. Possono essere gonfie e appesantite dal carico dei propri pensieri e delle proprie opere. Il loro corpo è incurvato e il busto deforme.
2: Gabriele ha ripetuto un'affermazione di fratello Emanuele. Gli uomini dello spirito non invecchiano, appassiscono solamente. Riconoscete questa enorme differenza? Non invecchiano, ma appassiscono. Ciò significa che grazie alla forza dello spirito, la giovinezza interiore e il dinamismo rimangono fino a tarda età. È dunque solo il nostro corpo che appassisce, dato che è soggetto alle leggi della natura. Ma l'anima e l'uomo, pervasi dallo spirito, non invecchiano. Fratello Emanuele disse in merito le seguenti parole: una foglia che appassisce su un albero può essere bellissima. Chi direbbe mai che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso. Anche le seguenti affermazioni di fratello Emanuele, che nostra sorella ha ripetuto a senso, sono importanti per noi. Quanta più forza spirituale fluisce attraverso l'anima e l'uomo, tanto più dinamico è l'uomo. Una persona spirituale avrà un portamento eretto anche in età avanzata, dato che il suo animo è retto. L'essere di una persona pervasa dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza interiore e di dinamismo. miei fratelli e sorelle, vale quindi la pena di percorrere il sentiero interiore, se non altro per non invecchiare. La serenità di un essere spirituale può dirci queste cose in modo diretto. La via interiore porta quindi libertà e pace dentro di noi. Perciò dovremmo percorrerla con gioia per raggiungere la nobiltà della nostra anima. Le persone pervase dallo spirito dell'amore divengono felici, liete e grate. La spontaneità del loro interiore si manifesta anche nell'esteriore. Caro fratello, cara sorella, vogliamo sforzarci di compiere la volontà del nostro Padre dei Cieli affinché il suo spirito possa dominare coscientemente la materia. Ti auguriamo la sua forza e il suo amore affinché tu possa procedere con costanza sulla via interiore. Il suo amore ci colleghi e la sua pace fluisca attraverso di noi. Che la sua forza abbia ad avvicinarci sempre più a Lui, che è la nostra vita, Dio.
3: Cari amici all'ascolto, con queste parole incoraggianti della sapienza divina, che in collegamento con il Cristo ci guida e ci accompagna sulla via interiore, siamo arrivati al termine della trasmissione. Chi lo desidera può segnarsi anche le parole che fratello Emanuele ci ha dato in merito alla vera pace e tenerle presenti nei prossimi tempi. Chi è giunto alla pace interiore può, a sua volta, donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche la prossima trasmissione, nella quale continueremo con l'educazione del senso del tatto. Vi auguriamo pace e bene per i prossimi tempi. Alla prossima volta. Restiamo collegati con un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 17ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Con i suoi insegnamenti, il Cristo, lo Spirito libero dell'eternità, 2000 anni fa portò all'umanità intera il cielo sulla terra. Egli concesse ai suoi discepoli e alle sue discepole una visione approfondita della patria eterna e insegnò loro come potersi avvicinare di più al regno di Dio insito in ogni uomo. Purtroppo oggi, nel nome del Cristo, spesso vengono insegnate cose e si compiono azioni contrarie a quello che egli disse. Tuttavia, ora il suo insegnamento originario della libertà ha raggiunto tutta la terra, poiché Dio, lo Spirito universale, l'intelligenza eterna, agisce nella nostra epoca in modo possente attraverso la sua profetessa, Gabriele. Oggi, ad esempio, possiamo trovare il messaggio centrale del Cristo Dio nei grandi insegnamenti cosmici. Si tratta di insegnamenti pratici che possiamo provare ed applicare nella nostra vita quotidiana, indipendentemente dalla situazione di vita in cui ci troviamo o dalla religione o cultura a cui apparteniamo. Gabriele ha spiegato questi insegnamenti cosmici durante una serie di trasmissioni, dando molti aiuti pratici dal suo tesoro di esperienze. Da questo ha avuto origine l'opera letteraria composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico, dal quale oggi leggiamo degli estratti. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sperimenteremo che i grandi insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele sono assolutamente pratici, logici e comprensibili e al tempo stesso compongono gli insegnamenti spirituali più elevati che sono stati donati non solo per questa generazione, ma anche per quelle a venire. Questi insegnamenti ci danno un'immagine della nostra patria eterna e ci mostrano come avvicinarci di più alla nostra origine divina. Noi tutti, quindi anche noi che trasmettiamo questi testi, abbiamo ancora molto da imparare. Se lo desiderate, potreste continuare ad imparare insieme a noi. Proseguiamo quindi insieme a Gabriele, che è qui presente in studio con noi, con la lettura del secondo volume di spiegazioni.
1: Iniziamo con una frase di insegnamento tratta dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Se lo desiderate, permettete, ovvero permettiamo, alle parole del Cristo Dio che ora leggeremo, di compenetrarvi. Lasciamole entrare nel nostro interiore. Cristo spiega. Resta in silenzio. Nel silenzio interiore diverrai consapevole che sei un essere proveniente da Dio, un essere che è in Dio, dato che l'Eterno Padre Universale e tu, suo Figlio, siete tutt'uno. Tu, l'essere puro, vivi nel Santissimo, in te, nel sé, poiché tu sei il Tempio di Dio e il Santo Universale dimora in te. Cari amici, parole provenienti dal cielo, rivolte a noi. Ciò che ci vogliono dire ce lo spiega ora Gabriele. Il silenzio interiore è l'eterna legge che si comunica in perfetta armonia e sinfonia a tutte le forme di vita, a tutti gli esseri e a tutti gli uomini che si immergono in questo silenzio, nella legge assoluta. L'uomo che non desidera altro che compiacere a Dio inizia gradualmente a divenire più calmo. La spinta dell'ego umano non ci assilla più. Infatti, chi anela a Dio, chi desidera compiacere solo a Dio, sistemerà giorno dopo giorno ciò che è impuro, gli aspetti umani, e diverrà silenzioso. Se l'uomo raggiunge la calma interiore, si immerge lentamente nel silenzio interiore, nella legge eterna, che comunica incessantemente con chi è divenuto silenzioso.
0: Gabriele prosegue nella spiegazione. Nel nostro interiore c'è il santuario di Dio. Dio dimora nel suo santuario, quindi in noi. L'interiore, il santuario, viene avvolto dalla nostra anima e dal nostro essere umano. Pertanto, noi siamo il Tempio di Dio. In ognuno di noi c'è il santuario in cui dimora Dio. Se diveniamo consapevoli di questo, anzi se lo teniamo presente ogni giorno e ce lo riproponiamo, in noi si risveglierà gradualmente il profondo desiderio di compiacere solo a Dio. In questo modo purificheremo e santificheremo a poco anche il nostro Tempio e non lasceremo più spazio ad alcuna negatività. Se in noi sono ancora presenti aspetti negativi, ossia peccati, li sistemeremo rapidamente per compiacere unicamente a Dio, nostro Padre, e per ridivenire la sua immagine.
1: Continuiamo a leggere nei veri insegnamenti del Cristo Dio. Resta in silenzio. In te c'è il silenzio e tu sei nel silenzio. Se sei divenuto silenzioso, non hai più sensazioni, pensieri, parole, tendenze e moti umani. Tu sei pervaso dal silenzio universale, Dio. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. Resta in silenzio. In te c'è il silenzio e tu sei nel silenzio. Questa è una presa di coscienza. Chi diviene consapevole che in ognuno dimora il silenzio e che l'uomo silenzioso e puro vive nel silenzio di Dio, sarà una persona rinata. Sarà rinato nello spirito e applicherà sempre di più le leggi della vita, le leggi dello spirito. Senza questa presa di coscienza non è possibile trovare la via che conduce al silenzio. Per questo per noi vale il principio: diventa consapevole ogni giorno, ogni ora, ogni minuto di essere sostanza e forza, un essere che proviene da Dio. Sii silenzioso e affidati a Dio in ogni attimo. In questo modo crescerai nella vita interiore, poiché diverrai consapevole dei tuoi errori e in che cosa consistono, dei tuoi aspetti del peccato e di come tu puoi sistemarli.
0: Nelle sue spiegazioni, Gabriele ci dà un'idea del significato dell'eterno essere. Andiamo avanti nella lettura. Dio è il silenzio universale, l'irradiazione universale. Dio è nello stesso tempo il cristallo dell'infinito, perché i cieli puri sono il cristallo e coloro che si immettono nel puro e nell'eterno sono il cristallo dell'infinito, della corrente eterna. Dio, nostro Padre, è vita compressa, è l'essere compresso, il cristallo dell'infinito. Poiché Egli ci ha dato tutto come sostanza, la forza e la vita, anche noi siamo cristalli dell'infinito, le cui sfaccettature irradiano la vita eterna e illuminano tutti i regni, perché il cristallo racchiude in sé tutte le forze della creazione e tutte le forme dell'essere quale sostanza. Dem Kristall ist nichts verschlossen. Nulla è celato al cristallo. Si muove nel ritmo dell'universo e irradia in modo corrispondente le sfaccettature della legge eterna. Ognuno di noi, nel profondo dell'anima, è un cristallo nell'eterno essere. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti cosmici. In te si sviluppano sensazioni e pensieri sacri. Tu esprimi parole vivificanti e agisci in modo impersonale per il grande tutto. Cari ascoltatori, queste parole vogliono mostrarci dove ci conduce la strada verso Dio. L'uomo, che ha ampiamente raggiunto la meta della via della purificazione, esprime quello che il cristallo irradia verso di lui. Percepisce così come il cristallo pensa, come il cristallo gli comunica. Coloro che si sforzano quotidianamente di coltivare queste sensazioni e questi pensieri santificati sono coscienti della responsabilità e dei propri sensi. La coscienza della responsabilità di una persona matura si ripercuote non solo sul singolo, ma si estende e si trasmette a tutto l'infinito.
2: Es überträgt sich auf die ganze Unendlichkeit.
0: La consapevolezza dei sensi è la chiarezza. Ovunque la persona spiritualmente matura rivolga il suo sguardo, vede la luce, vede anche le ombre e sa come può aiutare e dare. Quello che sente, lo sente nel profondo del suo interiore, sente la voce dell'universo e percepisce anche il mormorio dell'ego umano. I suoi sensi purificati sono in Dio e sono antenne sottili in grado di immedesimarsi in ogni cosa, sia nell'essere puro, sia nell'ego umano. Grazie alla consapevolezza dei sensi e alla coscienza della responsabilità, la persona matura può comunicare con il suo prossimo in modo conforme alla legge. Vede il suo prossimo in profondità, lo scruta nel profondo e vede anche le ombre e dentro di esse. È un ricercatore spirituale che riconosce ogni cosa.
1: Cristo ci spiega ulteriormente. Il vero sé, il potente Io sono universale, si comunica a te e tu sei lo splendore della bellezza, sei ciò che è puro, nobile e fine, ciò che è sublime, poiché dimori in te, nell'eterno sé, nell'essere, e poiché sei ciò che è il cielo, bellezza, purezza, nobiltà, ciò che è fine e sublime, sei la bontà, l'amore altruistico. Cari ascoltatrici e ascoltatori, Cristo tocca con queste parole il nostro vero essere interiore, come spiega ancora Gabriele. Il nostro corpo spirituale puro è costituito da tutto quello che ci è stato donato tramite gli insegnamenti del Signore, in cui vibra tutto l'essere. Ognuno di noi diverrà di nuovo la bellezza interiore, la purezza interiore, la nobiltà interiore, la finezza e ciò che è sublime, la bontà e l'amore altruistico.
0: Gabriele va avanti a spiegare. Spesso ci è difficile misurarci con questo elevato metro di misura assoluto. Un'immagine potrebbe aiutarci a rendere più concreti questi aspetti della vita interiore ed eterna. In questa immagine possiamo proporci l'ideale più elevato, dandogli nel contempo forma dentro di noi. L'ideale più elevato è quello che noi siamo nell'Eterno: bellezza, purezza, nobiltà, finezza, ciò che è sublime, bontà e amore altruistico. Ci riproponiamo questo ideale, anche se non lo siamo ancora. Gli daremo forma in noi, riproponendocelo in continuazione. Questa immagine sublime è il nostro vero essere. Se vogliamo raggiungere quello che racchiude in sé il Cristo, il nostro consigliere e aiutante interiore ci aiuterà, indicandoci ogni giorno le nostre debolezze, le nostre mancanze, i nostri peccati.
1: Il nostro vero essere, una meta elevata, ma al tempo stesso il percorso che ci conduce ad essa è molto concreto e pratico, come ci mostrano anche i prossimi impulsi di Gabriele, che ci spiega: per sviluppare l'anelito verso questi aspetti sublimi del nostro vero essere, dovremmo tener presente ciò a cui anelliamo. Ci orientiamo coscientemente sull'ideale più elevato, sull'essere, riproponendocelo. Nel far questo, non dovremmo lasciare spazio ad alcun pensiero negativo. Se pensiamo in modo negativo, dovremmo metterci subito in guardia. Fermati, non voglio più muovere in me questo pensiero negativo. Se preghiamo il Cristo di aiutarci, riconosceremo quello che i nostri pensieri negativi, quindi i nostri aspetti del peccato, vogliono comunicarci. Forse vogliono dirci che dovremmo sistemare determinati aspetti, che dovremmo chiedere perdono al nostro prossimo. Se lo facciamo il più presto possibile e ci riproponiamo la nostra immagine ideale, non daremo altro spazio a questo nostro pensiero umano. Così nel nostro conscio non potranno mettere radici ulteriori pensieri negativi.
0: Gabriele ci spiega in modo approfondito: quanto più spesso muoviamo pensieri negativi in noi, tanto più essi faranno presa sulla nostra vita, diventando così la vita stessa. Significa che diventano programmi che si fissano nelle nostre cellule cerebrali e rimangono in continuazione attivi, stimolandoci a pensare ripetutamente in modo simile o analogo e facendoci incolpare sempre di più. Quanto più spesso pensiamo a cose simili o analoghe, tanto più ci allontaniamo dalla nostra immagine ideale, dal nostro vero essere. Procediamo nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Se lasciamo spazio alle negatività, ci colmiamo di aspetti contrari alla legge e non afferriamo più chi siamo nel profondo della nostra anima. La bellezza, ciò che è imperituro, la perenne giovinezza, il cielo, la purezza, la legge eterna che unisce tutti gli esseri in Dio, la nobiltà interiore, quello che è fine e sublime, la bontà e l'amore altruistico. Ci sentiremo poi molto lontani dalle parole «il nostro vero essere», perché abbiamo lasciato sempre più spazio al negativo nella nostra vita. Ci siamo ricolmati di negatività che ora predominano in noi. Ovunque volgiamo il nostro sguardo e qualsiasi cosa sentiamo, richiamiamo solo le nostre negatività. Di conseguenza, la nostra vita diviene sempre più pesante e oscura. Perché questo non accada, dobbiamo dare consapevolmente spazio al positivo, al divino nei nostri pensieri e nella nostra vita. A questo scopo può esserci di aiuto diventare consapevoli di questo ideale elevato, del nostro vero essere.
1: Continuiamo a leggere dai grandi insegnamenti cosmici. Cristo tocca nuovamente il nostro essere interiore con le seguenti parole. Il sole dell'amore ha il linguaggio della luce. Il sole dell'amore risplende in te e attraverso di te. Il tuo essere è lo splendore del sole, dell'amore altruistico. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Il sacro ordine del Tempio che tu sei è l'amore altruistico radioso, il sole della giustizia, la delizia della tua vita, l'io sono.
0: Il sole dell'amore ha il linguaggio della luce. Così parla il Cristo. Cari ascoltatori e ascoltatrici, che cosa ci vuol dire questa frase? Abbiamo parlato del cristallo che irradia la legge, l'essere, in tutte le sfaccettature. Il cristallo, con le sue sfaccettature, è il sole dell'amore, poiché la legge di Dio è amore. Chi è divenuto il cristallo in Dio è senza ombra, poiché l'infinito, il vero essere, non conosce ombra. Chi adempie la legge, che fluisce e si irradia in eterno e che è senza ombra, è pervaso e compenetrato da ciò che è Dio, l'amore. Il tuo essere è lo splendore del sole, dell'amore altruistico. Queste parole ci dicono: noi siamo universo che ha preso forma. Tutti gli astri sono in noi come essenza e costituiscono il nostro vero essere.
1: Abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Gabriele ci incoraggia, dicendo: lasciamo vibrare queste parole nel nostro interiore. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Nulla e nessuno ti può infliggere qualcosa nel profondo del tuo interiore. Lì, nel silenzio in noi, nel Santissimo, presso Dio, c'è protezione, sicurezza, c'è la patria. Noi uomini anelliamo la protezione, ma non la potremo mai trovare in questo mondo. Quando crediamo di aver trovato la protezione, possiamo essere certi che essa svanirà dopo poco tempo. Dove c'è sicurezza? Chi può offrirci sicurezza? Altre persone? I beni? Il denaro? Il potere e la stima? Quanto rapidamente può svanire tutto questo e con esso anche la nostra sicurezza. Ci troveremo così come mendicanti per strada con la domanda: dov'è la sicurezza? Dov'è la protezione? Io non ho una patria. Si possono trovare protezione, sicurezza e la patria solo presso Dio, in nessun altro luogo. Noi siamo in cammino verso la sicurezza interiore, verso la protezione interiore, verso la nostra vera patria. Qualsiasi cosa facciamo sulla terra e ovunque cerchiamo l'appoggio negli aspetti umani, con il passare del tempo riconosceremo che non esiste alcun appoggio se non in Dio. Se ce ne rendiamo conto, entreremo più spesso nel profondo del nostro interiore, nel santuario in cui dimora Dio.
0: In un suo ulteriore insegnamento, il Cristo dice: qualsiasi cosa tu pensi di fare o compiere, il vero sé in te, l'essere, percepisce, pensa, parla e agisce attraverso di te. Gabriele ci spiega il contenuto di queste parole in questo modo. Il vero sé in te, l'essere, percepisce, pensa, parla e agisce attraverso di te. È di nuovo il cristallo in noi. È l'intelligenza, Dio, che sa tutto e comprende il tutto. L'intelligenza, Dio, dimora in noi. Noi siamo eredi di questa intelligenza. Quali esseri puri, siamo noi stessi l'intelligenza divina. Perciò questa intelligenza che comprende e compenetra tutto è dentro di noi, anche in questa forma di esistenza. Quali esseri umani. Poiché abbiamo ricoperto questa coscienza elevata in noi, avvolgendola con i nostri peccati e limitandola con il nostro egocentrismo, abbiamo sviluppato l'intelletto, la parte umana meschina, al posto del divino, che di conseguenza non è più in grado di agire in modo adeguato. L'intelletto è l'intelligenza divina invertita, un sostituto. L'aspetto umano è il peccato contro l'anima. Gabriele spiega ulteriori aspetti. In questo mondo possiamo vedere tutto quello che l'intelletto ha già causato. Certamente abbiamo bisogno dei nostri programmi di vita, come per esempio del programma della nostra professione, della nostra lingua. Abbiamo bisogno di questi programmi per vivere. Tuttavia, da soli non sono in grado di cambiare o addirittura di migliorare il mondo. L'intelletto interviene sempre più nell'evento della creazione, nell'intelligenza divina. Ne stiamo sperimentando le conseguenze, che sono distruzione e sfacelo. L'intelletto è limitato, si riferisce solo all'esteriore, all'involucro. Non conosce il nucleo. Cambia sempre soltanto l'involucro e ogni cambiamento provoca ulteriori alterazioni per le quali l'uomo deve soffrire. Cosa ha ottenuto l'uomo dal cosiddetto benessere? Il benessere fiorisce brevemente per appassire subito, poiché l'intelletto tocca solo l'involucro, la superficie, e non lascia spazio all'intelligenza. L'intelligenza di Dio agisce in modo diverso dall'intelletto. L'ego dell'uomo agisce spinto dal volere, vuole fare di testa propria, vuole dominare, vuole essere Dio. In questo modo l'ego umano ha trasformato una parte dell'io sono divino a un livello inferiore, facendo raddensare e solidificare questa sostanza. È la nostra legge dell'ego umano, l'involucro, che dovremo gradualmente sciogliere per ritrovare l'interiore, il divino. Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Le tue sensazioni e i tuoi pensieri sublimi e altruistici sono l'essere, il divino, che tu sei. Il vero essere si riferisce unicamente alla cosa e alla questione ed entra in comunicazione con la parte pura nella cosa e nella questione. La parte pura nella cosa e nella questione ti dice nel tuo interiore come dovresti affrontare la cosa e la questione, come dovresti pianificarla, come puoi risolvere ogni situazione e trasformare il disordine in ordine, sistemando così quello che va sistemato. Cari amici, Dio è onnipresente. In tutte le negatività c'è Dio. Dio è la forza che ci aiuta in ogni situazione che si presenta. Dio è in quello che pianifichiamo. Dio è l'ordine nel nostro disordine. In quello che non abbiamo ancora sistemato, Dio è la forza per sistemare. Per noi questo significa che possiamo rivolgerci a Dio in tutto quello che ci capita. Se ci rivolgiamo a Lui con cuore sincero, Egli ci aiuterà. Infatti, il Cristo in noi è l'aiutante e consigliere interiore. Egli è il nostro Redentore.
1: Una meravigliosa certezza. Cristo è sempre con noi, come aiutante e consigliere in noi. Il modo per trovare accesso al suo aiuto ce lo spiega Gabriele qui di seguito. In ogni difficoltà c'è la soluzione. In ogni problema c'è il divino. C'è l'aiuto. C'è la liberazione. Tuttavia, siamo noi a doverlo risolvere, con l'aiuto dello Spirito in noi. Possiamo rivolgerci al Cristo nel nostro interiore, per ogni difficoltà e problema, e chiedergli aiuto. Egli ci aiuterà. Tuttavia non dovremmo mai dire «Signore, risolvilo come voglio io», ma sempre

0: se ci sarà una soluzione oppure no, perché pensieri come questi bloccano l'aiuto interiore. Gabriele ci dona ulteriori spunti che possiamo utilizzare in modo molto concreto nella nostra vita. Dovremmo vivere in modo consapevole, aver presente l'aiuto di Dio in ogni situazione ed eseguire il nostro lavoro in modo concentrato. Se siamo desti nella nostra vita, riceveremo la soluzione dal nostro interiore. Improvvisamente affiorano sensazioni e pensieri che ci mostrano la soluzione del nostro problema o della difficoltà. Spesso sono solo impulsi sottili. Molte volte non ci viene indicata direttamente la soluzione, ma la strada verso la soluzione o il primo passo verso di essa. Se ci affidiamo al Cristo, Egli ci guiderà nei passi successivi. I primi passi dicono: abbi fiducia, io ti guiderò in modo che tu possa trovare la soluzione per ogni cosa. Non dovremmo più ripetere gli aspetti negativi che abbiamo riconosciuto in noi, e questo racchiude in sé l'immagine di come ci comporteremo in futuro. Mettere in pratica questa immagine sarà il passo successivo verso una vita conforme alla legge.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, gli insegnamenti di questa giornata ci hanno donato una visione profonda nella nostra vera vita cosmica. Un grande aiuto che ognuno di noi, se lo desidera, può sperimentare e applicare consiste nell'entrare nel proprio interiore, nel rivolgersi al Cristo con ogni difficoltà e problema e chiedergli aiuto e sostegno. E abbiamo sentito, Egli ci aiuterà. Nella prossima trasmissione approfondiremo questo tema e sperimenteremo in modo più dettagliato come è possibile imparare con l'aiuto del Cristo ad affrontare le domande e le situazioni della nostra vita. Un tema interessante ed utile per tutti noi. Se lo desiderate, collegatevi di nuovo con noi e imparate insieme a noi. È possibile leggere i meravigliosi insegnamenti della trasmissione odierna nel volume numero 2 dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai Suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora anche come volume unico. Auguriamo a voi tutti ogni bene e un periodo ricco di esperienze con il Cristo, lo Spirito libero. Un cordiale saluto e arrivederci alla prossima trasmissione.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus,
1: cari fratelli, care sorelle nel Cristo, se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo: ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire: ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani.
2: Ihren Glauben
1: che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva. Perché fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie e soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici,
2: im Freundeskreis,
1: sul posto di lavoro.
2: Wir sollen nicht schweigen.
1: Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci. Com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno. Invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi eventualmente in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta, ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo. Soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci, la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: «Alt! Mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo». Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo e anche noi che affermiamo il positivo riconosceremo presto. Anche in noi ci sono diverse cose positive e se alimentiamo e sosteniamo queste cose ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremmo scrivere e dire la nostra tramite i media, in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio, non permettete che si affievolisca, portatelo con voi nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto a questa serie di trasmissioni intitolata La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Imparare ad amare, raggiungere la libertà, essere felici. Chi non desidera amore, libertà e felicità? Chi non desidera essere amato? Forse alcuni pensano: perché dovrei imparare ad amare? Io amo già molte persone. Mentre altri pensano: non è proprio così facile. Anche la libertà e l'essere felici sembrano sfuggirci di continuo. Perché? Cosa significhi veramente amore e come l'amore per Dio e per il prossimo possa condurci passo dopo passo alla libertà e a una vita appagata è quello che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, insegna da circa 50 anni in innumerevoli rivelazioni divine e insegnamenti, tra cui un'istruzione data nel settembre del 1997, dalla quale oggi desideriamo leggere alcuni estratti e ascoltare alcuni passaggi della registrazione originale. Gabriele ha iniziato la sua istruzione con le seguenti parole. In fondo è triste dover parlare di amore per Dio e per il prossimo, dal momento che siamo tutti figli dell'unico amore, figli del Padre Eterno, che ci ha contemplato nel suo cuore, nel suo grande cuore primordiale, e ci ha dato la vita dal suo grande cuore primordiale dell'amore, quali esseri dell'amore. Molti parlano di amore, e non è altro che l'anelito di amore, il desiderio di sentirsi protetti. Da dove viene il profondo desiderio di amore, di sentirsi protetti? In definitiva, dal profondo della nostra anima, perché nel profondo della nostra anima siamo esseri dell'amore. Nel profondo della nostra anima c'è il grande amore, Dio, l'amore che pulsa instancabilmente nella nostra anima e bussa alla porta che conduce al conscio dell'essere umano.
1: Gabriele ha spiegato inoltre: questo bussare del nostro essere più profondo, il bussare di Dio alla porta del nostro conscio, lo definiamo come anelito verso l'amore, come desiderio di protezione. Se non lo riceviamo, riteniamo che il nostro prossimo sia privo di amore e forse lo svalutiamo perché non ci dà quello che desideriamo. Se invece riceviamo dal nostro prossimo un briciolo di amore del tutto umano, per un breve periodo siamo felici. Ma se questo briciolo di amore umano svanisce, continuiamo a desiderare l'amore. E in questo processo ci adombriamo sempre di più, perché ci aspettiamo costantemente che qualcuno ci dia l'amore a cui anneliamo e che in fondo si trova nel profondo della nostra anima. Così cominciamo ad agire contro il nostro prossimo. Lo svalutiamo, ci aspettiamo da lui quello che di fatto non può darci, perché anche lui si è adombrato come noi. Infatti anche lui sta cercando l'amore. Entrambi cercano amore. Tutti cercano l'amore e nessun essere umano è in grado di darcelo. Perché? Perché tutti lo cercano. Ci siamo abituati ad appoggiarci al nostro prossimo per cercare di ottenere forse una piccola scintilla d'amore. Ci siamo abituati a pretendere dal nostro prossimo. E molte persone non possono soddisfare le nostre richieste perché non sono in grado di darci quello che pretendiamo. Di conseguenza, noi esseri umani siamo diventati sempre più egoisti. E la parola egoista porta con sé la dipendenza dall'amore, la dipendenza dalla protezione. Questa dipendenza cerca sempre di ottenere dal prossimo quello che lei stessa non ha. Di conseguenza, il corpo fisico dell'individuo è diventato sempre più pesante, appesantito dai numerosi pensieri peccaminosi, cioè negativi. Abbiamo perso il contegno di fronte al nostro vero essere, che è l'amore. Abbiamo perso il contegno davanti a Dio, nostro Padre Eterno, e davanti al Cristo, nostro Redentore, e tuttavia aneliamo all'amore.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni dicendo: disperiamo di Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Sì, cosa vogliamo in fondo? L'amore è trasformato a un livello inferiore, l'amore egoistico. Egli non può darcelo perché non lo possiede. Pretendiamo da Dio che ci dia la nostra libertà peccaminosa, che ci aiuti ad allontanarci dal nostro prossimo, a rifiutarlo. Egli non può farlo perché non possiede queste cose. Pretendiamo da Dio che ci invii una persona che ci ami come vogliamo noi. Non può farlo perché non conosce l'amore egoistico. Così spesso rimproveriamo Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Tuttavia non può darcelo perché egli non è un peccatore, ma il grande amore eterno. E l'amore eterno non ci lascia mai. Perché? Perché noi, come esseri puri, siamo nel suo cuore primordiale, eternamente. E così egli ci chiama e bussa alla porta del nostro conscio, e noi esseri umani non lo comprendiamo perché ci siamo incolpati. Ci siamo allontanati dalla nostra origine, dall'amore. Abbiamo trasformato la nostra eredità divina a un livello più basso, nella nostra eredità dell'ego, nel mondo dei nostri pensieri. E questi nostri pensieri segnati dal peccato, queste nostre parole e azioni peccaminose sono la nostra eredità personale, che è il nostro ego. E questo è ciò che amiamo, e su questa base vogliamo essere amati. Cosa significa in realtà imparare ad amare? Significa prima di tutto imparare su noi stessi. Tutto quello che ci mette in agitazione ci indica che possiamo imparare da questi aspetti. Dal momento che viene messa in movimento una parte degli aspetti personali del peccato che abbiamo immesso, è il nostro amore egoistico. Questo significa che amiamo noi stessi più di quanto amiamo il nostro prossimo, per non parlare di Dio, perché nel momento in cui il nostro ego si inalbera, siamo contro il nostro prossimo e lo rifiutiamo. Per questo il corpo umano è diventato sempre più pesante. Siamo diventati più trascurati e quindi, come già detto, abbiamo perso il contegno verso il nostro vero essere e verso Dio. Ascoltiamo ora ulteriori spiegazioni nella registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
2: Lieben lernen heißt also ganz
0: quindi imparare ad amare.

0: della mano. Mangiamo ingurgitando il cibo che Dio ci ha donato. Questi sono tutti segni degli aspetti che abbiamo immesso. Dio si siederebbe forse così davanti a noi. Dio assumerebbe questa posizione davanti a noi. Cosa diremmo? Sono tante piccole occasioni, cari fratelli e sorelle, in cui possiamo imparare. Oppure immaginiamo quanto segue. Dio si siede a tavola con noi, puntellando il gomito sul tavolo, appoggiando la testa sul palmo della mano e ingurgitando il cibo. Non diremmo forse impossibile? E questo dovrebbe essere Dio. Ma noi ci permettiamo questo comportamento. E perché? Perché non abbiamo imparato ad analizzarci. Cosa ci appesantisce così tanto da portarci ad assumere questo atteggiamento? Già il fatto di assumere questo atteggiamento dovrebbe portarci immediatamente a dire: attenzione, perché ora ho assunto questa postura? Riconosceremo così subito che in noi ci sono determinati pensieri, pensieri negativi, pensieri pesanti che ci spingono ad atteggiarci in questo modo. Sono pensieri contro la sinfonia, la leggerezza dell'amore infinito, quindi pensieri contro l'amore.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale. Continuiamo ora a leggere. Già dall'atteggiamento che assume il nostro corpo, potremmo imparare. Imparare da noi stessi. Chi siamo? Con quali aspetti ci siamo allontanati dall'amore di Dio? Eventualmente vediamo delle immagini, e in queste immagini vediamo noi stessi, perché memorizziamo in immagini. E così si presenta la domanda: sì, cosa ho immesso nei miei pensieri, nella mia volontà? E di solito si tratta di un'aspettativa. Ci aspettiamo qualcosa dal nostro prossimo e se non ce lo dà, lo rifiutiamo e incrociamo, ad esempio, le braccia. Anche questo è un segno che rifiutiamo il nostro prossimo e amiamo noi stessi più di quanto amiamo la parte più profonda, la parte pura nel nostro prossimo, che è anche in noi. Tutti questi atteggiamenti esteriori possono aiutarci ad imparare, a comprendere cosa ci separa dall'amore, dalla nostra eredità divina. Se siamo disposti ad imparare, col tempo riconosceremo che ci appoggiamo ai nostri simili. Per quale motivo ci appoggiamo a loro? Ossia, ci aspettiamo da loro determinate cose che in fondo potremmo fare noi stessi. Perché la nostra energia spirituale, l'energia dell'amore, diventa sempre più debole. Diventiamo indolenti e l'indolenza ha a sua volta un effetto sul nostro corpo fisico. Gli effetti sono le diverse posizioni assunte dal nostro corpo fisico. Le conosciamo tutti e ognuno ha i propri atteggiamenti caratteristici. Ma questi atteggiamenti sono sempre un'espressione dei nostri comportamenti sbagliati e quindi un'espressione del nostro egocentrismo. Solo quando impareremo a smettere

0: permettere di appoggiarci al nostro prossimo, aspettandoci da lui quello che potremmo fare noi stessi, quando cominceremo a fare noi stessi per il nostro prossimo quello che ci aspettiamo da lui, otterremo rispetto per noi stessi. Il rispetto per noi stessi comporta che il nostro corpo si raddrizza gradualmente. La trascuratezza diminuisce e a poco alla volta sviluppiamo anche il rispetto per il nostro prossimo. Infatti, gli aspetti che riconosciamo in noi come comportamento sbagliato e sistemiamo con l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio, per poi non ripeterli più, ampliano la nostra coscienza e così percepiamo sempre di più il nostro prossimo. Sperimentiamo poi i suoi lati positivi nel nostro cuore, nella nostra coscienza spirituale, che si dischiude sempre di più, perché sistemiamo i nostri aspetti del peccato, cioè togliamo la trave dal nostro occhio con il Cristo. Così, a un tratto, troviamo accesso al nostro prossimo. Cambiamo. I nostri pensieri diventano più luminosi, le nostre parole più ricche di contenuto spirituale. Impariamo a nostra volta dal prossimo, perché impariamo a comprenderlo. E così riusciamo a stabilire un contatto con lui, anche quando ci rifiuta. Troviamo accesso al suo interiore, perché non ci aspettiamo più nulla da lui, ma facciamo noi stessi quello che siamo in grado di fare.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Da questo atteggiamento interiore impariamo a chiedere, ad esempio, un aiuto al nostro prossimo per quello che non siamo in grado di fare noi stessi sul lavoro o in famiglia. Non ci rimettiamo nulla se chiediamo al nostro prossimo che ci aiuti dove ne abbiamo bisogno. In questo modo diventiamo liberi. Diventiamo sempre più consapevoli che Dio è al nostro fianco. Ci troviamo sempre più in questa corrente d'amore che è la nostra eredità divina. Il risultato è che diventiamo felici. La felicità scaturisce da questa libertà che è in Dio. E la felicità non consiste solo nel sapere che Dio è amore, ma è costituita dalla corrente dell'amore che fluisce attraverso l'anima e l'essere umano. È la risposta di Dio, la risposta dell'amore. E noi siamo felici, perché viviamo nell'amore, perché con i nostri pensieri, con i nostri sentimenti, le nostre parole e azioni, abbiamo ritrovato la strada che ci riconduce a casa, verso il nostro vero essere, a casa, verso l'amore. L'amore fluisce poi nei nostri pensieri, l'amore compenetra le nostre parole. L'amore fluisce nelle nostre azioni e noi siamo come una coppa che attinge all'amore, alla corrente. Imparare ad amare significa quindi iniziare da noi stessi. Le piccole cose, come il comportamento esteriore, ci aiutano a riconoscere il nostro egoismo, quello che abbiamo appreso e a cui ci siamo abituati, e che equivale alla lontananza da Dio.
2: Vediamo che c'è molto da imparare nella scuola della Terra e Gabriele ci ha spiegato in modo bellissimo, in poche parole, quale beneficio possiamo ottenere. Ci dà infatti ulteriori aiuti per conoscere noi stessi. In genere ci aspettiamo che il nostro prossimo faccia questo o quello per noi. Ci aspettiamo sempre qualcosa. Quando vediamo un nostro simile, sopraggiungono dei pensieri. E in fondo ci aspettiamo qualcosa anche da chi incontriamo e conosciamo. Anche se nei nostri pensieri lo svalutiamo, ci aspettiamo qualcosa. Siamo costantemente in un atteggiamento di aspettativa. Tutto questo vuole dirci qualcosa. Quando ci avviciniamo al nostro prossimo, ci spiega ancora Gabriele, ci aspettiamo qualcosa. Quando prendiamo le distanze da una persona, ci aspettiamo qualcosa da un'altra. Tutto questo e molto di più ci dice che non siamo per Dio, ma per il nostro ego. E tutto questo ci aiuta a esaminarci. Se abbiamo imparato ad amare, non ci aspettiamo più nulla. Faremo in molti modi al nostro prossimo quello che lui si aspetta da noi, ma solo nella misura in cui possiamo dare, affinché anche lui si riconosca nella sua aspettativa, ma senza parole, solo tramite l'autoconoscenza, attraverso l'esperienza di sé. Ci aspettiamo che il nostro prossimo ci prepari questo e quello. In realtà sappiamo che avremmo il tempo per farlo noi stessi, sia al lavoro, sia a casa, in famiglia. Si tratta spesso di piccolezze. Il marito si aspetta, per esempio, che la moglie faccia determinate cose puntualmente. La moglie si aspetta che il marito torni a casa in orario e molto altro ancora. Questo atteggiamento di aspettativa ci indica che non siamo con il nostro prossimo. Infatti, se fossimo per e con il nostro prossimo, ci metteremmo d'accordo con lui e sapremmo quando il marito rientrerà a casa e se la moglie oggi riuscirà a fare determinate cose in tempo. Ci sono così tante, tante piccole cose per le quali è necessario mettersi d'accordo. Ma lo si fa solo se si ama davvero, altrimenti si tratta solo di aspettative.
1: Quindi non si tratta di mettersi contro il nostro prossimo, ma di guardare noi stessi. Gabriele ha spiegato: se svuotiamo il nostro recipiente dal negativo, se lo togliamo dall'anima e dall'essere umano, l'amore per Dio e per il prossimo potrà fluire più intensamente, aiutandoci e sostenendoci. Dovremmo quindi guardare prima di tutto noi stessi. Cosa c'è alla base in noi? Perché il nostro ego è agitato? Se sistemiamo il nostro ego e ci proponiamo fermamente di non ripetere le stesse cose, se annotiamo persino i nostri lati positivi, gli aspetti della legge, per quando si ripresenteranno cose simili, per poterci poi aggrappare subito agli aspetti della legge, all'amore di Dio, diventiamo più sensibili e così a poco questo processo di apprendimento smette. Abbiamo creato un sismografo che è attivo nel subconscio e nel conscio, ma anche nella nostra anima, che dice immediatamente: fermati, osserva te stesso. Il sismografo che è stato attivato, che è un aspetto del divino in noi, ci ammonisce immediatamente e dice: qui stai sbagliando. Sei contro il comandamento, contro l'amore. E se sistemiamo e non ripetiamo più gli stessi errori, il sismografo diventa sempre più grande e noi diventiamo più sensibili per gli impulsi divini. Questo corrisponde a liberarsi sempre più dall'ego, in modo che il grande, possente io sono, l'amore, il nostro vero essere, la parte più profonda in noi possa fuoriuscire sempre più. Così diventiamo liberi, saldi in Dio e felici, perché chi è tornato a casa in se stesso, è felice, perché si sente protetto in Dio.
2: Stiamo parlando sempre di noi esseri umani, ma mi sono annotata qualcosa, dice Gabriele. Già il fatto di considerare un animale come un oggetto e di negargli il proprio amore e aiuto è contro Dio e contro se stessi. Quanto più grande sarà quindi l'effetto su di noi quando siamo contro altre persone? E come siamo nei confronti di tutta la natura che noi esseri umani tormentiamo e maltrattiamo? In questo caso siamo contro Dio e contro noi stessi. Oppure, quante volte neghiamo l'aiuto al nostro prossimo perché non viviamo nel presente, perché rimuginiamo costantemente sul nostro passato, rinforzandolo così ancora di più? Infatti, con tutti gli aspetti che abbiamo immesso e di cui ci occupiamo continuamente, che costituiscono il nostro passato, reagiamo nel presente. Ognuno di noi deve prima o poi imparare a vivere nel presente, non in quello che è avvenuto ieri. Ieri, il nostro passato, entra poco alla volta nel nostro presente affinché lo riconosciamo e con l'aiuto del Cristo Dio lo sciogliamo e non lo ripetiamo più. Solo quando avremo risolto il passato, gli aspetti del peccato entrano a far parte del passato e rimangono come ricordi. Ma possiamo attingere di nuovo da questi ricordi per donare aspetti del divino. Pensiamo quindi anche agli animali. Pensiamo alla Madre Terra. Come ci comportiamo verso il nostro secondo prossimo, verso gli animali, verso tutta la natura? E in definitiva, come ci comportiamo verso Dio e verso il nostro prossimo? Quando avremo elaborato il passato, non perderemo i ricordi, ma al contrario, vivremo più consapevolmente.
0: Alla fine del programma di oggi ascoltiamo ancora qualche estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
2: Negli aspetti in cui abbiamo riconosciuto la nostra parte completamente umana, i nostri peccati, e l'abbiamo sistemata, la nostra coscienza spirituale si amplia. E sulla base di questa esperienza che abbiamo fatto nel sistemare, potremo donare un aspetto dell'amore. La coscienza diviene quindi più ampia se sistemiamo i nostri aspetti del peccato e nella misura in cui sistemiamo potremo anche attingere e donare dall'amore. Questo non significa che dobbiamo diventare completamente puri per poter donare. No, possiamo attingere e donare dalla nostra esperienza. Ma quanti più aspetti del peccato sistemiamo, tanto più grande diventa l'amore per Dio e per il prossimo in noi. È un segno che indica che ci siamo avvicinati all'amore è il fatto di essere molto più felici quando gli altri stanno meglio di noi. Allora ci tornerà in mente continuamente la domanda: ho reso felice il mio prossimo dal mio cuore? E anche se è solo una scintilla di felicità, anche se non sento questa felicità in me per un qualsiasi motivo, dovrei sempre chiedermi: ho reso il mio prossimo di qualche scintilla più felice? Perché se il mio prossimo sta meglio di me, dovrei essere felice. Queste sono le scintille o i passi verso l'amore che non si aspetta nulla, che dà perché possiede tutto.
0: Cari amici, con queste parole incoraggianti giungiamo al termine di un'altra grande istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Ognuno è libero di prendere a cuore le parole di Gabriele e anche di provare a metterle in pratica in tutta libertà per avvicinarsi a Dio, nostro Padre eterno, in noi, e di sperimentare il suo amore e la sua protezione. Vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue. La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Die Erscheinung.
1: L'apparizione. L'apparizione nell'epoca messianica e sofianica che rispecchia nuove generazioni sotto il segno del Cristo Dio. Si avvera ciò che Gesù di Nazaret annunciò ai suoi apostoli e discepoli: io vengo presto. Il Cristo Dio ha annunciato la sua venuta. La luce della sua apparizione precede l'epoca della sua venuta. Verrà il tempo in cui la sua luce si manifesterà nell'atmosfera. A seconda della disposizione dei pianeti rispetto al Sole, la sua luce risplenderà e molti affermeranno che si tratterebbe di fenomeni che non si è ancora in grado di interpretare. Questo cosiddetto fenomeno annuncia il cambiamento nel cosiddetto cosmo materiale, del quale fa naturalmente parte anche la Terra. Lo Spirito possente dell'infinito disse agli uomini: io rinnovo ogni cosa, un nuovo cielo e una nuova terra. Da Abramo a Gabriele ci furono esseri inviati da Dio, ossia persone che portarono la parola profetica. Uomini e donne illuminati parlarono e parlano dello spirito dell'amore e della pace. I profeti di Dio, uomini e donne, cercarono e cercano di risvegliare nel cuore degli uomini l'unico Dio, il Dio dell'amore, della pace e dell'unità. I profeti di Dio, uomini e donne, annunciarono il regno di Dio, l'eterno essere. Parlarono di un Dio dell'amore che è il padre di tutti i suoi figli. Nell'epoca messianica e sofianica, la parola del regno di Dio scorre su tutta la terra. È possibile ascoltare Dio, l'Eterno, e suo Figlio tramite la parola profetica divina, alla radio e alla televisione. Essi annunciano agli uomini che esiste un'unica vita, un unico Dio, il Dio dell'amore. Il tempo matura, da Abramo a Gabriele. Dio l'Eterno parlò alla sua serva, alla sua portavoce, che in veste umana ha il nome di Gabriele, e le rivelò che lei è Sofia, la sapienza nel suo spirito, in unità con la sua terza forza basilare, il suo cherubino della sapienza divina. L'Eterno le rivelò che il Cristo Dio e la sapienza divina chiamano gli uomini che hanno un'anima, esortandoli ad adorare l'unico Dio dell'amore, che è in tutto ed è soprattutto nel profondo di ogni anima, anche di ogni uomo che ha un'anima. Egli, l'unico universale, annunciò tramite la sua sapienza l'epoca messianica e sofianica, la luce dell'apparizione di suo Figlio, il Cristo Dio, che già in veste di Gesù di Nazaret annunciò: «Io vengo presto».
0: In allen Generationen warten Menschen.
1: Persone di ogni generazione hanno

l'adempienza divina e disse: «Io sono l'Io sono, l'Onnipotente, il padre di tutti i miei figli». E incaricò Sofia di dire agli uomini: «Io sono fedele ai miei figli». La fedeltà verso i miei figli è il mio amore. E il mio amore per i miei figli è la mia fedeltà nei loro confronti. Annuncialo e di ai miei figli che la via che conduce a me è la via della vita che abbraccia ogni cosa e quindi dell'amore universale. Di loro di non avere timore ad adorarmi nel loro interiore, quale unico Dio, il Dio dell'amore che io sono. Ripeti loro ancora di non avere timore, poiché io sono la fedeltà verso i miei figli. Sì, io sono loro fedele, qualsiasi cosa essi abbiano provocato o provochino in questo mondo. Di loro che io non amo i loro peccati, ma non li punisco nemmeno per i loro peccati. Non li maledico a causa dei loro peccati. Non li invio in nessuna dannazione eterna per via dei loro peccati. Di loro che io amo il nucleo centrale nel profondo della loro anima, il loro vero essere, l'essere divino in me, nel regno del mio amore, nel regno della pace. Il Cristo Dio, mio Figlio, invia la sua chiamata in questo mondo. Venite tutti a me, voi che credete nell'Eterno Padre, che rivolgete a Lui le vostre preghiere e le vostre richieste. Io vi voglio guidare, condurre nell'Eterna Casa del Padre, poiché io sono la via, io sono il mio Padre, la verità e la vita. La mia via che conduce a Lui, al Dio eterno, passa un livello dopo l'altro attraverso le sfere di purificazione dell'anima che sono state predisposte affinché essa possa liberarsi dai peccati di cui l'essere umano in cui era incarnata non si è ancora pentito e che non ha ancora sistemato. È la via per sistemare. Egli, l'Eterno, trasforma le negatività in forza positiva. Se nella coscienza dei vostri sensi non ci sono più gli stessi o simili aspetti. Io, il Cristo Dio, che un tempo ero in Gesù di Nazaret, invio la mia chiamata nel cuore degli uomini. Dio è amore, Dio è fedeltà. Dio si prende cura di voi. Percorrete la via messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo, la via della luce che risplende in me, il Cristo Dio. È la luce dell'unità, la luce dell'amore. Dio è amore. Tu, o anima nell'uomo, tu, o anima, sei la luce in Dio. Dio chiama, Dio è fedeltà. Nell'eterna casa del Padre ci sono tante dimore libere. Il regno dell'eterno essere è la

patria dei figli di Dio. Percorrete la via che conduce alla patria eterna. Tutti gli esseri del creato, tutte le grandi famiglie vi sono fedeli. Il regno di Dio si dischiude. Le chiuse verso l'eterna casa del Padre si aprono sempre più. Venite a casa. Io, il Cristo Dio, vi conduco al Padre. Pregate, voi uomini, nel vostro cuore, poiché io risplendo vicino al vostro cuore fisico e vi aspetto, poiché io porto le preghiere di purezza e amore verso di Lui, verso l'Eterno Padre, che vi attende. Egli è la fedeltà, è l'amore per Dio e per il prossimo. È annunciata un'epoca diversa, il sia fatto, nell'epoca messianica e soffianica. È annunciata la venuta del Messia nello Spirito. Io sono il Cristo Dio, inviato dal Padre, per preparare in voi l'eternità, per servire l'eternità in voi, in ogni uomo che ha un'anima, in ogni anima sulla via verso l'eterno essere. Abbiate il coraggio di pregare. Cercate di rimanere tranquilli nel vostro cuore. Prendete in mano spesso i 10 comandamenti di Dio. Prendete in mano spesso il discorso della montagna. Leggeteli e confrontate con essi i vostri sentimenti, le vostre sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, chiedendovi se sono in sintonia con i comandamenti di Dio dati tramite Mosè e con gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Se il vostro comportamento non corrisponde ad essi, sapete voi stessi cosa dovete sciogliere per far sì che la luce interiore, che io sono in voi, divenga sempre più una fiamma per avvicinarvi a me, il Cristo Dio, poiché io desidero condurvi all'Eterno Padre che dimora in voi. Lo spirito dell'amore universale, lo spirito della pace universale, lo spirito che è in tutto, è la vita e in tutto c'è l'amore, l'essere. E se non capite e vi chiedete dov'è l'amore quando gli uomini sono malati? Dov'è l'amore negli animali quando si cibano gli uni degli altri? Io vi chiedo, dove siete voi? Se gli uomini, da Abramo a Gabriele, avessero adorato il Dio dell'amore, gli uomini e gli animali sarebbero in pace e le malattie sarebbero state quasi completamente eliminate. Ciò che non è sta nelle stelle. Se voi riconoscete, vi pentite, sistemate e non ripetete più, percorrete la via dell'amore,
che annuncia l'epoca messianica e sofianica. La mia chiamata, quale Cristo Dio, che io sono nella parola profetica, dice: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi, venite tutti e pregate, rivolgendovi all'unico universale che è in voi. Io vi guiderò, io vi farò da guida e vi condurrò a Lui, che vi attende, poiché le dimore nel regno di Dio sono libere. Prendete possesso del regno di Dio che vi è così vicino, che è la patria eterna nel profondo della vostra anima. L'amore e la fedeltà perdonano. L'amore e la fedeltà vi chiamano. È il Padre dell'amore e della fedeltà in me, che sono colui che vi chiama. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi conduco a Lui, all'Eterno Padre dell'amore.

0: Wir begrüßen Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente a questa quinta puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. 2000 anni fa, Gesù, il Cristo, portò agli uomini la lieta novella. Egli non fondò nessuna istituzione o religione esteriore, ma disse agli uomini: «Il regno di Dio è insito in voi». Gesù di Nazareth insegnò già allora ai suoi discepoli in modo dettagliato che cosa significhi veramente questo regno di Dio e come ogni uomo possa avvicinarsi a questo regno interiore. I suoi insegnamenti contengono la libertà e l'indipendenza e non ci portano né in un'istituzione o religione né ci legano a qualche persona. Nella nostra epoca, il Cristo insegna di nuovo la via che conduce al regno di Dio e i grandi insegnamenti cosmici che Egli ha rivelato agli uomini all'inizio degli anni 90 tramite Gabriele, la grande profetessa istruttrice di Dio. Questa via conduce l'uomo nell'interiore. Ciò non significa tuttavia che dovremo isolarci dagli altri o ritirarci nella solitudine. I grandi insegnamenti ci aiutano a imparare nella vita quotidiana, sia in famiglia o a scuola, al lavoro e anche nel rapporto con i nostri amici e conoscenti. Grazie a questi insegnamenti è possibile acquisire nuove esperienze ad ogni età e ciò vale per i giovani e per gli anziani. Quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli del Cristo Dio nelle nostre parole umane e così oggi conosciamo i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Quale messaggera di Dio, Gabriele ha inoltre spiegato e approfondito questi grandiosi insegnamenti per la nostra epoca dalla sua coscienza dischiusa. Questi insegnamenti sono raccolti in una serie di 5 volumi di istruzioni, dai quali oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Oggi iniziamo a leggere dal primo volume a pagina 90.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: «Comprendete, voi uomini di questa epoca, non appena l'uomo cambia e rinuncia al materialismo, si rivolge verso l'interiore, verso il regno del silenzio. Per aiutarci a comprendere meglio, Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni. Quando leggiamo le parole «rinuncia al materialismo», pensiamo subito al mondo stressante, ai rumori, alla corsa sfrenata alle esteriorità che vede e conosce solo il materialismo. Ma chi è che mette in movimento la materia? Chi ne fa parte? L'uomo stesso è la causa dell'irrequietudine, dello stress, della rincorsa caotica. Sono i nostri pensieri umani che ci spingono e ci assillano, portandoci ad assillare anche gli altri. In tal modo siamo persone continuamente sotto pressione. Se ci lasciamo spingere in questo modo, diveniamo persone che non hanno tregua. Quanto più ci lasciamo assillare dai nostri pensieri e dai nostri desideri, tanto meno conosciamo noi stessi, perché quest'essere assillati provoca uno stato di stress nella nostra vita. I pensieri si susseguono vorticosamente nel nostro cervello, e noi non riusciamo più a comprendere noi stessi perché non siamo in grado di cogliere i nostri pensieri. Siamo noi uomini che facciamo girare la ruota del materialismo perché noi stessi siamo materialisti e miriamo a raggiungere i nostri vantaggi, perché noi stessi miriamo a volere e ad avere e ci proiettiamo così sempre più verso l'esteriore, anziché rivolgerci verso l'interiore, verso il regno del silenzio.
3: Gabriele erläutert weiter.
4: Gabriele spiega ancora. Nel regno del silenzio c'è calma. I nostri pensieri si armonizzano. Diveremo pacifici e ci appagheremo tutti i desideri, grandi e piccoli, che noi uomini abbiamo, nella consapevolezza che Dio sa ciò che è bene per noi. Quindi non si tratta di negarci ogni nostro desiderio. Dovremmo invece liberarci dai desideri assillanti che ci annebbiano, che paralizzano la nostra coscienza. Dovremmo esaminarli e sistemarli con il Cristo. Infatti Dio, nostro Padre, desidera che noi stiamo bene. Costruiamo sul Cristo, adempiendo sempre più le leggi di Dio ed aspirando alla coscienza di divenire divini. In tal modo possiederemo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, poiché Dio sa che cosa è bene per noi. Se pensiamo e viviamo in questo stato di coscienza e ci affidiamo a Dio in ogni cosa, si compirà ciò che spetta ad un figlio di Dio. In tal modo nobilitiamo anche la nostra anima. Ciò che ci assilla, lo stress, non corrisponde alla nobiltà, alla parte fine dell'uomo. A causa di questo comportamento che non è degno di lui, l'uomo diviene sempre più rozzo, sempre più grossolano. Vuole solamente avere, vuole arraffare ogni cosa. In lui si sviluppa la cupidigia e diviene avido di tutto ciò che vede e di cui si può impossessare.
2: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Il regno di Dio in noi è la ricchezza interiore. Chi è veramente figlio del silenzio interiore riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più. Il figlio del silenzio interiore non deve patire gli stenti, non deve soffrire la fame, non vivrà mai nel fango, a meno che non abbia pensieri immondi, pensieri che lo assillano, pensieri di voler essere ed avere, pretese di potere e cose simili. Chi entra nel silenzio riceve, chi vive nell'esteriore prende. Il prendere racchiude sempre in sé l'avidità, l'arraffare ogni cosa. Vogliamo avere tutto solo per noi. E quanto più l'uomo prende, tanto più diverrà povero. Questo avverrà al più tardi quando la sua anima, in una prossima incarnazione, si recherà in quei luoghi a cui un tempo la sua mancanza di amore e la sua durezza di cuore hanno lasciato le loro tracce. Questo non vuol dire che dovremmo vivere alla giornata, che dovremmo stare semplicemente seduti a meditare. L'uomo spirituale è agile, è dinamico, opera dall'interiore verso l'esteriore. Egli pianifica e rimette i suoi piani alla volontà di Dio, lasciandosi guidare da Lui giorno per giorno. Facendo in questo modo, egli non prende, ma riceve, e così può dare. Non è assillato, ma è dinamico.
5: Il Cristo Dio ci ha dato il seguente insegnamento. Non appena l'uomo cambia e rinuncia al materialismo, si rivolge verso l'interiore, verso il regno del silenzio. Le spiegazioni date da Gabriele ci aiutano a gettare uno sguardo nel contenuto profondo di queste parole. Leggiamole insieme. Entriamo quindi nel nostro interiore. E che cos'è il nostro interiore? È la nostra patria, l'unico luogo in cui ci sentiamo sicuri e protetti. Il nostro interiore è Dio, è la legge dell'amore. Possiamo immaginarci questa legge dell'amore come una fiamma bianca e potente che splende nel nostro interiore. È la fiamma dell'amore che dona in modo altruistico, dell'amore impersonale, la fiamma della giustizia, è la fiamma delle sette forze basilari, è la legge, Dio. Dio, nostro Padre, è l'unica sicurezza nel Cristo, nostro Redentore. Egli, che dimora nel profondo del nostro interiore, ci invita ad entrare in questo luogo interiore che è la nostra sicurezza. La luce interiore in cui ci immergiamo ci dà sostegno, ci dà protezione, ci dona pace, armonia e silenzio.
0: Also ist das Innere.
5: Quindi il nostro interiore, nel quale vogliamo recarci e dove ci rechiamo spesso, è per noi come una rocca forte nella quale siamo al sicuro e protetti. Chiediamoci, che cosa intendiamo quando diciamo entriamo nel nostro interiore? Esaminiamoci meglio. Siamo veramente nel nostro interiore oppure siamo nelle nostre sensazioni e nei nostri pensieri umani? Ci sentiamo sicuri? Ci sentiamo in una roccaforte, protetti dal grande unico universale che è la nostra vita, che è l'amore, che è nostro Padre? Oppure ci troviamo ancora al di fuori di essa.
1: Cari amici, se affiniamo sempre più le nostre sensazioni e i nostri pensieri, le nostre parole e azioni e i nostri sensi, facendoli quindi divenire divini, allora rivolgiamo il mondo dei nostri sensi verso l'interiore e rimaniamo nella luce interiore. La luce interiore ci abbraccia, ci avvolge, ci circonda e ci rafforza. Ogni pensiero fatto nella luce interiore, ossia nel profondo dell'interiore, è divino, è colmo di pace, è armonioso. Ogni sensazione e ogni sentimento che riposano nell'oceano che è Dio fanno sentire all'uomo e quindi all'involucro esteriore che è un essere in Dio. Chi vive nella consapevolezza che il suo essere più profondo vive nel centro dell'amore, nella luce, non potrà fare altro che dire sì a colui che è la bellezza suprema, il Santissimo, l'Assoluto. La bellezza suprema, il Santissimo, l'Assoluto, è la nostra eredità divina. Siamo noi stessi nella veste spirituale pura. L'essere puro rimane costantemente nella luce di Dio. La luce di Dio, che fluisce e risplende attraverso tutti i regni puri, è sinfonia, è l'oceano nel quale si muovono tutti gli esseri puri e tutte le forme pure.
2: Cari amici, con queste parole Gabriele ci trasmette la nostra vera origine spirituale, dalla quale tutti noi proveniamo. Continuiamo a leggere. Alcuni si chiedono, che aspetto avrà la dimora degli esseri spirituali, dove anch'io mi troverò ed opererò come essere puro? Dio, nostro Padre, ci ha donato il pianeta Terra. La Terra, come ci è stata data dal Padre Eterno, è un pianeta meraviglioso, un riflesso dei cieli. Anche nei cieli ci sono grandiosi giardini meravigliosi. Pensiamo ai grandi giardini con alberi, rose, cespugli. Il sole illumina i giardini. Noi vediamo la luce e le ombre. Nell'eterna patria, ogni forma di vita risplende di luce propria attraverso il nucleo centrale che irradia e che pulsa e che è il tutto nel tutto. Ogni rosa, ogni foglia risplende di luce propria. Nei grandi parchi, e in particolar modo nei grandi giardini italiani, vediamo qua e là dei ponticelli su piccoli corsi d'acqua. In modo simile, potremmo dire, è anche nell'eterna patria. Il riflesso dei grandi parchi di questa terra ci dà un'idea dei giardini della nostra patria celeste. Nell'eterno essere non esiste alcuna separazione con siepi e con recinti. Tutto l'infinito dell'essere puro è il giardino di Dio, nel quale si trovano gli edifici degli esseri spirituali. Essi sono costituiti da minerali finissimi e preziosissimi di sostanza sottile che risplendono di luce propria. Gli esseri spirituali sono in unità con tutto ciò che fluisce e che ha preso forma.
4: Gabriele ci ha spiegato ancora. Queste poche parole hanno lo scopo di darci un'idea di ciò che ci aspetta nell'eterno essere. Le forme della natura su questa terra ci danno un'idea di ciò che esiste anche nei mondi celesti puri e che è stato trasformato per la materia ad un livello inferiore, in modo che noi possiamo coglierlo con il nostro mondo dei sensi. Se impariamo a percepire nel profondo di ciò che vediamo, ossia se impariamo a vedere le cose in profondità, percepiremo più di quanto l'involucro esteriore ci mostra. Se impariamo a vedere in profondità, invece di guardare in modo superficiale, sperimenteremo l'effluvio di ciò che vive anche nelle forme materiali, il divino. Alcuni pensano che nelle altre dimensioni tutto debba essere vuoto, deserto. Non è così. C'è una vita attiva. Una vita nella legge di Dio e con la legge di Dio. È un creare ed operare nella grande legge cosmica e con essa. Infatti Dio, il Creatore, inspira ed espira. Le sue opere di creazione divina sono incessanti. Gli esseri spirituali formano e modellano in base alla loro mentalità, ossia agiscono secondo la forza basilare della sfera alla quale essi appartengono. Ogni essere spirituale è legge eterna compressa e perciò tutto l'infinito è in lui, come essenza e forza.
3: Das Geistwesen hat es nicht nötig zu sagen, das ist mein.
4: L'essere spirituale non ha bisogno di dire questo è mio, poiché ogni essere spirituale è un erede dell'infinito e come tale può recarsi ovunque. Non deve andare qui o lì per incontrare il suo prossimo. Tutto può compiersi dentro di lui, grazie al principio della comunicazione divina che esclude la distanza, ossia il qui e là.
3: Das schließt die Entfernung da und dort aus.
6: Wir sind auf Erden.
2: Siamo sulla terra per divenire divini e per ritornare nell'eterno essere da dove siamo provenuti e da dove dobbiamo fare ritorno. A noi uomini sembra che questa via sia molto lunga, se pensiamo che questo luogo si trova, per così dire, là. Tuttavia, se prendiamo coscienza che tutto l'infinito scorre attraverso di noi come luce e forza, e che il nostro corpo spirituale è addirittura l'essere compresso, e che in ogni cellula del nostro corpo dimora la forza universale che è Dio, allora sappiamo che Dio è qui. Dio ci è molto vicino, e in noi si trova la legge eterna, la nostra eterna patria, il nostro essere che è divino. Ovunque andiamo o ci troviamo, Dio, l'Eterno, è presso di noi. Quando osserviamo esteriormente degli oggetti, chi si irradia verso di noi è Dio. Egli irradia nel nostro interiore. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, non lo percepiamo. Fino a che guardiamo solo l'aspetto esteriore, siamo persone esteriorizzate e vediamo anche solo la forma esteriore. In tal modo ci sarà difficile vivere nella consapevolezza di essere figli di Dio, esseri puri, esseri divini, quindi anche vita divina. Molti si chiedono allora, sulla terra quali uomini? Possiamo divenire divini? La risposta è la nostra anima che può divenire divina. L'uomo ha bisogno dei programmi per questa terra. Pensiamo un po' al passato, le cose che abbiamo imparato, a partire dalla nostra infanzia, per poter vivere come uomini, costituiscono questi programmi.
1: Tuttavia, se lasciamo che lo Spirito di Dio irradi i nostri programmi terreni, dei quali abbiamo bisogno come esseri umani, verremo guidati e vedremo più in profondità con i nostri sensi e i nostri pensieri ampiamente purificati. In tal modo percepiremo e comprenderemo profondamente ciò che non si può riconoscere nell'esteriore. Invece di guardare solamente, dovremo imparare ad accogliere in noi ciò che vediamo e a farlo divenire attivo nel nostro interiore. In tal modo sentiremo sempre più che Dio ci è vicino. Dio ci assiste. Egli ci dà forza e ci guida anche tramite i nostri programmi terreni di vita, nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Quindi, se non ci accontentiamo della forma esteriore, dell'involucro materiale, ma cerchiamo di percepire nel profondo delle forme esteriori della materia, nella vita della singola forma, dischiuderemo a poco la nostra coscienza spirituale e riusciremo ad accogliere in noi la vita delle forme che stiamo guardando. Come avviene questo? Guardiamo dapprima la struttura materiale della forma di vita nella sua globalità. Affermiamo la forza vitale divina nella forma di vita. In tal modo iniziamo a trasmettere. Trasmettiamo e allo stesso tempo riceviamo. Infatti, quando noi uomini trasmettiamo verso oggetti o forme della natura, queste ritrasmettono subito verso di noi e noi riceviamo. Adempiendo le leggi eterne e grazie a questo esercizio, dischiudiamo a poco la nostra coscienza divina e registriamo le comunicazioni attraverso il principio trasmettere e ricevere.
5: Cari amici, con le sue spiegazioni Gabriele ci incoraggia dicendo: sforziamoci di compiere consapevolmente dei passi, anche se sono piccoli. Durante la giornata teniamo presente un sostegno di coscienza, una frase, un compito, un esercizio e mettiamolo in pratica. Ci accorgeremo così che già un piccolo passo viene ricompensato dall'interiore. Possiamo percepirlo e sentirlo dentro di noi. Anche se ci sono ancora tracce dei nostri aspetti umani, già il nostro sforzo viene ricompensato dalla forza divina. La risposta è costituita dalla sensazione di libertà, di leggerezza e di gioia. Questa è la risposta di Dio. Questa è la ricompensa del Padre per il Figlio che compie sempre più passi verso di Lui. Possiamo instaurare questa comunicazione interiore anche con gli animali. Esercitiamoci ad entrare in comunicazione interiore con i nostri fratelli animali, con le forze della creazione. In tal modo ci distanziamo sempre di più dal nostro ego umano, personale, restrittivo, egocentrico, e riusciamo ad osservare gli aspetti umani ed egocentrici ancora esistenti. Riconoscendoci in questo modo e sistemando i lati umani, entriamo sempre più nel regno interiore di Dio, che è il silenzio in noi.
2: Il Cristo dice: non appena l'uomo ha fatto un passo, riconosce che Dio, l'Eterno, gli ha preparato questa via già da molto tempo. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. In questa frase c'è una speranza infinita. Non appena ha fatto un passo, riconosce che Dio, l'Eterno, gli ha già preparato questa via da molto tempo. Attraverso chi? Attraverso Cristo. Noi tutti sappiamo che il Cristo è la via, la verità e la vita. Con il suo sacrificio sul Golgota, egli ci ha preparato la via. Essa è già stata tracciata dal Cristo per ognuno di noi. La percorreremo perché portiamo in noi la redenzione. Ognuno di noi, in base alla legge del libero arbitrio, determina quando sarà il momento di farlo. La frase «ha fatto un passo» significa che abbiamo realizzato, cioè la nostra anima è divenuta più luminosa. La luce dell'anima è più grande e irradia più lontano. In tal modo vediamo davanti a noi già il prossimo passo da fare e abbiamo anche la forza di farlo. Infatti, quanto più aumenta la luce della coscienza dell'anima, tanto più vediamo lontano e nel profondo, tanto più riconosciamo i nostri lati umani e, grazie alla realizzazione, anche quelli del nostro prossimo. Solo in tal modo possiamo anche dare aiuto. Pensiamo al Cristo. Egli, con il Golgota, ci ha preparato la via. La percorre con noi e ci conduce al Padre.
5: Con il Cristo e attraverso di Lui maturiamo nella vita divina che si trova nel profondo della nostra anima e che aspetta di essere nuovamente dischiusa. Per questo siamo viandanti su questa terra. Fino a che non riposeremo in Dio, saremo in cammino e saremo spesso scontenti e spesso infelici. Anche se oggi crediamo che la fortuna ci sorrida, domani ci avrà già abbandonato. La felicità esteriore non è duratura, ma è sempre seguita dall'insoddisfazione o dall'infelicità. Dobbiamo trovare la felicità interiore, che è la stabilità nel Cristo. La felicità interiore è la sicurezza e la protezione nel Cristo.
7: Wagen wir es mit ihm.
5: Osiamo fare un passo con Lui. Egli è presente. Egli è dentro di noi. La giornata fa vedere che possiamo avvicinarci a Lui. Come? Ogni giorno lo dice ad ognuno di noi. E il Cristo è il nostro aiutante proprio nella giornata, in tutti gli eventi, in tutte le contrarietà, qualsiasi cosa ci capiti, Egli è sempre con noi.
4: E Gabriele ci spiega ancora. Se affrontiamo le nostre giornate nella consapevolezza che Egli è sempre presso di noi, avremo anche il coraggio di fare insieme a Lui i passi che ci liberano dai nostri aspetti umani. In tal modo avremo la felicità interiore e nella felicità interiore anche la pace interiore. Nella pace interiore cresce l'amore altruistico, perché non vediamo solamente gli errori del nostro prossimo, vediamo anche le sue parti positive. Diciamo sì al Cristo. Abbiamo il coraggio di fare il primo passo con Lui e avremo anche il coraggio di compiere i passi successivi e di maturare nella vita, nella nostra vera vita, che è divina.
1: Beato chi è in grado di comprendere che il vero sostegno, il sostegno che non crolla mai, ci è così vicino. È il Cristo nella nostra anima. È il Cristo in ogni cellula del nostro corpo. È il Cristo in ogni pensiero, in ogni problema. È la soluzione positiva in ogni difficoltà. Il Cristo è lo Spirito onnipresente nel Padre e lo Spirito di Dio è in noi. Le nostre giornate avranno un volto diverso se ci rendiamo conto più spesso che ovunque andiamo, il sostegno e la sicurezza sono dentro di noi. Qualsiasi cosa accada, il sostegno e la sicurezza sono in noi. Qualsiasi cosa pensiamo, anche se crediamo di non riuscire a superare determinati problemi, il sostegno, la sicurezza e l'aiuto sono dentro di noi. Egli, il Cristo, è sempre presente, è sempre disposto ad aiutarci. Quando cadiamo, Egli ci aiuta a rialzarci, ci rimette in piedi e ci dice: vieni, vai avanti. Dove? Da Lui. E dove si trova? Qui o là? No, dentro di noi. Se prendiamo coscienza di questo, raggiungeremo la sicurezza interiore. Nella sicurezza interiore percepiamo la protezione e dalla protezione cresce a sua volta l'amore. È l'amore del Figlio per l'Eterno Padre. Infatti, il Cristo e il Padre sono tutt'uno, sono un'unica corrente, un unico spirito che compenetra ogni cosa.
4: Nell'epoca odierna abbiamo bisogno di Lui più che mai. Il Cristo non si allontana da noi, non ci abbandona. Anche se lo abbiamo rifiutato per anni e decenni, anche se non abbiamo mai pensato a Lui, anche se lo abbiamo rinnegato e non abbiamo creduto in Lui, il Cristo è qui. Una richiesta sincera, un piccolo passo altruistico verso di Lui, verso il nostro interiore, ed ecco che Egli, dal nostro interiore, ci viene incontro di numerosi passi. Se facciamo il primo passo che consiste nel fidarci di Lui, nell'affidarci a Lui, sperimenteremo ben presto che il Cristo ci è di sostegno. Egli è il Consolatore e il Redentore. Egli è la via che conduce al Padre. Egli è la verità dentro di noi. Il Cristo è la nostra vita e noi siamo la vita in Lui.
1: Nei suoi insegnamenti il Cristo ci ha detto: l'uomo che aspira alla veridicità supera il proprio infimo ego, non per se stesso, ma per ridivenire divino. Gabriele ci ha spiegato in merito. Che cosa significa per noi questa frase? Se vogliamo liberarci dal nostro infimo ego per nostra convenienza, faremo pochi progressi spirituali. Ci libereremo forse di un aspetto umano, ma ne edificheremo un altro, perché non ci importa di divenire divini, ma vogliamo ottenere altre cose. In questo modo inganniamo noi stessi. Non otterremo altre cose, ma svilupperemo nuovi aspetti dell'ego, nuovi aspetti umani. Poiché dalla radice delle nostre infimità scaturiranno altre infimità, se non svilupperemo la consapevolezza di divenire divini. La nostra meta, la nostra motivazione interiore è essenziale. Se la nostra meta è di avvicinarci al Cristo, alla luce interiore, alla luce dei cieli, dischiuderemo di certo il Cristo in noi, la luce interiore, la legge dei cieli.
8: Die Worte von Christus.
2: Gabriele riprende le parole del Cristo. L'uomo che aspira alla veridicità e ci chiede: che cos'è la veridicità? Veridicità è divinità. La veridicità proviene dalla verità. La verità proviene dalla sincerità. E la sincerità è la purezza, e la purezza è l'assoluto. La verità è la profondità dell'essere, e l'essere stesso. La verità è la fonte, dalla quale sgorga la veridicità. Infatti, chi è veritiero è sincero. E chi è sincero è puro. E il puro è veritiero, e chi è veritiero vive nella fonte della verità. Quindi non possiamo superare i nostri aspetti umani se non superiamo noi stessi. Se vogliamo progredire spiritualmente solo per noi personalmente, infatti le aspirazioni umane portano con sé le radici che danno vita a nuovi aspetti umani. E in tal modo continuiamo a costruire nell'ambito della legge di semina e raccolta.
4: Noi vogliamo invece divenire divini. Questa è la meta di ogni anima ed è il senso e lo scopo della nostra vita terrena. Per questo dovremmo aspirare alla veridicità. Possiamo raggiungere la veridicità immergendoci poco a poco nel nostro vero sé. Dovremmo chiederci ogni giorno: chi sono io nelle mie parole e nelle mie opere? Sono veritiero? Oppure sono ancora umano? Oppure vivo ancora nel peccato? Com'è il mondo dei miei sentimenti e delle mie sensazioni? Il mondo dei miei sentimenti e delle sensazioni esprime più chiaramente del nostro mondo dei pensieri se siamo veritieri, oppure se affermiamo la verità solo con l'intelletto.

0: Lì si trova la verità, da cui scaturisce la veridicità. Tutto il resto è illusione e apparenza.
1: La verità è chiara, silenziosa e semplice. È l'essere. Tutto ciò che è veritiero e divino è l'essere. Solo ciò che vuole essere, ma che non è l'essere, vuole scintillare, vuole fare bella figura, mettersi in mostra e brillare. Chi punta sul sapere e sull'intelletto, brilla e scintilla. Questa non è vita, non è l'essere, non è la verità, ma l'apparenza, vana ed effimera. In merito a una frase dalla Sapienza Divina. Ciascuno ha fatto di se stesso ciò che oggi egli è veramente, e non la sua apparenza che brilla. Domani sarà di nuovo ciò che è oggi, ma non brillerà più.
2: La verità, pari alla sapienza, è senza ma e però, è senza dubbi. La sapienza non ha bisogno di chiedere, afferra il nocciolo, l'interiore, il cuore di tutte le cose e degli avvenimenti, e sa. Chi vuole giungere nel proprio interiore, dalla mente al cuore, potrebbe riflettere dentro di sé sulle seguenti frasi. Il sapere vede solo le cose esteriori. Chi ha solo sapere chiede, perché manca di sapienza. Quindi si può dire che chi ha sapere chiede, mentre il saggio sa. Il sapere spirituale vissuto diviene sapienza, vita interiore, vita in Dio e che proviene da Dio. Se il sapere spirituale e la sapienza sono divenuti un'unità, l'uomo vedrà e andrà a fondo in tutte le cose, conoscerà ogni cosa, perché è divenuto saggio.
3: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, queste parole di Gabriele ci incoraggiano a provare ed applicare e a mettere in pratica nella nostra vita le conoscenze spirituali che abbiamo sentito in questa trasmissione. Se desiderate rileggere ciò che abbiamo ascoltato insieme oggi, vi ricordiamo il libro dalla quale è stata tratta questa trasmissione. È il primo volume della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Potete trovare questo libro anche in libreria o richiederlo in internet. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche quando continueremo con la lettura di questo libro. Nella prossima trasmissione parleremo tra le altre cose di come possiamo avvicinarci al Cristo e di che cosa significhi percepire Dio in tutte le forme di vita. Vi auguriamo di fare tante esperienze con il sostegno di coscienza che dice che ovunque andiamo, qualsiasi cosa avvenga, il sostegno e la sicurezza sono sempre in noi. È il Cristo, che è sempre pronto ad aiutarci. Vi invitiamo quindi a rimettervi in ascolto anche la prossima puntata. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici.
0: Heute Morgen.
1: Oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein Bekannter schriftlich zukommen ließ. Er meinte,
1: mi scrisse,
0: jeder Mensch
1: ognuno ha un valore unico,
0: weil jeder
1: perché ognuno
0: ein besonderes
1: è un unicum speciale.
0: Begegnen sich zwei Bekannte,
1: quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro.
0: Denken Sie ähnlich?
1: La vedete anche voi così?
0: Viele Menschen sind sehr verschlossen.
1: Molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse.
0: Öffnen wir uns für das Gute, für Gott in uns.
1: Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Un cordiale saluto a tutti, benvenuti a questo spazio televisivo dedicato all'Associazione Vita Universale di Milano. Oggi parleremo del fatto che Dio, che molti considerano come il creatore o il padre di tutti gli uomini, sia al di sopra di ogni religione. Ma prima di cominciare, due parole su Vita Universale.
1: Sì, non si tratta di una nuova religione, ma di un movimento spirituale diffuso oggi in tutto il mondo, che si basa sui principi etici e morali del primo cristianesimo, che troviamo in sintesi nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna del Cristo. Non si tratta di un'utopia, ma dei valori etici e morali più elevati che conosciamo e che ognuno di noi può mettere in pratica nella propria vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro, nella società.
2: Vita Universale è sorta circa 40 anni fa sulla base della parola profetica della nostra epoca, data per mezzo di una donna tedesca di nome Gabriele. Molte persone in tutto il mondo conoscono Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, anche per i suoi numerosi scritti di una elevatezza unica, che sono stati tradotti in molte lingue. Essi contengono un grande tesoro spirituale inestimabile che tutti dovrebbero conoscere. Questi scritti sono disponibili a tutti presso la Biblioteca Sofia, in Germania.
0: Cosa vogliamo intendere dicendo che Dio non appartiene, o meglio, è al di sopra di ogni religione?
1: Dio, sia che lo chiamiamo Padre o Spirito Universale o in altri modi, esiste da sempre. Egli è Spirito, è eterno, infinito ed universale. Possiamo dire che è la vita stessa, lo Spirito fluente che permea la vita in ogni forma, non solo nell'uomo, ma anche nella natura, negli animali, negli elementi, nel cosmo. Noi siamo convinti che dopo la nostra vita terrena, l'anima continuerà a vivere anche in altre dimensioni spirituali di sostanza più sottile, in base alla propria evoluzione. E crediamo anche nella reincarnazione, un insegnamento già presente nel primo cristianesimo. Oggi sempre più persone si pongono domande su questi temi e mettono in discussione la vecchia immagine di Dio portata dalla Chiesa tradizionale. Questa tradizione ha sempre dato spiegazioni troppo generiche e misteriose sul senso e lo scopo della vita terrena. Chi si pone domande più profonde e si rende conto che la sola fede non basta, cerca la verità. E la verità non si può rinchiudere in concetti e dogmi religiosi. La verità è una per tutti e uguale per tutti e ci avvicina a colui che possiamo chiamare anche Dio o Padre, che è amore e che si trova dentro ognuno di noi.
0: Se riflettiamo sulle dimensioni cosmiche della vita, è chiaro che Dio non può essere buddista o ebreo o cristiano o musulmano. Egli era ed è sempre colui che è, il padre di ogni forma vivente, l'io sono, che è sempre stato, prima della nostra stessa esistenza. Le religioni sono state fatte da uomini e certamente ognuna contiene dei frammenti della verità, delle leggi eterne cosmiche ed universali. Ma nessuno dei grandi profeti di Dio e nemmeno il Cristo hanno mai voluto fondare una religione.
2: Certamente, dicendo questo, vogliamo rispettare le convinzioni religiose di ciascuno, anche di coloro che si dichiarano atei o agnostici. Si tratta semplicemente di un invito a metterci alla ricerca della verità e a porci delle domande sulla nostra esistenza. La verità, l'assoluto, è sempre qualcosa che possiamo anche chiamare Dio, ma è la religione che secondo me ne limita la grande portata, soprattutto attraverso i suoi dogmi, le cerimonie e riti che, se per esempio prendiamo in considerazione il cristianesimo, Cristo stesso non ha mai insegnato. E quando una religione pretende di essere l'unica a possedere la verità, possono insorgere divisioni tra gli uomini, fanatismi, fino a guerre di religione fatte nel nome stesso di Dio, un popolo contro l'altro.
1: Una religione con principi etici elevati potrebbe anche indicare una delle vie per avvicinarsi a Dio, per migliorare se stessi e imparare ad amare il prossimo in modo altruistico, come voleva Cristo. Ma quando una religione diventa un sistema assolutistico, crea divisioni tra coloro che si credono giusti, gli eletti, e tutti gli altri, per i quali le porte dei cieli restano chiuse per l'eternità. Penso ad esempio al dogma della dannazione eterna, che divide non solo tra paradiso e inferno, ma anche tra dannati e salvati. Cristo, al contrario, portò la redenzione a tutti gli uomini e a tutte le anime, senza alcuna distinzione. La nostra evoluzione non è legata all'appartenenza ad una religione, bensì dalla messa in pratica di valori etici e morali nella vita quotidiana, dando l'esempio concreto e non predicando.
0: Allora, se Dio non è cattolico o protestante o buddista, che si chiami Geova o con un altro nome, che differenza fa? Chi è colui al quale si rivolgono in preghiera moltitudini di persone nelle diverse religioni in tutto il mondo? E dove si vedono gli effetti di queste preghiere, dato che invece della pace abbiamo sempre più guerre? Sono forse le cause del passato che ci ritornano indietro?
1: Se osserviamo i fatti cruenti dei nostri giorni in molti paesi, potremmo chiederci: in nome di quale Dio si può giungere ad uccidere e ad usare violenza e brutalità fino alla guerra? E Dio da che parte dovrebbe stare? Può essere solo la controparte di Dio che vuole il caos, ciò che sta all'opposto dell'ordine divino, della pace e dell'amore altruistico, che incita all'odio, a cattiveria e brutalità, alla cui origine si trova grande ignoranza spirituale. L'insegnamento più elevato è invece l'amore per il prossimo e per il cosiddetto nemico, il perdono e la riconciliazione. È l'insegnamento del Cristo, in sintesi, il suo discorso della montagna.
2: Questo ci riporta direttamente alla realtà che siamo tutti i figli dello stesso unico Dio. Quindi, fratelli e sorelle, con culture diverse, anche con opinioni diverse, ma spiritualmente siamo un unico popolo. Ma allora mi chiedo se le autorità religiose siano poi veramente pacifiste come il Cristo ha insegnato, o forse in contraddizione con Lui. Cosa dicono le autorità sul mercato delle armi e su chi ci guadagna sopra?
0: Si sentono sempre posizioni molto contraddittorie in merito, ma io guarderei piuttosto cosa disse il Cristo. Egli disse chiaramente: chi uccide di spada perirà di spada. Quindi insegnò la legge di causa ed effetto, che dice che tutto quello che noi facciamo agli altri prima o poi ci ritorna, sia in positivo che in negativo. E anche nella Bibbia si legge che dovremmo trasformare le spade in aratri, e questa è la via per superare i problemi di ogni società.
1: Cristo ci ha insegnato che Dio si trova dentro ognuno di noi, e non in un tabernacolo o in cieli lontani. Dio è spirito e ha sempre parlato agli uomini tramite profeti e uomini e donne illuminate, in tutte le epoche, indicando la via interiore come la strada verso Dio. Negli insegnamenti fondamentali che il mondo ha ricevuto, nei 10 comandamenti di Dio, ad esempio, sta scritto chiaramente non uccidere. O nel discorso della montagna, fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questi insegnamenti non sono stati messi in pratica dalla cristianità, perché considerati dalla Chiesa come un'utopia. Noi siamo convinti che il Cristo invece li abbia portati perché venissero messi in pratica, secondo la parabola dell'uomo saggio che costruisce la sua casa sulla roccia.
0: A molti manca dunque la consapevolezza che Dio si trova in noi e che noi tutti siamo figli di uno stesso Padre, quindi fratelli e sorelle, e questo è un principio fondamentale del rispetto reciproco. Non abbiamo dunque bisogno di appartenere ad una religione né di intermediari o di pratiche esteriori per avvicinarci a Dio, ma di comprendere e mettere in pratica le leggi cosmiche della vita e dell'amore e del rispetto per tutte le forme di vita. Questo significa essere artefici della propria vita e prendere la responsabilità per ogni nostra parola ed azione.
2: Proprio nella nostra vita di ogni giorno possiamo cominciare subito a mettere in pratica questi valori morali ed imparare di più sul senso e lo scopo della vita terrena, osservando noi stessi e il nostro modo di comportarci. Proviamo a mettere in pratica il motto del Cristo: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in un altro modo, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. È una regola d'oro, e chi comincia a metterla in pratica si accorgerà presto che non riuscirà più a far del male a nessuno, nemmeno ad una piccola creatura, nemmeno agli animali, e rifletterà quindi anche sul consumo della carne. Anche in questo siamo infatti noi stessi responsabili della vita degli esseri che condividono con noi la vita su questo pianeta. Anche gli animali sono nostri amici e sono esseri intelligenti e senzienti, la cui vita va rispettata e protetta, la vita di tutti gli animali e non solo di alcune specie.
1: E questo è anche il messaggio dell'unità cosmica di tutte le forme di vita, che ci viene dato anche oggi tramite la parola profetica di Gabriele. Solo la verità rende liberi, e la verità esiste, e proviene solo da un Dio dell'amore e non da un Dio della guerra, da un Dio che ama tutti i suoi figli senza distinzione e dei quali nessuno andrà perduto.
0: Cari ascoltatori, se qualcuno volesse approfondire il tema dello spirito libero, possiamo invitarvi a chiedere informazioni gratuite e senza impegno al numero di telefono di Vita Universale 02 670 6058. È un libro fondamentale che dovrebbero conoscere tutti coloro che sono alla ricerca della verità. Si chiama Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù. Un Vangelo di oltre 1000 pagine nel quale troverete molte risposte alle vostre domande e che potete trovare anche in internet nel sito www.questaelamiaparola.it. Grazie per l'ascolto e arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini, che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce e chi vuole può chiudere gli occhi.
2: Ewiger Geist.
1: Eterno Spirito.
0: Der du das Licht in mir bist.
1: Tu che sei la luce in me.
0: Ich komme zu dir.
1: Io vengo a te.
0: Als dein Sohn.
1: Quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
0: Ich rufe dich an.
1: Io ti chiamo.
0: Dich, den Geist
1: Spirito del mio eterno Padre.
0: Ich rufe zu dir.
1: Io ti chiamo.
0: Und bitte dich.
1: E ti prego.
0: Gib mir Kraft.
1: Dammi la forza.
0: Mach mich stark.
1: Rinforzami.
0: Und fülle mich.
1: E ricolmami.
0: Mit deiner Liebe.
1: Del tuo amore.
0: Du bist
1: tu sei la pace in me.
0: Du bist die
1: tu
0: Harmonie,
1: sei l'armonia
0: die meine Seele
1: che inonda la mia anima. Che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und lenkst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace.

0: mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia.
1: Ich fühle.
0: Io sento.
1: Ich bin.
0: Di essere
1: in der Nähe.
0: Vicino.
1: Der kosmischen
0: alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi, fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici che ci ascoltate alla radio e alla televisione, un saluto cordiale. Orrore astrale è il titolo della serie di trasmissioni che state seguendo e oggi vi salutiamo di nuovo cordialmente per la terza puntata. Probabilmente penserete che strano titolo, orrore astrale, perché bisogna parlare di orrore, sia esso terreno o astrale? Bene, se pensiamo all'educazione dei nostri figli, se vogliamo per esempio preservarli da un grande pericolo, forse dal rischio di ferirsi gravemente o di subire gravi sofferenze, non serve a nulla minimizzare il pericolo o presentarlo in modo meno grave di quanto sia in realtà. Il motivo per cui anche oggi mandiamo in onda un'altra trasmissione su questo tema, orrore astrale, è proprio perché dovremmo riconoscere i pericoli nei quali possiamo incorrere a causa di forze astrali e di campi energetici di cui non sappiamo nulla nella nostra vita terrena. Infatti l'aldiqua e l'aldilà non sono separati. E quanto ciò sia importante per la nostra anima ci viene descritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Nel suo libro, dal titolo omonimo Orrore astrale, sulla base del quale vi presentiamo questa serie di trasmissioni. Nelle precedenti puntate abbiamo detto che tutto è energia e nessuna energia può andare perduta. Quindi tutto ciò che l'uomo emette viene memorizzato. Questa memorizzazione avviene nel conscio, nel subconscio, nelle cellule del corpo, nell'anima e infine nel cosmo di sostanza grossolana e in quello di sostanza sottile. Dato che questi aspetti che vengono memorizzati a seconda del tipo possono collegarsi formando giganteschi campi energetici di aspetti analoghi, le persone che hanno contribuito a creare questi campi energetici sono costantemente in comunicazione con essi. Tuttavia non soltanto l'uomo si trova sotto questi influssi durante la sua vita terrena, ma anche la sua anima nell'aldilà. Gabriele ci spiega anche che le anime legate alla Terra possono influenzare l'uomo. Queste anime legate alla Terra sono ancora attaccate ai legami umani della loro vita terrena, che non possono tuttavia vivere nell'aldilà. Per questo motivo si orientano su persone che coltivano ancora legami analoghi e cercano di prendere parte attraverso loro al flusso di energie umane negative. Cari amici, cari telespettatori e cari ascoltatrici, forse ora potrete comprendere meglio perché ci teniamo così tanto a parlare di questo libro, scritto da Gabriele, e a leggerne alcune parti, dato che il fatto di conoscere questi pericoli può essere un aiuto grandissimo per ogni uomo, per la sua vita sulla Terra e per ciò che sperimenterà in seguito nell'aldilà. Dio, il Padre colmo di amore di tutti gli uomini, che ha nostalgia dei suoi figli e che desidera ricondurli a casa, nella patria eterna, non voleva che gli uomini sperimentassero questo orrore. Proprio per questo ha inviato ancora una volta una messaggera, la sua profetessa, Gabriele, che porta spiegazioni, aiuti e fiducia a tutti coloro che aprono il loro cuore alla verità che proviene dai cieli e non desiderano restare ancora più impigliati nella negatività. Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, ascoltiamo ora altri aspetti dal libro di Gabriele, Orrore astrale. Continuiamo con la descrizione del modo di agire delle anime legate alla Terra e dell'influsso che esercitano sugli uomini.
2: Ogni anima legata alla Terra ha un proprio volume energetico specifico, che spesso non è sufficiente per influenzare delle persone, circondarle o addirittura impossessarsene. Per questo motivo, un'anima agisce nel seguente modo. Concentrandosi su una persona e focalizzandola, cerca di indurla nel suo animo a orientare i propri pensieri in un determinato modo, oppure cerca di animare direttamente la sua vittima ad agire in modo negativo. Per farlo, stimola uno o più aspetti di irradiazione nell'aura dell'uomo, che corrispondono al mondo dei desideri dell'anima. Essa focalizza quindi determinate tendenze energetiche dell'aura dell'uomo in modo che egli rinforzi determinati aspetti con il suo modo di pensare e di agire. Ciò che era eventualmente soltanto latente nell'uomo finisce così per manifestarsi perché egli continua a ripetere gli stessi pensieri. Per esempio, una persona continua a pensare in modo sempre più veemente, in lei prendono forma immagini di come potrebbero andare le cose e finisce poi per trasporre in azioni ciò che era nel mondo dei suoi desideri. Così facendo sviluppa più energia che viene trasmessa automaticamente alla sua aura. L'anima, che libera energia focalizzando gli aspetti nell'uomo, si attacca così all'uomo come ad un alimentatore. L'anima sottrae così all'aura della sua vittima l'energia di cui ha bisogno per stimolare un altro vizio in un'altra persona e poterlo vivere per mezzo del nuovo fornitore di energia.
1: Nel nostro mondo non esistono quasi più limiti nel vivere vizi, avidità, la sete di potere e tante altre cose, sia anche soltanto per mezzo delle assurdità virtuali che vengono offerte in internet. La maggior parte delle persone non si rende conto che tutto è energia e che nessuna energia va perduta. Sembra quasi che l'uomo sia cieco, perché tanti di noi hanno letto o hanno sentito parlare delle correlazioni energetiche, ma pensano ugualmente che la cosa non li riguardi. Chiediamoci dunque, perché non dovrebbe riguardare proprio noi, ognuno di noi singolarmente? Ci troviamo forse al di fuori della sfera di azione dei cosmi, oppure non mettiamo in questione il nostro modo di pensare, di parlare e di agire? Indipendentemente da ciò che l'uomo pensa a questo proposito, egli è memorizzato in modo dettagliato e resta registrato. Tutti i suoi modi di comportarsi impuri, che non corrispondono alla legge assoluta che sta sopra ogni cosa, alla legge universale, fanno parte del principio satanico di semina e raccolta, oppure, come noi uomini diciamo spesso alla leggera, del principio azione e reazione.
3: Ognuno di noi, con il suo comportamento, continua a trasmettere e ricevere. In base alla frequenza delle onde che trasmette e riceve, è possibile che venga influenzato da potenziali di trasmissione dello stesso tipo provenienti da anime. Ciò avviene quando delle anime legate alla Terra possono servirsi di un determinato volume di frequenze per i propri scopi. Questo è uno dei pericoli che esistono in questo mondo. Un altro pericolo ha conseguenze di portata molto più vasta ed è quello di essere influenzati da demoni dello stato dei demoni che, insieme ad altre forze negative, è situato nelle sfere più basse del cosmo di sostanza non del tutto grossolana e di quello materiale. Lo stato dei demoni è ancora imprigionato nell'illusione di poter dissolvere la creazione di Dio, nonostante Gesù di Nazareth, con la sua energia redentrice, abbia portato il rimedio che ha fermato la dissoluzione di tutte le forme divine. Egli ha impiegato la sua forza energetica indissolubile proveniente dalla dimensione assoluta per salvare dalla dissoluzione la creazione divina eterna, tutte le forme dell'essere.
1: In quale modo fatale agiscono i demoni? Essi non si accontentano del potenziale energetico di singole persone, come fanno le singole anime legate alla Terra. I demoni agiscono invece su interi gruppi di persone, su gruppi più o meno grandi che si incontrano. Essi sono all'opera là dove ci sono masse di persone che si incontrano, per istigarle, per trascinarle in un vortice di energia aggressiva, per surriscaldarle ancora di più e attaccarsi a queste correnti energetiche, ossia a queste energie negative che si accumulano. Si servono poi abilmente di queste grandi quantità concentrate di energia per fare altro male nel mondo. sempre per mezzo di persone che sono al servizio delle forze oscure. I demoni mirano sempre a istigare gruppi di persone per i loro scopi, a fomentare liti e discordia, mettendo così in moto il flusso energetico che investono poi nel mondo in altre persone o gruppi di persone che agiscono, per esempio, contro la creazione di Dio, che sono avide di profitto o, nel caso di grandi transazioni finanziarie, per acquistare progetti che riguardano risorse terrestri su vasta scala, oppure per acquistare terreni o sottrarre ai paesi preziose risorse del terreno, ma anche per fomentare guerre in modo da ottenere il potere su un determinato paese o facendo fluire grandi quantità di denaro che servono per far arricchire determinate persone.
2: Le persone che sono sotto l'influsso dei demoni e assettate di potere non si fanno scrupoli a sottomettere i propri simili, a sfruttarli, a farli violentare e uccidere per mantenere il proprio dominio. Tutte queste grandi richieste che riguardano progetti su larga scala o persone che si trovano al potere, che sfruttano la terra e gli uomini per scopi che sono forse pianificati su scala mondiale, hanno sempre bisogno di energia. Quando ebbe inizio l'evento della caduta, l'Eterno, il creatore di tutto l'essere, diede in prestito agli esseri ribelli del regno di Dio soltanto una determinata quantità di energia. Dio non ha mai dato e non dà alcuna energia supplementare per tutte le azioni negative, né in piccolo né su larga scala, o per coloro che sono assetati di denaro e di potere. Ciò significa che tutte le persone avide di profitto, tutte le anime legate alla terra o ai demoni hanno bisogno di energia che traggono dagli uomini per poter sfogare i loro desideri in grande stile sulla terra e tra gli uomini e servendosi di singole persone. Tutti i contenuti negativi che in ultima analisi fanno parte del quantitativo di energia divina ricevuta in prestito costituiscono un incentivo e un motivo per influenzarci, per circondarci o addirittura per impossessarsi di noi. Ogni pensiero impuro, ogni comportamento che non corrisponde alla forza creatrice universale può essere messo in movimento e rinforzato dalle forze negative per mezzo del principio trasmettere e ricevere.
1: Ripetiamo ancora una volta, tutto è energia. Se i pensieri, le parole e le azioni si muovono nell'ambito dell'energia ricevuta in prestito, che chiamiamo anche energia della caduta, è possibile che su questa energia venga esercitato un influsso. Chi continua a pensare al proprio mondo dei desideri, alle proprie pretese di potere e tante altre cose, producendo così continuamente nuova energia negativa, entra in una zona pericolosa. Lì viene stimolato a continuare a pensare, parlare ed agire in questo modo, in modo che un'anima oppure alcuni demoni possano avvicinarsi a lui. Quando è stato creato un determinato volume di energia negativa, le forze invisibili se ne appropriano. La persona è così divenuta un cosiddetto distributore dal quale attingere energia. Come i demoni e lo stato dei demoni, anche un'anima legata alla terra ha bisogno degli uomini per impossessarsi della loro energia. Sia la singola anima, sia anche l'anima dei demoni, che si rifornisce in grande stile di energia quando ci sono tante persone simili che si riuniscono, tutti dispongono solo di un proprio volume di energia personale che non possono cambiare con le proprie forze. Ciò sarebbe possibile soltanto se percorressero seriamente la via per sistemare, riconoscendo gli aspetti negativi che hanno immesso nelle costellazioni planetarie, sistemando il male che hanno fatto, che era ed è contrario alla legge dell'unità universale, e aspirando quindi al regno di Dio. Le anime non possono prendere energia da altre anime. Gli uomini invece possono sottrarre energia ai loro simili quando li rendono loro succubi.
2: L'influsso esercitato sugli uomini da anime legate alla terra che vogliono in tal modo realizzare i propri desideri è di vario genere. Nei regni intermedi e nel cosmo materiale esistono anche cosiddetti gruppi di interesse di anime che influenzano determinati tipi di persone, facendone così particolari fornitori di energia. Lo scopo è di impiegare poi in modo mirato queste energie su persone che nella dimensione temporale perseguono gli stessi interessi che le anime avevano un tempo sulla Terra, come per esempio completare una ricerca scientifica che non sono riusciti a portare a termine in veste umana o tante altre cose. Nei regni intermedi ci sono anche gruppi di anime di fanatici religiosi che quando erano in veste terrena facevano parte di una determinata religione e che cercano ora di influenzare persone simili per far rivivere le proprie convinzioni religiose, ossia per imporre ad altri la propria follia religiosa. Il contatto con le persone viene preso sempre nello stesso modo. Come abbiamo già descritto, le anime che sono state programmate quando erano in veste umana cercano di stimolare negli uomini, trasmettendo verso di loro, ciò che corrisponde al desiderio che desiderano realizzare.
1: Leggiamo ora dal libro scritto da Gabriele. Se l'anima riesce ad impossessarsi della sua anima, ossia dell'uomo, perché egli non solo vive i suoi desideri a livello di pensieri nel suo mondo virtuale, ma li realizza anche, per esempio commettendo dei furti, saccheggiando, violentando persone, istigando altri a commettere omicidi e tante altre cose, essa si impossessa della sua vittima. Per prima cosa essa spinge indietro l'anima dell'uomo ed entra poi lei stessa in parte nel corpo umano per godere delle azioni dettate dalle brame che questa persona compie. L'anima, che è stata programmata dall'uomo in cui era incarnata, desidera ora proprio ciò che caratterizzava la sua esistenza in veste umana in passato. Quando l'anima si è impossessata dell'uomo, ha raggiunto il proprio scopo. Si mette di nuovo in cammino per trovare un'altra vittima che corrisponde al suo genere. Se la vittima, ossia la persona tramite la quale l'anima ha sfogato il mondo dei propri desideri, deve rendere conto delle proprie azioni in tribunale e deve poi scontare una pena in carcere o in un istituto di rieducazione, l'anima abbandona spesso la propria vittima per cercarsene, come già detto, un'altra. Pensiamo per esempio a ciò che viene definito come locali da gioco in alcune grandi città, dove i vizi prendono il sopravvento al punto che si può parlare di distributori automatici di energia. La stessa cosa avviene con le anime che, a causa di persone che vivono in questo modo, sono divenute anime succubi di bramosie e che restano poi attaccate come grappoli alle persone dipendenti dai vizi.
3: Alcune parole di Gesù possono aiutarci a capire ciò che avviene in questi casi. Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, se ne va per luoghi aridi cercando un luogo dove restare, ma non lo trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione, ovvero nel corpo di un uomo da cui sono uscito. E tornato, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende altri 7 spiriti peggiori di lui ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione perversa.
2: Ciò che avviene nel nostro mondo, spesso in modo inspiegabile, avviene comunque anche nella dimensione invisibile agli occhi umani, ovvero nel mondo virtuale delle anime legate alla Terra. Come è già stato detto, il modo in cui agiscono le anime legate alla Terra è sempre lo stesso. In un primo tempo si trasmette verso l'aura dell'uomo che contiene nel proprio fluido aspetti simili o uguali a quelli dell'anima. Trasmettendo verso di lei in modo intenso, vale a dire focalizzandola, vengono stimolati gli aspetti simili e i vizi che l'uomo coltiva a livello di pensieri. Desideri, passioni, avidità, inganno, menzogne, furti, omicidi, violenza carnale e altre cose del genere. Se l'anima riesce a realizzare i propri intenti, la vittima umana ne diviene succube. Se sviluppa i desideri corrispondenti, l'anima circonda la propria vittima per renderla dipendente finché l'uomo concretizza i contenuti dei propri desideri in azioni. A questo punto l'anima gode per mezzo della sua vittima degli eccessi e delle depravazioni che essa commette.
3: Di fronte a queste cose spaventose che sono un orrore, non dovremmo dimenticare che ci sono sempre anime più elevate pronte a istruire queste anime e ad aiutarle, affinché possano ritornare ad agire in modo conforme alla legge e staccarsi dalla loro vittima. Dipende però sempre dall'anima se essa accetta questi aiuti o li rifiuta. Il libero arbitrio vale sia per l'anima sia per l'uomo. Anche ogni uomo ha al proprio fianco un essere protettore spirituale che lo ammonisce e lo mette in guardia in base al libero arbitrio. L'uomo stesso determina se percepisce i sottili impulsi positivi o se li ignora o addirittura li rifiuta. Nella legge eterna dell'infinito cosmico, il libero arbitrio è una forza basilare immutabile. Colui che è l'infinito, che noi chiamiamo Dio, Allah, Jehovah, intelligenza suprema o Padre dei cieli, è sempre l'unico che è l'onnipotenza, la sapienza, l'amore e la libertà in eterno.
2: Ascoltando ciò che abbiamo spiegato fino ad ora, molti telespettatori e molti ascoltatori penseranno: è veramente uno scenario terrificante. È vero, è proprio un orrore. È veramente macabro. Tuttavia, chi ha creato queste condizioni terribili che dilagano sia nella dimensione visibile che in quella invisibile? Non dimentichiamo che come l'albero cade, così rimane al suolo. Dio, l'Eterno, ha dato la libertà sia agli esseri divini nel regno di Dio, sia a noi uomini. Dal momento che è così, di chi è la colpa? Di Dio o dell'uomo? È di noi uomini, a causa dei nostri pensieri e dei nostri desideri impuri, del nostro odio, della nostra invidia, della nostra inimicizia, di inganno, menzogne, vendetta, omicidio, violenza, fino ad arrivare allo sfruttamento della terra. Siamo noi uomini che abbiamo causato e continuiamo a provocare le indicibili sofferenze degli animali e che abbiamo oltraggiato la natura. Chi vive nella follia di poter sottomettere la terra in modo brutale, di accumulare denaro e beni, restando a vedere tranquillamente come i propri simili muoiono di fame? L'esistenza di tante persone è un'ebbrezza virtuale nell'illusione che ciò possa essere il futuro. Sempre più persone sono cadute in balia della passione, dell'avidità, delle brame, del vizio del gioco. Non hanno più una base e un sostegno. Sono contro i propri simili e tante altre cose del genere. L'uomo è lo spirito dell'orrore che dopo la morte del suo corpo come anima sarà ciò che era in veste terrena come uomo. Sono state le sue opere e sono le sue opere anche come anima.
1: Qualcuno potrebbe dire: perché Dio permette che avvengano tutte queste cose? Perché non interviene? Si potrebbe tuttavia porre questa domanda al contrario: perché noi uomini permettiamo di pensare in modo così negativo e di abbandonarci all'immoralità? Potremmo rispondere noi stessi alla nostra domanda che dice: perché Dio non interviene? A chi dovrebbe dare una tirata di orecchi Dio Chi dovrebbe quindi riprendere e punire per le malefatte compiute? Che cosa direste voi, cari amici all'ascolto, se Dio lo facesse con voi? Non gridereste forse subito: e gli altri? L'altro è molto peggio di me, non è giusto. E qualcun altro direbbe: voglio la mia libertà, voglio fare e non fare ciò che io voglio. Che cosa dovrebbe quindi fare Dio l'Eterno con gli uomini? Dio è la giustizia assoluta e la libertà che Egli ha dato come dono divino a tutti gli esseri, anche a noi uomini. Noi stessi, ognuno di noi che chiediamo sempre la nostra libertà e vogliamo essere liberi, siamo in definitiva responsabili per ciò che facciamo o omettiamo di fare.
2: Per ogni anima nelle sfere di purificazione, ma anche per ogni anima legata alla terra, anche per quelle che si scelgono delle vittime tra gli uomini e che vengono continuamente ammonite a cambiare e a seguire la via che consiste nel ravvedersi e sistemare, valgono le leggi che vengono definite come semina e raccolta, oppure causa ed effetto, o anche azione e reazione, e che fanno parte dell'evento della caduta. Dopo che ha ricevuto molte indicazioni, ad ogni anima viene rispecchiata tramite i pianeti di memorizzazione del cosmo di sostanza sottile l'informazione che le indica la strada da seguire, ossia che dovrebbe ravvedersi e sistemare. All'anima legata alla terra viene spiegato che dovrebbe staccarsi dalle sue bramosie e, come molte anime, seguire la via stabilita per lei che le viene mostrata in sequenze di immagini. In questo modo potrebbe sistemare passo per passo il bagaglio di cui l'ha caricata l'uomo in cui era incarnata. Ciò avviene tramite il pentimento, chiedendo perdono, e nel caso che ci siano persone che si sono incolpate nei confronti dell'uomo in cui era incarnata, perdonando queste persone e le loro anime. Tutte le anime, sia quelle che inducono in tentazione, sia quelle che si lasciano sedurre, ricevono dalla legge della vita, che è unità e libertà, la stessa possibilità per riconoscere se stesse e orientarsi in modo nuovo.
1: Molte anime, in particolare quelle legate alla terra, reprimono questi impulsi che si manifestano sotto forma di immagini. Si comportano, ossia reagiscono, nello stesso modo dell'uomo che tramite la sua coscienza riceve continuamente degli impulsi che lo stimolano a guardare le negatività che la giornata gli presenta, a chiedere perdono e a perdonare. Molte persone nelle quali la coscienza si fa sentire lo considerano come una manifestazione di debolezza. Ciò che avviene nell'anima priva del corpo si verifica in modo analogo anche nell'uomo. Tuttavia, l'uomo orientato verso l'esteriore, verso la materia, è spesso convinto che per compensare in modo efficace i deficit si possano impiegare soltanto aiuti e sostegni materiali. Per questo motivo chiede l'intervento di aiuti umani, l'impiego di potere e denaro. Tra le anime, entrambe le cose non sono possibili.
3: Abbiamo spiegato in modo dettagliato la situazione in cui si trova un'anima quando in lei diventano attive, ossia si risvegliano, parti delle sue colpe, dei peccati compiuti dall'essere umano in cui era incarnata. Le seguenti descrizioni, che sono degli esempi, possono chiarirci in che modo le anime sperimentano questi moti della coscienza e queste sequenze di immagini. Nell'anima di un uomo che era un cacciatore, sia che essa si trovi nelle sfere di purificazione o che cerchi delle vittime umane come anima legata alla terra, si sviluppano immagini e sequenze di immagini nella quale essa vede come quale essere umano camminava nei boschi e nei campi, come gli animali sono stati uccisi intenzionalmente con brutalità umana, come si sono trascinati in agonia per ore e addirittura per intere giornate prima di morire. Essa vede e sperimenta come dolore e sofferenza nel corpo dell'anima, come è stato ucciso un animale. Una madre e i suoi piccoli sono morti di fame. Essa vede e sperimenta allo stesso tempo nel corpo dell'anima la sofferenza e il dolore degli animali. A causa di questo dolore, della sofferenza e di queste terribili immagini, l'anima smette quindi di impossessarsi di persone, poiché porta in sé e percepisce il dolore sperimentato da animali e uomini.
1: Un'altra anima vaga in immagini, oppure è invisibile per noi uomini nei campi di questa terra, con attacchi di soffocamento come quelli che ha provocato agli animali quando era in veste umana sulla terra. Oppure le sofferenze degli animali che sono stati pescati in modo atroce dai fiumi, dai laghi, dai mari, provocano ora dolore e sofferenza nell'anima che ne è responsabile. Essa subisce ora ciò che l'uomo in cui si trovava ha inflitto ad altre creature. Anche tutti gli aspetti di bramosia nei confronti di animali e di uomini, fino ad arrivare all'avidità di volersi arricchire sempre più, motivo per cui altre persone hanno sofferto e sono morte di fame, vengono sperimentati nell'aldilà dall'anima, dalla persona che un tempo godeva di tantissimo potere. Ogni anima sperimenta e subisce come sofferenza nel proprio corpo, dell'anima, tutto. Ogni cosa che essa non ha espiato quando era in veste umana. E solo quando l'uomo e l'anima avranno riconosciuto le loro opere crudeli, percepiranno un profondo pentimento, chiederanno perdono nel proprio interiore e perdoneranno a loro volta, l'anima potrà seguire la via che la conduce verso forme di vita più elevate, ma dopo che è stata perdonata.
2: Dal momento in cui le si presentano le sequenze di immagini che manifestano nel corpo dell'anima sofferenza e dolore, l'anima si trova a confronto con una domanda. Desidera continuare ad evolversi nei regni delle anime del cosmo di sostanza più sottile? Oppure vuole incarnarsi di nuovo? Nel caso in cui due persone, ossia una coppia di genitori con programmi simili ai suoi, le offra la possibilità di tornare in veste umana, la nuova persona determinerà poi come continuerà lo sviluppo dell'anima incarnata dell'uomo. La vita sulla Terra è estremamente rischiosa. Tuttavia nessuna anima viene costretta ad incarnarsi di nuovo. L'uomo stesso può determinare come proseguirà il suo sviluppo. Ogni uomo è un viandante, il cui cammino, partendo dalla terra e in seguito come anima nelle sfere dell'aldilà, lo conduce all'eterna patria, nel regno di Dio, se egli dischiude la sua coscienza per questo. Tuttavia ogni uomo decide per sé in che modo, quando, per quanto tempo e in quali luoghi la sua anima si soffermerà.
1: Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, sì, la vita può dunque essere anche pericolosa. Per questo motivo dovremmo vivere consapevolmente e in modo concentrato nel presente, e utilizzare le nostre giornate come viandanti desti in cammino attraverso lo spazio e il tempo. Tramite Gabriele lo Spirito di Dio ci ha dato indicazioni, aiuti e istruzioni che ci permettono di prendere in mano la nostra vita e di farne veramente il meglio. E Dio, che si trova in noi, ci aiuta a farlo. Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, siamo giunti alla fine della nostra terza puntata della serie Orrore Astrale. In conclusione desideriamo ricordarvi che è stato pubblicato un libro con questo titolo Orrore Astrale che potete trovare nelle migliori librerie o anche in internet. Per oggi ci congediamo da voi, augurando a tutti delle giornate e settimane deste. E se desiderate sapere come continua questa serie, mettetevi in ascolto per la prossima puntata di Orrore Astrale.
0: Horror Astral.
1: Arrivederci e un saluto in Dio.
0: Und Gott zum Gruß.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova e da qui viene trasmessa direttamente la parola eterna, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nella prima puntata abbiamo spiegato che questa rivelazione è stata data più di 40 anni fa e che il linguaggio utilizzato allora era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Per questo è importante comprendere il contenuto delle parole. In questa rivelazione il Cristo Dio spiega il cammino che ogni anima, e quindi ognuno di noi, deve percorrere per fare ritorno alla nostra vera patria di origine, nel regno eterno, presso Dio, nostro Padre. Questo cammino passa attraverso 7 livelli, dall'ordine alla misericordia, che ogni anima ha il compito di attivare in sé durante la sua vita qui sulla terra oppure nelle sfere dell'aldilà. Oggi proseguiamo con le spiegazioni sul primo livello. Il Cristo Dio ha rivelato. In particolare sul livello dell'ordine, il principio basilare dice «riconosci te stesso». Alle anime dei miei figli vengono insegnate molte cose. Proprio sul livello dell'ordine possono essere necessari, secondo i concetti umani, migliaia di anni, prima che le anime si risveglino. I miei figli, che vivono come anime su questo livello, aspirano in modo particolare a incarnarsi di nuovo, dato che non hanno un collegamento di amore con Dio e con la sua vita. Gli angeli istruttori si impegnano molto per insegnare e mostrare alle anime l'onnipotenza di Dio. È proprio passando dal livello dell'ordine che i raggi parziali dei minerali, le particelle parziali o anime di gruppo o piccole anime parziali delle piante e degli animali salgono verso l'alto. Poche di queste anime legate alla terra si lasciano coinvolgere attivamente nell'essere protesi verso l'alto, che caratterizza ogni forma di vita della creazione. Specialmente su questo livello si può osservare in modo meraviglioso l'evoluzione degli elementi della creazione, poiché anch'essi, dopo un determinato ritmo di vita terreno, vengono attirati dai livelli spirituali puri o da forme di vita più elevate. Su questo livello l'anima non ha interesse per l'amore divino e i suoi insegnamenti. Come l'umanità orienta le sue aspirazioni sulla materia, così si comporta anche l'anima in queste sfere delle anime. Un detto degli uomini afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo, che significa: come l'uomo ha vissuto, così saranno le condizioni in cui rimane la sua anima dopo la morte.
1: Continuiamo a leggere la rivelazione del Cristo data tramite Gabriele. Il mondo degli animali, che a sua volta si sofferma sul livello basilare dell'ordine, viene orientato in modo meraviglioso dall'essere spirituale responsabile. Le anime interessate possono fare l'esperienza del leone che si sdraia accanto all'agnello, di come il gatto e il topo vivano insieme e anche il gatto con il cane. Gli uccelli vivono in armonia con gli animaletti che strisciano. Non si divora più e non si viene più divorati. Contemplare tutto questo potrebbe essere per i miei figli che vivono come anime un modo bellissimo, già sul grado dell'ordine, di essere guidati a compiere ulteriori passi, se solo potessero dischiudere il loro cuore per tutto questo. O vedete, è così che operano l'angelo guida e l'angelo istruttore. Vi chiederete, da dove provengono gli esseri spirituali responsabili e gli angeli istruttori? Provengono dalle sfere della patria. Gli angeli istruttori e gli angeli guida provengono dalle loro sfere dei cieli. Se per esempio c'è bisogno di un angelo istruttore sul livello basilare dell'ordine o della volontà, allora un essere spirituale proveniente dai cieli puri, dalla sfera celeste dell'ordine o della volontà, si recherà nei livelli di istruzione. Nelle sfere di purificazione, chiamate anche sfere di istruzione, gli esseri spirituali puri rappresentano la reggenza della sfera dei cieli alla quale appartengono. Istruiscono poi le anime in base alle loro conoscenze. Se gli insegnamenti non vengono accolti, nel corso di un determinato ciclo spirituale, la protezione dell'anima, la protezione del Cristo, si ritirerà, in modo che le sue azioni possano essere riprodotte come immagini. In questo modo, l'anima dovrebbe venire stimolata a sviluppare il pentimento. Quando la protezione dell'anima si ritira, i raggi cosmici entrano nelle particole dell'anima, stimolandola a riconoscere le proprie colpe. Inoltre, l'anima viene stimolata a riconoscere se stessa, a perdonare e anche a sviluppare l'amore per il prossimo. La capacità degli uomini di pensare con il cuore si è ridotta. Anche se parlano del loro Redentore, il loro cuore è ben lontano dall'unica forza che permane costantemente. Tramite la redenzione, dice il Cristo, ho dischiuso ognuno dei livelli che spiego, non solo nell'infinito, ma anche in ogni anima. Poiché sono trascorsi quasi 2000 anni di tempo, di grazia, l'uomo avrebbe già potuto raggiungere una maturazione molto grande nello spirito. Durante questo tempo gli uomini e le anime avrebbero potuto assolvere alcuni di questi livelli. A ognuno è data la forza per raggiungere la vittoria su tutti i livelli in veste terrena. Tuttavia, dato che il Cristo vittorioso non viene riconosciuto, io chiedo: con quale forza volete vincere? Con l'egocentrismo? E l'egoismo con l'illusione dell'esteriore? È l'uomo che si è creato questi tratti caratteriali terreni e per questo l'anima vi è legata. Ogni anima raggiungerà il cielo quando si sarà staccata da questi tratti caratteriali terreni per aspirare ai livelli di coscienza dello spirito, dato che dovrà passare attraverso ogni singolo livello.
0: Il Cristo continua con le sue spiegazioni sul livello dell'ordine. Cos'è un'illusione? Per esempio la vostra chiesa esteriore. Se l'uomo è radicato nella fede della chiesa, l'anima non potrà divenire libera, poiché nel regno di Dio non esiste alcuna chiesa esteriore. In uno dei livelli delle essenze, chiamati anche livelli delle caratteristiche, l'anima dovrà liberarsi dall'influsso di cui è in balia. Se un sacerdote è orientato sul dogma, la sua anima resterà legata al dogma. Un'anima che si è fissata in modo ostinato può vivere per eoni in queste condizioni finché non riconosce il fondamento vero e libero del Cristo. Nella vita a sette dimensioni, nella quale non esistono né il tempo né lo spazio, ci sono molte possibilità per scontare. Per questo, ogni anima deve essere guidata e istruita in base al suo grado di maturazione. L'umanità si aggrappa alle sue Bibbie e parla delle parole di Gesù, che vi sono citate, ma solo pochi dei miei figli vivono in base a esse. Se quanto è stato tramandato per iscritto non viene vissuto, ogni libro, anche la Bibbia, non ha alcun valore per gli uomini. Non parlo volentieri delle Bibbie, dato che vi si possono trovare solo mezze verità. A causa delle numerose traduzioni fatte da persone non illuminate, la Sacra Opera è diventata un'opera umana, dalla quale lo Spirito cita solo le verità o di cui rettifica alcuni aspetti. Riprendo ora il livello dell'ordine. Le anime in cammino stanche, provenienti dalla terra, che sono tormentate da droga, da alcol, da parole e opere malvagie, hanno bisogno di molta tranquillità dopo aver abbandonato il loro corpo terreno. In nome e secondo la volontà del Signore, l'essere spirituale responsabile ha dato forme e aspetti diversi ai pianeti concessi come luoghi in cui riposano le anime. Nel livello basilare dell'ordine e nei suoi sottolivelli si trovano tra l'altro i pianeti per riposare. Le anime possono scegliere liberamente il luogo in cui riposare. Tuttavia, il pianeta deve essere in armonia con le vibrazioni dell'anima. Su questi pianeti in cui le anime riposano ci sono pinete, prati su cui riposare, case, giardini. Tutte le forme e i colori corrispondono al livello di vibrazione della sfera dell'ordine. Come la Terra crea la sua vita materiale con la forza di Dio, così avviene su tutti gli altri pianeti. L'anima può rigenerarsi come preferisce in un giardino, su una panchina, in casa o su un prato per riposare e viene comunque sempre sorvegliata da un angelo istruttore. Le anime non dormono come l'uomo, ma riposano. Alle anime viene dato ogni aiuto possibile, tuttavia non sempre lo accettano. Sia che l'anima si ravveda o no, che riposi o continui a vivere e agire tra i suoi simili, per ogni anima arriverà il momento in cui si farà sentire l'irradiazione, anche se forse saranno necessari eoni. Il sole che la risveglia irradierà un giorno ogni azione. La luce manifesta tutto. In questo modo ogni anima viene guidata a prendere una decisione: seguire il suo ulteriore sviluppo o incarnarsi di nuovo. Tutto viene rivelato all'anima con amore dagli angeli istruttori.
1: Continuiamo a leggere dalla Rivelazione del Cristo. Tramite le immagini dell'anima che prendono forma attraverso l'irradiazione cosmica, le anime possono riconoscere le proprie condizioni, anche con l'aiuto del loro angelo istruttore, ma vedono anche le possibilità che hanno di svilupparsi ulteriormente. L'angelo istruttore spiega loro le difficoltà di un'ulteriore incarnazione o quali possibilità hanno di compiere passi verso livelli superiori. Parla anche dei pericoli che una nuova incarnazione può comportare. Viene anche accennato al ciclo eonico e alle possibilità che offre all'anima per evolversi verso livelli superiori. Proprio sul grado dell'ordine, molti esseri spingono a incarnarsi di nuovo, dato che la persona che erano in passato o anche l'anima stessa non avevano e non hanno conoscenza. Non tutte le anime accettano gli insegnamenti. Gli angeli istruttori vengono trattati con rifiuto dalle anime in base a come esse hanno vissuto e si sono comportate in veste umana in passato. I messaggeri di luce hanno una pazienza infinita per trasmettere alle anime il sapere necessario. In tutte le sfere si opera per la vita secondo il principio ricondurre in patria tutti i figli di Dio. Quello che avviene nelle sfere di purificazione dovrà avvenire anche sulla terra. Anche sulla terra vale ricondurre in patria tutti i figli di Dio tramite Gesù, il Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità. Tenete presente che ogni immagine del futuro che l'uomo si crea si riflette nell'anima. Per questo è molto importante vivere sempre nel presente, con Dio, nostro Padre, e con il vostro Redentore. Chi fuorvia altri con parole o azioni deve scontare la colpa di averli condotti sulla strada errata, finché non gli verranno perdonate le sue colpe. Solo allora Dio potrà perdonarlo. Anche chi insegna in modo errato dovrà scontare per questo. Colui che è stato fuorviato deve perdonare chi lo ha fatto. Un'anima rimane legata finché chi è stato fuorviato non l'avrà perdonata, grazie alle conoscenze spirituali. Pertanto, fate attenzione ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Quanto rapidamente possono divenire fatali per l'anima? Chi continua a parlare di una determinata causa non l'ha ancora sistemata, anche se crede di averlo fatto. Parlando della causa, continua a riprenderla a sé, perché tutto è vibrazione. Chi ama la creazione del Padre mio, ama anche le sue creature, l'uomo e anche tutte le forme di vita più o meno elevata. Impegnatevi a incontrare con amore tutte le forme di vita della creazione. Sottraetevi all'influsso negativo, cercate di pensare in modo positivo. Così, miei figli amati, nella vostra anima si risveglierà la forza creatrice che la libera dal livello dell'ordine, poiché lo avete percorso già in veste umana, grazie alla forza del pensiero positivo.
0: Al termine del capitolo sul livello dell'ordine, il Cristo spiega: il primo livello basilare, l'ordine, contiene anche i suoi sottolivelli. Affinché possiate comprendere meglio, li ripeto. L'ordine è il livello basilare. I sottolivelli sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Il Cristo conclude questo capitolo sull'ordine divino con le seguenti parole: io sono la vita in ogni anima e in ogni uomo. Venite a questa vita consapevole. Chi vive in me diviene libero. Libero, com'ero io in veste di Gesù di Nazaret. Io sono il Cristo vivente che dimora in ogni anima. Il Cristo era in Gesù. Tramite l'atto di redenzione, io sono in voi. Chi aspira alla luce della verità, in pensieri, parole e azioni, vive nell'eterna forza, nella benedizione del Padre mio. Cari amici, il Cristo è lo Spirito libero. Con le sue parole ci invita ad afferrare, in piena libertà, la mano che ci porge in modo possente in quest'epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Con questo suo invito ad avvicinarci sempre più a Lui, alla vera vita, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, tratta dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni dalla tenda di Dio, dall'Arca dell'Alleanza per tutti gli uomini di tutti i popoli di questa terra. E vi salutiamo cordialmente. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Eine Bitte für die Tiere.
1: Una preghiera per gli animali.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Gesù di Nazareth ci insegnò che il suo regno non è di questo mondo. Facciamo agire sul nostro animo questo mondo e osserviamo più da vicino come stanno gli uomini e gli animali e come la terra deve soffrire a causa dello sfruttamento e non per ultimo a causa delle guerre, dato che le armi vengono prodotte per distruggere e per uccidere. Il pianeta Terra, con tutti i suoi esseri viventi e le sue forme di vita, deve sopportare tutto questo e anche molto di più. Il profitto si trova al primo posto e questo comporta che i ricchi divengono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Si sente continuamente parlare di come e con quali mezzi si potrebbero aiutare i poveri. Tuttavia, le sole parole non sono fatti. Solo pochi si chiedono come si potrebbero aiutare gli animali. Animali che hanno sempre meno spazio vitale su questa terra, perché l'edilizia occupa sempre più spazio. Gesù di Nazareth ci insegnò che il suo regno non è di questo mondo. Gesù di Nazareth portò agli uomini il pane della vita interiore, per l'anima e anche per il corpo, se si segue il suo insegnamento, mettendolo in pratica nel modo giusto. Purtroppo la maggior parte delle persone dà importanza solo al corpo fisico e pochi al pane spirituale per l'anima e alla salvezza dell'anima. Per oltre 40 anni, a me, Gabriele, è stato dato di portare agli uomini il pane spirituale della vita proveniente dal regno di Dio. Questo mi ha indotto a poter affermare che anche il mio regno non è di questo mondo. In questi 40 anni ho visto tante cose e ho sentito e sperimentato cosa significhi accumulare ricchezza e beni. Rimango ferma nel mio proposito. Impiego ogni aiuto e offerta che ricevo per gli uomini e per gli animali. Forse adesso penserete: aha, ora arriva la richiesta di offerte. Proprio così. Cosa devo nascondere? Fin da giovane il mio motto di vita è stato: la sincerità è ciò che porta lontano. A questo mi sono attenuta e mi attengo ancora. Ho osservato il mondo e il comportamento di molte persone e ho confrontato il modo di comportarsi della maggior parte della gente con l'immagine dei poveri animali maltrattati, ai quali non si dà quasi alcuna importanza. Molti, forse direi la maggior parte degli animali, le creature di Dio, vengono trattati con indifferenza dagli uomini. Non soltanto agli animali viene sottratto lo spazio vitale, ma vengono cacciati, maltrattati, uccisi e assassinati senza scrupoli. Anche gli animali sono creature di Dio e i nostri fratelli e sorelle, sia nei mari, fiumi, laghi, sia nei boschi, sulla terra, nella terra e nell'aria. Pensiamo in questo contesto anche agli atroci allevamenti intensivi, ai metodi di fecondazione artificiale e alla mancanza di libertà che equivale a un assassinio. Pensiamo alla vita nelle stalle, che è come un'esistenza in carcere. Cari amici, dato che ho riconosciuto e osservato molto di tutto questo, sono diventata una persona che chiede offerte e sostegno, dato che, come detto, gli animali sono i nostri fratelli e sorelle. Essi percepiscono in modo simile a noi. Respirano la nostra stessa aria. Per la loro esistenza necessitano anch'essi di un cibo adatto, così come noi. In base alla loro specie, necessitano anch'essi di ripari. Anche noi uomini.
2: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
3: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand.
4: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza
0: die auch in der inneren Heilung gibt.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns.
1: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.

0: ci mostra che Egli è presente.
1: Seine Liebe strömt.
0: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
1: Abermals fühlen wir seine Kraft.
0: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: tuo spirito fluisce verso le cellule,
1: zu den Organen,
0: verso gli organi,
1: zu allen Bausteinen des Leibes,
0: verso tutte le parti del corpo.
1: Christus gibt.
0: Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità. Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: unsere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie.
0: Sie durchströmen.
1: Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli

0: uomini,
1: zu den Naturreichen,
0: verso i regni della natura,
1: zu den Mineralreichen,
0: verso i regni dei minerali.
1: Wir haben einen feinen Kontakt,
0: abbiamo un contatto fine con la madre terra.
1: Spürt in diese Verbindung,
0: percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
1: Jetzt ist unser Körper.
0: Ora il nostro corpo è una forza che vibra.
1: Ein energetisches Feld,
0: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
1: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
0: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
1: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
0: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo
0: mit seinen Gedanken
1: e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi. La luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore dal titolo «Superare l'apparenza, giungere alla verità». L'istruzione spirituale interiore ci viene data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per mezzo della quale lo Spirito del Cristo Dio ci parla da molti anni. Tramite Gabriele il Cristo ci ha dato innumerevoli rivelazioni, tra cui i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Questi insegnamenti sono pubblicati nel libro omonimo. Nel corso dell'istruzione spirituale interiore, leggiamo dei passaggi dagli insegnamenti del Signore contenuti in questo libro. Gabriele ci dà poi spiegazioni per aiutarci a comprendere meglio il loro contenuto profondo e soprattutto cosa comportano per noi nella nostra vita quotidiana.

0: il Cristo ha rivelato. Riconoscete, l'apparenza inganna e chi si lascia ingannare può divenire un truffatore. Perciò non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza, ma diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere, ma pochi si trovano nell'essere. Chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere. Cosa ci vuol dire il Cristo con queste parole?
1: L'apparenza che illude e inganna è quindi il nostro ego umano, che desidera sempre mettersi in mostra, si aspetta sempre qualcosa e si comporta sempre in modo da ricevere a sua volta aspetti umani. Chi si fissa solo sull'apparenza e quindi sull'ego umano, occupandosi di esso, non giungerà mai alla verità. Chi si basa sull'apparenza, sull'ego umano, che è ingannevole, può divenire un truffatore, perché l'ego è contrapposto alla verità. Chi si trova nell'apparenza, nella debolezza, perché si è fissato su altre persone e comunica con i loro aspetti umani, sarà vittima della debolezza anche quando gli si avvicinerà la tentazione. Può quindi diventare un traditore. Perciò, così ci ha rivelato il Cristo, non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza. E questo significa per noi che non dovremmo circondarci di ciò che è ingannevole, credendo all'ego umano ed esprimendo ciò che forse non corrisponde alla verità. Il Cristo ha rivelato: diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Questo significa per noi che dovremmo aspirare alla legge eterna, al sole dell'amore e della giustizia, per immergerci così nel mare dell'infinito e muoverci nel cuore di Dio, nella legge dell'amore. Le persone che hanno compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non guarderanno l'apparenza, ma cercheranno sempre l'essere dentro di essa e lo troveranno con l'aiuto del Cristo. Non parleranno in modo da compiacere l'ego umano, ma troveranno l'essere, la legge della vita, traendolo dall'apparenza ed esprimeranno la legge della vita. In questo modo non prenderanno mai la via sbagliata e non diventeranno mai dei truffatori. Anche se il nostro prossimo vuole ingannarci con l'ego umano, se desidera farci credere qualcosa, se vuole farci prendere la via sbagliata, chi ha compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non si lascerà abbagliare e fuorviare dall'apparenza. Coglierà l'essere nell'apparenza e ciò che esprimerà sarà la legge della vita. Non si lascerà sviare, ma sarà stabile e sicuro in se stesso. Per questo la nostra via è la via dell'amore, per ridivenire il sole dell'amore e della giustizia e immergerci nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere e si trovano quindi sulla via che conduce all'essere, alla legge eterna. Ma pochi si trovano nell'essere, quindi solo pochi, come dice il Signore, il Cristo, si sono già immersi nel mare dell'amore infinito, nella legge eterna.

0: Il Cristo ci ha ammonito: chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere.
1: Se ci limitiamo a parlare dell'eterna legge e non la adempiamo, rimaniamo apparenza. Irradieremo solo le nostre immagini ingannevoli, facendo credere di essere vicini alla legge, a Dio, oppure di vivere nella legge, in Dio. Così facendo, ci limitiamo a parlare della legge, ma non abbiamo ancora realizzato quello che esprimiamo. Chi si limita a parlare dell'amore eterno, ma non lo realizza, non è nell'amore eterno e mantiene ed esprime solo l'apparenza. L'apparenza si manifesta in molti modi. Se diamo ancora importanza a quello che il nostro prossimo o i nostri simili pensano di noi, in fondo aspiriamo ancora a ingannare il nostro prossimo, a illuderlo. Se scopriamo questo aspetto in noi, dovremo lasciare agire brevemente, far vibrare in noi quello che abbiamo riconosciuto, il pensiero che è affiorato in noi, per esempio le parole: per me è ancora importante quello che il prossimo pensa di me. Così facendo, sperimenteremo alcuni aspetti del nostro ego umano dentro di noi. Ne prenderemo coscienza in questa affermazione, nelle parole che abbiamo rivolto a noi stessi. Ora possiamo sistemare con il Cristo gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, per poi non ripeterli più. Il passo successivo consiste nel chiedersi: se non voglio più compiere e non ripeterò più determinati aspetti, cosa voglio fare invece? Se ci poniamo seriamente questa domanda, essa racchiude già in sé la risposta. Sono alcuni aspetti della legge della vita. Ci segniamo questi aspetti positivi, li immettiamo nelle nostre cellule cerebrali e viviamo in base a essi. In questo modo cambiamo il nostro modo di pensare. Riconoscendo i nostri aspetti negativi e con la decisione di voler invece compiere d'ora in poi il positivo, ciò che piace a Dio, ci creiamo un nuovo programma positivo che ci è di sostegno e ci rende liberi. Se ci rendiamo conto di voler convincere altre persone di una determinata cosa, siamo anche in questo caso sulle tracce di una debolezza umana, di un aspetto della nostra apparenza. Se vogliamo convincere gli altri, non siamo raccolti nell'amore di Dio, non stiamo adempiendo la sua volontà, ma siamo noi, l'essere umano, a volere qualcosa. Teniamo presente che Dio non vuole mai convincerci, perché Lui è convinto del suo amore. Egli è l'amore. Invece noi, se vogliamo convincere, non siamo la legge dell'amore. Di conseguenza, vogliamo dimostrare qualcosa al nostro prossimo che non abbiamo ancora dimostrato a noi stessi, vale a dire che non abbiamo ancora realizzato. Per esaminare e comprendere le nostre debolezze e le nostre mancanze, possiamo chiederci: dove si trova la mia insicurezza? Di cosa non sono ancora convinto? Anche quando cerchiamo di farci compatire dal prossimo, alla base si trova una debolezza umana, una carenza di energia che il nostro prossimo dovrebbe compensare. Chi cede alla nostra richiesta di energia umana, dandoci l'energia di incoraggiamento, di conferma, approvazione o commiserazione che desideriamo, agisce a sua volta in modo contrario alla legge. In tal modo l'uno si lega all'altro. Ogni scambio di energia umana crea un legame. Se invece uno dei nostri simili si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto, lo aiuteremo e assisteremo nella misura del possibile, se lo desidera. La vera partecipazione alla situazione del prossimo, che ci dà forza e sapienza per donare il vero aiuto, è un aspetto della misericordia divina. Diveniamo il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito, riconoscendo ogni giorno le nostre ombre, gli aspetti dei nostri peccati, per scioglierli con la forza del Cristo Dio, affinché il sole dell'amore possa compenetrarci sempre di più. Dalle nostre debolezze sviluppiamo così la forza interiore, grazie al sole dell'amore. Il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito è la nostra vera vita. Portiamo con noi questo sostegno di coscienza e riflettiamoci ogni giorno. E in questo modo ci renderemo conto che siamo molto più grandi di quanto pensiamo.

0: Il Cristo ci ha insegnato inoltre: chi appartiene all'apparenza porta molte maschere e si mette di volta in volta la maschera adatta alle circostanze del momento. Chi vive nel mondo dell'apparenza con le proprie maschere non conosce se stesso né conosce chi porta maschere uguali o simili alle sue. Entrambi parlano solo delle loro maschere, dell'apparenza, e non trovano la realtà. Chi si maschera si sente solo e abbandonato, perché non si occupa dei suoi simili. Pensa solo a se stesso e vuole mantenere intatta la propria maschera.
1: Sappiamo che le parole sono simboli. I sentimenti, le sensazioni, i pensieri e le parole creano immagini, poiché il nostro linguaggio è costituito da immagini. Le parole, sia che le ascoltiamo, sia che le leggiamo, agiscono su di noi. Se leggiamo con tutta la nostra attenzione o ascoltiamo le parole accompagnando con i nostri pensieri quello che recepiamo con l'udito, anche la nostra coscienza è presente e recepisce quello che viene detto. Da tutto questo, dentro di noi, si formano delle immagini. Queste immagini sono importanti per ognuno di noi e possono essere determinanti per la nostra attuale vita terrena. Ci indicano come pensiamo oggi o come erano i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i nostri pensieri in passato. Ognuno di noi ha in sé immagini diverse, poiché ognuno pensa in modo diverso. In passato, ognuno di noi ha anche avuto sentimenti, sensazioni, pensieri e parole diversi, dai quali derivano immagini differenti. La nostra vita terrena diviene interessante non appena iniziamo a osservare le nostre immagini, a guardare quindi nel profondo delle nostre parole o pensieri, dove vedremo noi stessi. Ci sperimenteremo nei nostri sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, parole e azioni. Vedremo anche il nostro prossimo, con il quale abbiamo vissuto in pace o nell'inimicizia. In questo modo possiamo riconoscere noi stessi. Le parole irradiano quello che contengono, stimolando gli aspetti luminosi e le ombre memorizzati in noi. Esaminiamo le parole. Chi appartiene all'apparenza porta molte maschere. Proprio le parole apparenza e maschere possono far affiorare tante, tante immagini dentro di noi. Cos'è l'apparenza? L'apparenza si presenta spesso sotto forma di ipocrisia tra le persone che vivono insieme. Esprimiamo, per esempio, parole dolci, di approvazione, collegamento, benevolenza e amorevoli. Ma come sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le sensazioni? Forse denigriamo il prossimo, eventualmente gli inviamo sensazioni e pensieri di invidia o addirittura di inimicizia. Mentre le nostre parole esprimono amicizia, collegamento e altri aspetti analoghi. Siamo quindi ipocriti quando parliamo diversamente da come pensiamo, e da questo derivano le nostre maschere. Le sensazioni e i pensieri sono creativi e per questo segnano il nostro aspetto esteriore, la nostra mimica, i nostri gesti, tutto il nostro comportamento. È quello che siamo come esseri umani, che ci caratterizza, che costituisce la nostra irradiazione. Ci comportiamo in modo corrispondente. Così è il nostro aspetto esteriore e anche il nostro modo di agire. Spesso però, solo quando siamo soli e non ci sentiamo osservati. Nel rapporto con il nostro prossimo ci comportiamo invece molte volte in modo diverso. Per nascondere i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri negativi e di svalutazione, indossiamo maschere costituite da parole apparentemente positive, da un atteggiamento che sembra positivo, da gesti apparentemente positivi. Tutte queste componenti costituiscono la maschera. L'uomo ha maschere di diverso tipo. A seconda di quello che stiamo facendo o delle persone con cui stiamo parlando, ci comportiamo in modo differente, in base ai sentimenti, alle sensazioni, ai pensieri, alle parole e azioni che abbiamo immesso nella nostra anima, nel conscio e nel subconscio. Possiamo comportarci in modo retto, chiaro, con sovranità e altruismo, perché con la nostra realizzazione abbiamo sviluppato in noi questi aspetti di vita divina e secondo la legge. Oppure ci comportiamo in modo ipocrita, facendo credere di possedere questi valori spirituali. Dietro questa maschera nascondiamo quello che forse ancora ci caratterizza come esseri umani, gli aspetti di invidia, denigrazione e dominio sugli altri. L'ipocrisia è quindi costituita da maschere di diverso tipo che portiamo a seconda delle circostanze. Ogni volta che ci comportiamo in modo diverso da come siamo, diversamente da come sono i nostri pensieri e sentimenti, ci siamo messi una maschera. E quante volte ci comportiamo così? Solo quando inizieremo a controllare i nostri pensieri e sentimenti, ci renderemo conto di quanto siamo lontani o vicini dall'essere veritieri. Quindi non siamo consapevoli delle maschere che portiamo. Guardiamo le cose solo in superficie, senza andare in profondità dentro di noi. Perciò chi si accontenta delle maschere non si conosce e non conosce nemmeno il prossimo. Non si controlla, non esamina ciò che avviene dietro la sua maschera di apparenza. Dietro al gioco di nascondersi con le maschere si trova sempre l'ego insaziabile e avido, l'egoismo che afferma «tutto solo per me». Il nostro ego pretende sempre e vuole avere sempre di più. Questo può avvenire solo a spese del nostro prossimo, poiché la legge di Dio prevede l'uguaglianza. L'essere umano vuole ricevere riconoscimento, ricchezza, stima, una buona posizione nel campo professionale e tante altre cose. Dato che vuole ottenere qualcosa solo per sé, guarda soltanto le maschere del suo prossimo, osservando attentamente come reagisce, come dà forma a sua volta alla sua maschera, ossia come si comporta nei suoi confronti. Guarda solo le maschere dei suoi simili, valutando quale maschera deve indossare a sua volta per ottenere dal suo prossimo quello che vuole raggiungere. Entrambi portano quindi una maschera e nessuno si occupa veramente dell'altro, ma ognuno mira solo a raggiungere il proprio vantaggio personale. Chi è prigioniero di questo mondo delle apparenze rimane solo, poiché si occupa solo di se stesso e mira solo ai propri vantaggi, non si muove verso l'unità con il prossimo. Al contrario, a causa delle sue maschere, della sua diffidenza e di come inganna gli altri, rimane separato dal suo prossimo, creando allo stesso tempo legami, ossia colpe. Il più astuto poi si affermerà tra le persone che portano una maschera. Siccome la persona pensa solo a se stessa, è contro il suo prossimo, diventa priva di scrupoli e coltiva l'inimicizia. Vive nel principio satanico, separa, lega e domina. Tutto quello che è contrario al divino è la nostra eredità umana, che noi stessi ci siamo creati. L'eredità umana del singolo è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, pensieri, parole e azioni umani, dai quali può eventualmente ricavare ricchezza esteriore, prestigio e altro ancora. Lo scopo della nostra vita terrena, tuttavia, non è quello di moltiplicare i nostri aspetti terreni e di conseguenza forse anche le nostre colpe. Dovremmo aspirare a raggiungere la nostra eredità divina, riconoscendo le nostre maschere, liberandocene passo dopo passo con il Cristo e attivando i principi di vita interiore: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, che sono al tempo stesso i principi della nostra eredità divina. Chi desidera superare le maschere per giungere a una vita consapevole, al punto centrale dentro di sé, che è il suo essere originario, verso il Cristo che dimora in noi, inizia a riconoscere le maschere. Comincia a sistemare gli aspetti umani del peccato e a non ripeterli più. Se sistemiamo passo dopo passo i nostri aspetti del tutto umani con il Cristo, nostro Redentore, Egli ci farà riconoscere in tanti modi diversi cosa o come dovremmo vivere. Ci mostrerà poi aspetti della nostra eredità divina, per esempio l'aspetto della libertà che dice: non costringere il tuo prossimo a fare quello che tu stesso non vuoi compiere. Non costringere il tuo prossimo a legarsi a te e a fare quello che vuoi tu, affinché tu possa stare bene. Riconosci il comandamento divino. Fai tu per primo quello che ti aspetti dal tuo prossimo. Da questo scaturisce la libertà. Così facendo, riceveremo in vari modi impulsi che provengono dal punto centrale in noi, dal Cristo. Li potremo sperimentare se siamo disposti a deporre le nostre maschere e ad accettare le leggi della vita, vale a dire a raggiungere passo dopo passo la nostra eredità divina, poiché dovremo ridivenire perfetti come Dio ci ha creati quali Suoi figli e come ci contempla nel Suo cuore. Rendiamoci sempre conto che per deporre la maschera è necessario prima di tutto riconoscere se stessi e cambiare in modo concreto dagli aspetti contrari al divino a quelli positivi e divini. Questo comporta distaccarsi dalle negatività per trovare sostegno nel positivo. Espresso in altre parole, cambiamo noi stessi, un punto dopo l'altro, passo dopo passo. Se ci togliessimo semplicemente le nostre maschere, non cambieremmo affatto e ci rimetteremmo di nuovo le stesse maschere. Se mettessimo semplicemente da parte gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, chi saremmo poi? Le nostre maschere ci compenetrano, poiché sono la nostra vita, i nostri sentimenti, le sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni. Siamo noi. Non dovremmo semplicemente eliminare i nostri aspetti umani senza sostituirli, né volerli reprimere o respingere, ma dovremmo invece trasformarli, elevando questo potenziale energetico dalle tenebre alla luce. Per questo si dice: riconosci te stesso e sistema. Non ripetere più gli stessi errori e adempi invece gli aspetti delle leggi divine che ne risultano. Un consiglio. Viviamo in modo consapevole. Non occupiamoci continuamente del nostro passato o di quello che il nostro prossimo dice e fa. Se viviamo nel presente e siamo disposti a riconoscere noi stessi, diventeremo poco alla volta consapevoli degli aspetti umani che abbiamo creato. Non dovremmo più subire come sofferenza quello che sistemiamo giorno dopo giorno.

0: Il Cristo ci annuncia inoltre: chi vive invece nel mondo interiore, in me, il Cristo, ha una visione chiara e ampia delle cose. Non ha più bisogno di maschere, perché vede ogni cosa in profondità e riconosce tutto attraverso la luce della verità. Questo è l'essere nella corrente dell'essere, l'essere personificato, il microcosmo nel macrocosmo.
1: Cari fratelli, care sorelle, è lì che vogliamo giungere, nella corrente dell'essere. Potremmo proporcelo come compito. In tutto quello che ci accade, sia che vi troviamo aspetti umani, sia divini, affermiamo di voler giungere nella corrente dell'essere. Chi lo desidera può affermare l'immagine ideale dell'assoluto, come per esempio «sono nella corrente dell'essere». Percepiremo così la dolcezza, il calore e la delicatezza della corrente. Sperimenteremo di essere protetti nel Padre, l'amore infinito che ci infiamma. Cari fratelli, care sorelle, Dio, nostro Padre, è la legge dell'amore. Il suo Spirito è la corrente dell'amore. Vogliamo entrare in questa corrente dell'amore, perché lì, nell'eterno essere, siamo eternamente felici, gioiosi, pacifici e viviamo nell'amore altruistico di Dio, che si dona in eterno.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo anche: tutto quello che vedi e ti irrita è il tuo specchio, caratterizza la tua parte umana. Se non percorri la via dell'autoconoscenza, recepisci solo i riflessi del tuo basso ego e del basso ego del tuo prossimo. Se continui così, ti ingarbugli sempre di più nei principi del mio e del tuo, creando in questo modo una separazione tra te e il tuo prossimo. Questa è la legge dell'ego umano che dice: separa, lega e domina.
1: Alles was uns erregt.
2: Tutto quello che ci irrita vuole quindi dirci qualcosa. Ci irritiamo perché veniamo toccati da un determinato potenziale di trasmissione. Quando vediamo, sentiamo o ricordiamo qualcosa che provoca un movimento dentro di noi e veniamo presi dall'agitazione, ci sentiamo di malumore, indignati, arrabbiati o addirittura adirati, oppure quando continuiamo a pensare a quello che è accaduto, dovremmo chiederci: cosa ci ha irritati? Riconoscerlo è molto importante per noi, poiché è quello che siamo noi stessi. Consideriamo la legge eterna, la nostra eredità divina. Come esseri puri non ci irritiamo né a causa di aspetti umani né per il divino. Dio non si irrita per i nostri peccati, poiché è perfetto. Se i peccati del nostro prossimo o quello che afferma ci irritano, siano essi nella legge o contrari alla legge, significa che c'è qualcosa dentro di noi come causa. Dentro di noi sono stati toccati aspetti umani del peccato che si trovano nella nostra anima e attendono che li riconosciamo e sistemiamo, ossia espiamo. Questi peccati ci caratterizzano, segnano la nostra personalità umana con tutti gli aspetti del nostro ego, segnano i tratti del nostro viso e il nostro corpo umano. Poco tempo fa rivolsi la seguente domanda al mondo divino: ora che siamo in veste umana, gli esseri puri ci riconoscono? La risposta fu a senso: guardiamo la parte incorruttibile nell'essere umano, la parte interiore e pura nel centro dell'anima. In questo modo possiamo riconoscervi. Se guardassimo solo l'involucro, l'essere umano, non vi riconosceremmo. Questo dimostra che con i nostri peccati ci siamo sfigurati. I nostri peccati ci segnano. Con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni diamo l'impronta al nostro corpo e ci comportiamo di conseguenza. Parliamo e agiamo in modo corrispondente e così viviamo con il nostro prossimo. Il nostro comportamento è quindi ogni attimo anche il nostro specchio. Se non ci osserviamo in questo specchio e non sistemiamo i nostri aspetti umani, vediamo solo il nostro basso ego e anche il basso ego del nostro prossimo. E recepiamo quindi solo il peccato che continua così a irritarci. Così facendo, ci creiamo continuamente nuove cause, peccati, poiché l'irritazione genera tanti pensieri che ci incolpano. Per questo motivo ci sono date le giornate, le ore, i minuti e gli attimi per osservare noi stessi quando ci irritiamo o riconosciamo o ci occupiamo continuamente degli stessi o simili pensieri. Ogni giorno ci offre la possibilità di osservarci negli innumerevoli attimi per riconoscere come siamo. Noi, l'essere umano, non siamo altro che lo specchio, l'espressione della nostra anima, con i suoi lati luminosi e le sue ombre. Possiamo quindi partire dal presupposto che al mattino non ci risveglieremmo se la giornata non avesse diverse cose da dirci. La nostra anima attende che scopriamo le sue ombre e le sistemiamo con la forza del Cristo Dio in noi. Quando ci rendiamo conto di un nostro comportamento errato, di un peccato, seguiamo la via che consiste nel pentirsi, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio. In questo processo è essenziale il pentimento, vale a dire che percepiamo nei nostri sentimenti un dolore per la mancanza di amore nei confronti del nostro prossimo.

Con il tempo la persona diviene più gentile, più sensibile. La durezza e la sensibilità dell'ego si trasformano in altruismo e sensibilità che sono aspetti della bontà. Ci esprimiamo con un linguaggio più fine e agiamo in modo più riflessivo. Da tutto questo si sviluppano sempre di più il senso comunitario e la fratellanza, detta anche comunione di fratelli e sorelle. Quindi, prima di tutto dobbiamo ammorbidire la nostra durezza con il pentimento che prepara l'anima. Dal pentimento sincero si sviluppano la forte volontà e la forza di non ripetere più gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto. Poiché tutto è contenuto nel tutto, ne derivano aspetti della legge di Dio che adempiremo da quel momento in poi. Se non riusciamo a trovare un aspetto della legge di Dio, richiamiamo alla nostra coscienza i 10 comandamenti e il discorso della montagna, come ce li insegna il Signore, dai quali possiamo trarre uno o più aspetti della legge della vita interiore, che adempiamo poi ogni giorno. Così facendo, maturiamo per entrare nella nostra eredità divina. La meta della nostra vita terrena è di immergerci di nuovo, già nel corpo terreno, nella nostra origine, nella nostra patria interiore, dischiudendo la nostra eredità eterna. Se invece di osservare noi stessi ci fissiamo sul nostro prossimo, iniziamo a valutare. Denigriamo il nostro prossimo per sopravvalutare il nostro ego umano. Da questo deriva: questo sei tu e questo sono io. E inoltre, questo è mio e questo è tuo. Ci separiamo così dal nostro prossimo, legandoci ai nostri concetti. Se il nostro ego umano è più forte di quello del nostro prossimo, cerchiamo di dominarlo. È così che agisce il principio satanico: separa, lega e domina. Rendiamoci conto che se aspiriamo al dominio e al potere, a lungo andare non ne trarremo alcun vantaggio. È possibile che staremo bene per un certo periodo, ma alla fine saremo i più deboli, poiché il potere serve solo a imporre l'ego umano. Un giorno soffriremo per questo. Il principio divino dice invece: collega e sii, che significa collegati con il tuo prossimo nell'amore altruistico e divino. Riconosci che le forze positive in lui sono una parte di te e rimani in Dio. Rimani nel tuo interiore, sii a casa dentro di te e attingi sempre di più dalla fonte dell'amore infinito. Dal principio divino collega e sii ha origine la sintonia delle forze, l'uguaglianza dalle quali deriva l'unità, poiché siamo per il nostro prossimo e con lui. Ne deriva anche la libertà, poiché non rendiamo il nostro prossimo dipendente da noi, né ci leghiamo a lui. L'unità in Dio è la vita della comunità, che al tempo stesso è fratellanza, la comunione di fratelli e sorelle. In questo modo non ci sarà nessuno al di sopra o al di sotto.
Uguaglianza significa che siamo tutti fratelli e sorelle.

sorelle, figlie e figlie di un unico Padre. Se includiamo questi principi nella nostra vita, si risveglierà la giustizia. Non giustificheremo e non giudicheremo più, ma soppeseremo per essere sempre giusti secondo la volontà di Dio. Soppesare significa comprendere interiormente, recepire l'essenziale. La persona spirituale soppesa, esaminando in profondità la questione, la situazione o la difficoltà. Guarda dietro la facciata degli aspetti umani e nella situazione coglie il positivo, il nocciolo, la legge divina, sulla quale può costruire. Non si lascia abbagliare dall'ambiguità delle circostanze esteriori, segnate da aspetti umani, ma in grado di valutarle in modo esatto. In questo modo trova la risposta in ogni domanda e la soluzione in ogni difficoltà. Diviene giusto con i suoi simili. È in grado di dare consigli e aiuti secondo la giustizia divina, in base alla legge divina. L'essere umano può acquisire questa capacità soltanto se è giusto con se stesso, se si riconosce giorno dopo giorno e supera i suoi aspetti umani. Solo la legge di Dio è la giustizia. Tutti gli aspetti umani della legge, come li conosciamo nel mondo, li definiamo il diritto. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Se lasciamo agire la giustizia di Dio, soppesiamo e ognuno sperimenterà la giustizia. Se ci immergiamo sempre di più in questa consapevolezza, non giudicheremo e non condanneremo più in base alla parola diritto, affermando quello che dico è giusto. Ci immergeremo invece nella coscienza di Dio per ricevere giustizia, per essere giusti nei confronti dei nostri simili e non per ultimo verso noi stessi. Infatti, solo dalla giustizia nei nostri confronti potremo sviluppare rispetto per la nostra vera vita e rispetto per il nostro prossimo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, riflettiamo sulla seguente affermazione. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Solo la legge di Dio è la giustizia.

cari ascoltatori, care ascoltatrici, possiamo portare con noi questo compito nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e, se lo vogliamo, sistemare insieme al Cristo quello che riconosciamo che non corrisponde alla giustizia di Dio nella nostra vita e nel nostro comportamento. Facciamolo con Lui e lasciamoci guidare. Un saluto in Dio.

0: di masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, e gli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato. e attingerete alla forza dell'unità. E come Egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi.
1: In uns. Si pulsiert,
0: esso pulsa e risplende nel nostro corpo.
1: Einheit.
0: Unità.
1: Eine mächtige Einheit.
0: Una possente unità.
1: Durchglüht.
0: Infiamma l'anima e il corpo.
1: Im
0: Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: Gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atme.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori.
0: Die Natur.
1: La forza della natura respira anche attraverso di noi.
0: Jeder Atem.
1: Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht
0: in noi prende forma un'altra immagine, è il mondo degli animali.
1: In jedem von uns
0: in ognuno di noi affiora un'immagine diversa con altri animali e tuttavia tutti gli animali, grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante, animali sono nell'unità di Dio. La forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale. Benvenuti alla tavola rotonda di oggi. Con noi è presente anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che salutiamo di cuore. Oggi desideriamo parlare di un tema che nell'Occidente cristiano è piuttosto scottante e molte volte provoca anche accese discussioni. Si tratta del tema che riguarda la possibilità di vivere più volte su questa terra. E il titolo del programma è Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Noi non siamo cristiani che seguono le chiese, bensì cristiani delle origini nella corrente dell'insegnamento del Cristo Dio. Gesù, il Cristo, insegnò la reincarnazione, quindi la possibilità di ritornare più volte in un corpo. Si dice anche incarnarsi più volte. I suoi discepoli e gli apostoli sapevano della reincarnazione, nonostante oggi nelle trascrizioni tradizionali non si trovi quasi più nulla in merito. E anche noi cristiani delle origini sappiamo della reincarnazione.
2: Abbiamo qui una poesia veramente bella dal titolo La vita che ho scelto io stesso, che viene attribuita a Hermann Hesse e che ci può dare un'idea delle correlazioni che riguardano la reincarnazione. Il senso di questa poesia è che siamo già stati più volte in questo mondo e come anime siamo tornati in questo mondo per incarnarci in un corpo umano e dopo la morte del nostro corpo ce ne andremo di nuovo ed è possibile che ritorniamo. Torneremo di nuovo in un corpo umano per purificare la nostra anima, per fare il ritorno a Dio, nostro Padre. Gesù, il Cristo, ci offrì il regno di Dio dicendo: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore libere e io vi precedo per preparare un posto per voi che mi seguirete». Gesù ci indicò quindi la via che ci riporta nella nostra patria, dalla quale un giorno siamo tutti provenuti. Ora vogliamo leggere insieme questa poesia. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenza. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e di sogni. Senza alcun lamento né sofferenza. E ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, perché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori, E poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
3: Denn ungeboren hab ich es bejaht.
4: Ein Gedicht, das wirklich aufhorchen lässt.
5: È una poesia che fa veramente pensare. In questa poesia, che come hai detto tu viene attribuita a Hermann Hesse, viene descritto molto bene ciò che viene mostrato all'anima prima di una vita terrena, mentre si trova ancora nelle sfere che noi definiamo come sfere di purificazione delle anime, ossia prima che l'anima si incarni nel luogo per il quale è destinata. Solo poche persone sanno e si rendono conto che l'insegnamento della reincarnazione era già conosciuto nel cristianesimo originario. Nonostante la Chiesa rifiuti l'insegnamento della reincarnazione, ci sono fonti attendibili che affermano che al tempo di Gesù i giudei conoscevano la reincarnazione e che anche Gesù la insegnò. Esiste tutta una bibliografia in merito con indicazioni che dimostrano dove fosse conosciuta la dottrina della reincarnazione e quali furono le cause che portarono alla sua scomparsa. Chi ci può dire qualcosa di più su questo tema? Chi conosce bene questo argomento e potrebbe riassumere brevemente i fatti storici?
2: Voglio provare a riassumere alcuni fatti tratti dal gran numero di fonti disponibili. Il professore di teologia evangelica Hans Schwart scrive quanto segue sul secondo secolo d.C. Dobbiamo constatare con stupore che la reincarnazione era un'idea molto diffusa. E l'esperto in scienze religiose Shalom Ben Chorin, nel suo libro Fratello Gesù, il Nazareno dal punto di vista dei giudei, scrive quanto segue. È chiaro che il pensiero della reincarnazione faceva parte della fede del popolo giudaico al tempo di Gesù. Anche lo storico Giuseppe Flavio, nel primo secolo d.C., dà alcune indicazioni sulla fede nella reincarnazione presso il gruppo influente dei farisei. Anche il professore di matematica e studioso di lingue Friedrich Weinreb, le cui radici risalgono alla tradizione ebraica cassidica, e che si rifece alle antiche scritture ebraiche, parlò dell'insegnamento della reincarnazione nel giudaismo. Inoltre Origene, nel III secolo, scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali parlò Gesù, credevano nella reincarnazione. Origene descrive nel modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione. Lui stesso considerava un errore nell'insegnamento della stessa più grave di una mancanza morale.
6: Abbiamo appena sentito il nome di Origine, che viene spesso definito come il cristiano delle origini più noto. Era uno studioso, un cristiano delle origini. E che cosa ha insegnato?
7: Origene va effettivamente considerato un cristiano delle origini. Secondo Origene, tutti gli esseri dotati di ragione sono scaturiti da Dio e sono eterni, poiché Dio è eterno. Tutti gli esseri puri provengono da quest'unico Padre, Dio, il Padre di tutti noi. Da tutto ciò che Origene insegnò, risulta che le anime esistevano prima di entrare in un corpo di carne ed ossa. Erano quindi preesistenti. E questo è il presupposto fondamentale per il concetto o per l'insegnamento della reincarnazione, del ritorno in un corpo. Egli definisce la preesistenza dell'anima con parole che si trovano ancora oggi nella Bibbia delle chiese, nei testi del profeta Geremia. Questi dicono: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Questa è la citazione tratta da Geremia. Origene insegnò anche che un giorno tutte le anime faranno ritorno a Dio e affermò quanto segue in merito al ritorno a Dio. Alcuni si affrettano davanti a tutti e anelano ad arrivare presto in alto, altri seguono a poca distanza e altri ancora seguono più indietro. E così ci sono innumerevoli livelli di esseri che avanzano, che passano dall'inimicizia alla riconciliazione con Dio fino all'ultimo.
5: Ora però le chiese affermano, contrariamente a tutte queste cose che ci hai raccontato, che nel cristianesimo originario non sarebbe esistita la reincarnazione. E contestano, ancora oggi, la preesistenza dell'anima, ossia il fatto che essa esista prima di entrare in un corpo e che tutte le anime faranno ritorno a Dio.
7: Si deve però sapere che Origene, che visse tra il 185 e il 253 d.C., non era una persona qualsiasi, bensì uno studioso di grande importanza. Inoltre era un cristiano convinto. Fu il primo studioso del cristianesimo originario che confrontò tutti i documenti reperibili a quel tempo, includendoli nei suoi insegnamenti.
2: È anche risaputo che l'erudizione di Origene venne inizialmente appoggiata dal vescovo di Alessandria di quel tempo, Demetrio. Tuttavia, nel momento in cui la sua popolarità divenne sempre più grande, fu proprio lo stesso vescovo, Demetrio, ad attaccare Origene e farlo condannare, spinto dalla propria invidia e dalla propria vanità offesa. Per quanto riguarda la sua attività di scrittore, Origene ha superato tutti i padri dell'antico cristianesimo. Parti dei suoi testi si trovano ancora oggi nella biblioteca dei padri della Chiesa.
7: A questo proposito si può dire che il caso di Origene può essere definito come il primo caso di conflitto tra un maestro libero e indipendente e l'autorità della Chiesa che stava sorgendo a quel tempo. La lotta per la verità era già una lotta per il potere di un sistema ecclesiastico gerarchico. L'atteggiamento basato sul potere assunto dalle autorità ecclesiastiche rendeva impossibile un confronto spirituale corretto. Ben presto, nel III secolo, venne dichiarato come eresia il solo fatto di leggere gli scritti di Origene. E a quel tempo nessuno era in grado di opporsi a tutto ciò, se non voleva essere risucchiato da questo vortice che, si deve proprio dire, costituiva veramente un pericolo mortale. Quindi già pochi secoli dopo la venuta di Gesù e pertanto molto presto, il potere della Chiesa trionfò sul vero insegnamento di Gesù di Nazareth. Erano quelle forze che vengono rappresentate ancora oggi dalla Chiesa Cattolica, anche se al tempo di Origene non esisteva ancora un Papa, tuttavia la Chiesa, basata sul potere, ebbe i suoi inizi a quel tempo.
2: E così si arrivò addirittura a condannare Origene. Chi fu corresponsabile di questa condanna? In realtà si arrivò alla vera e propria condanna degli insegnamenti di Origene soltanto 300 anni dopo, a seguito della pressione esercitata dall'imperatore Giustiniano a Costantinopoli, tramite il patriarca di Costantinopoli, Menas. Giustiniano pretese che si convocasse un sinodo e formulò lui stesso gli anatemi contro Origene. In seguito, nel 543, Menas sottoscrisse a Costantinopoli, insieme ai vescovi presenti, l'editto imperiale contro Origene. Con gli anatemi formulati da Giustiniano contro Origene, vennero condannati come eresie gli insegnamenti della preesistenza delle anime e del ritorno in patria di tutti gli esseri caduti.
6: Sì, però vorrei chiedere un chiarimento. Cosa vuol dire eresia?
7: La domanda è molto buona e in effetti non è così facile dare una risposta. Nel XVI secolo il teologo di Basilea Castellon disse in merito, e ora cito, «Dopo molte ricerche su cosa sia un eretico, non ho trovato altro da dire se non quanto segue». Definiamo come eretici tutti coloro che non concordano con il nostro modo di vedere le cose. La confessione cattolica pretende tuttavia di possedere l'unica verità assoluta. Ai suoi occhi tutto ciò che si distacca da essa è un'eresia ed è stata e viene fino ad oggi combattuta, come venne confermato e sottolineato di recente nel 1998 nel nuovo Catechismo Cattolico nel canone 1436. Già

0: vero. E ciò che ritiene vero è invece un'eresia.
1: In effetti oggi Galileo viene considerato come uno dei fondatori della scienza moderna. Vorrei però ritornare a origine. Infatti ci si deve rendere conto che passarono 300 anni prima che l'insegnamento di Origene venisse condannato. E perché venne condannato?
0: È veramente interessante esaminare il perché, e la risposta è palese. Se l'insegnamento della reincarnazione avesse continuato a diffondersi, ossia se avesse preso ancor più piede, la casta sacerdotale avrebbe perso il suo potere sugli uomini.
1: Ciò significa quindi che condannando ed eliminando la conoscenza della preesistenza dell'anima, già prima del corpo materiale e anche del ritorno di tutte le anime cadute a Dio, loro creatore, nella Chiesa venne tolto ogni fondamento all'insegnamento della reincarnazione, ossia del ritorno in un corpo.
2: E nel corso dei secoli, per sostituire tutto ciò, nacquero gli insegnamenti ecclesiastici secondo i quali l'anima verrebbe creata da Dio al momento del concepimento del corpo fisico. E inoltre l'insegnamento del peccato originale e naturalmente anche la funzione di grazia apparentemente indispensabile della Chiesa ufficiale. Venne inoltre formulato l'insegnamento delle pene infernali eterne per tutti coloro che non volevano rimanere nel sistema ecclesiastico, sia uomini che anime. Tutte queste cose si svilupparono soltanto nel corso dei secoli successivi a Origene. Ma è chiaro che è questa l'eresia. Origene insegnò la verità, ossia ciò che aveva portato Gesù di Nazareth, mentre in questo caso si tratta ancora una volta dell'eresia dell'istituzione ecclesiastica che perdura fin nei nostri giorni.
3: Ma c'è ancora una cosa, abbiamo sentito che Giustiniano formulò degli anatemi contro l'insegnamento di Origene e ora mi interesserebbe sapere che cosa vuol dire anatema.
2: Il termine anatema deriva dalla stessa parola latina anatema e si tratta dell'esclusione, come è stato detto anche prima in modo esatto. A questo si collega il concetto che una persona che vive al di fuori della Chiesa sia condannata a finire all'inferno per l'eternità. Secondo i concetti e gli insegnamenti della Chiesa, che noi naturalmente non condividiamo, al di fuori di essa non esiste alcuna via che conduce a Dio, alla salvezza. L'anatema quindi è la condanna definitiva di un'anima alle pene infernali eterne.
0: Tuttavia è notevole che il cristianesimo originario, malgrado tutti gli anatemi e le condanne, si faccia continuamente varco insieme alla verità, ossia con gli insegnamenti di Gesù il Nazareno. Nel corso dei trascorsi 2000 anni, nonostante tutte le resistenze presentate dalle chiese, il cristianesimo originario si è sempre fatto varco in uno o nell'altro luogo. A partire dal Novecento, con i Bogomili nei Balcani, con i Catari nell'Italia del Nord e nel sud della Francia, con gli Albigesi, i Valdesi o gli Amici di Dio in Germania. Ma come ci si può spiegare che nonostante tutte queste cose, nel corso dei secoli siano sempre nati questi movimenti del cristianesimo originario?
4: Ora sappiamo che il cristianesimo originario conosce e insegna la reincarnazione e che essa si basa sull'insegnamento originario di Gesù di Nazareth. Gesù, il Cristo, è l'unica via che conduce alla casa del Padre, poiché Lui stesso disse: «Io sono la via, la verità e la vita». Lo Spirito di Dio non si lascia sopprimere facilmente ed eliminare con insegnamenti errati. E per questo si sono continuamente incarnati esseri spirituali, anime, per portare avanti la corrente del cristianesimo originario.
3: Sentendo tutto ciò mi rendo conto di molte cose e ho una domanda a proposito. Tutte queste correnti del cristianesimo originario hanno insegnato la reincarnazione?
0: Sì, in tutti i casi, anche se non esistono prove scritte in merito, dato che la Chiesa, dopo aver distrutto questi gruppi, ha sempre provveduto anche a eliminare in modo radicale i loro testi. Può tuttavia essere dimostrato nel caso dei Bogomili e dei Catari.

0: militari e anche di alcuni altri gruppi.
1: Allora si potrebbe anche dire che il cristianesimo originario è risorto qui e oggi si riallaccia in fondo al vero insegnamento, a quello di Gesù di Nazareth. Parti di esso si trovano ancora oggi nella Bibbia, anche se ciò viene continuamente contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione per mezzo della parola profetica dei nostri tempi donata tramite Gabriele.
2: E ora, dopo aver ascoltato e approfondito i retroscena storici che hanno portato a far sparire l'insegnamento della reincarnazione dalla coscienza del cosiddetto Occidente cristiano, in questa tavola rotonda desideriamo parlare del significato e dell'importanza della reincarnazione per tutti gli uomini e le anime. A questo proposito vorrei porre una domanda. Molte persone non si chiedono più da dove provengono e dove sono dirette e non riflettono più su chi siano veramente e su ciò che accadrà loro quando lasceranno questa terra. Qual è la causa di questa indifferenza?
0: Forse è dovuta al fatto che le risposte date dalla Chiesa a queste domande fondamentali che riguardano la vita erano talmente astruse che si è preferito non sapere nemmeno da dove si proviene e dove si è diretti. Infatti, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, l'anima dell'uomo si forma al momento del concepimento. E ciò che avviene poi con quest'anima per l'eternità viene stabilito nel corso di una vita terrena che può essere di breve o lunga durata. Se da piccoli siamo entrati a far parte della Chiesa con il battesimo, sembra che tutto dipenderà poi dal fatto se da giovani e da adulti seguiremo gli insegnamenti della Chiesa. Se non lo faremo, la nostra anima, secondo quanto abbiamo sentito, in merito all'eresia della Chiesa romana, sarà destinata inevitabilmente alla dannazione eterna.
1: Dannazione eterna. È veramente un'immagine terribile. Forse alcuni ascoltatori o ascoltatrici non ci credono. In questo caso cito: se qualcuno non crede a tutto ciò che è stato tramandato dalla Chiesa, sia per iscritto e o in parola, sia scomunicato. Questa frase si può leggere nel libro di Neuner Ross dal titolo La fede della Chiesa nei documenti del Magistero ecclesiastico.
3: Allora sono scomunicati anche la maggior parte dei fedeli cattolici. Infatti, si vivono forse secondo l'insieme dei dogmi dell'istituzione cattolica.
0: In base ai criteri che abbiamo appena sentito, viene scomunicato perfino un cattolico che non crede anche soltanto in uno di questi precetti. Oggi è tuttavia normale che molti fedeli si facciano una propria immagine, pur rimanendo nella Chiesa cattolica, e quindi che credano in alcune cose e in altre no. Secondo quanto insegna la Chiesa cattolica, finiranno automaticamente nella dannazione eterna.
2: Cari amici all'ascolto, non ci credete? Non volete credere che sia così? Prima ho nominato il Catechismo Cattolico che è stato redatto nel 1998. Lì potete leggere voi stessi tutto ciò che abbiamo appena detto.
0: Credo che questo sia uno dei motivi per cui così tante persone abbandonano la Chiesa.
3: Sì, e si può dire ha ragione. Se secondo la Chiesa cattolica, come forse molti pensano, sono dannato in eterno, perché dovrei restare ancora in questa Chiesa?
0: La cosa più triste è comunque che quando lasciano la Chiesa cattolica portano in sé l'immagine di Dio che è stata trasmessa loro e si allontanano così da Dio, contribuendo a chiudersi la via che conduce al vero Dio.
3: E per questo si sente dire così spesso: io non credo in Dio. Dobbiamo esaminare la differenza. Crediamo al Dio della Chiesa oppure crediamo al vero Dio eterno, che è il padre di tutti i suoi figli ed è anche il padre di noi che siamo ancora in veste umana.
1: Ma come posso credere a Dio se sono scomunicato, dannato in eterno, in base al dogma che dice chi è scomunicato secondo la dottrina cattolica finisce nel fuoco eterno dell'inferno? E ora cito: non può diventare partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori della Chiesa cattolica. Quindi non solo i pagani, ma neppure i giudei o gli eretici o gli scismatici, ma che andranno nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati alla medesima Chiesa. Fine della citazione. Anche questo si può leggere nel libro di Neuner Ross.
3: Per il diavolo e i suoi angeli, il diavolo anche degli angeli, questa mia nuova.
1: Sì, è del tutto nuova. Si sa che Dio, il Padre Eterno, ha creato esseri puri, angeli, ma non il diavolo.
3: A questo punto vorrei veramente chiedere cosa significa dogma, visto che ne hai appena parlato.
2: Forse potrei rispondere nel seguente modo. In origine un dogma non era altro che un'ideologia o un'opinione, un concetto di istruzione. Ma nel corso della storia della Chiesa, questa ne ha fatto un concetto di dottrina assoluta. Quindi da una semplice opinione o concezione di qualcosa, quindi da un'ideologia, è finito per divenire un precetto di fede coercitivo, un dogma appunto.
3: Sentendo parlare di un concetto di dottrina assoluta, penso che in questo modo l'istituzione affermi di essere l'unica a possedere i veri insegnamenti. Ma allora, se l'istituzione cattolica ha i cosiddetti insegnamenti assoluti, che insegnamenti ha portato Gesù di Nazareth? Infatti, ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth, il nostro Redentore, non corrisponde quasi per nulla agli insegnamenti dell'istituzione ecclesiastica.
0: E cosa affermano i detti popolari? Chi ci crede è beato e anche chi non ci crede entra nei cieli.
3: E chi non ci crede e segue Gesù, il Cristo, è veramente beato, poiché è sulla giusta via, sulla via che ci è stata offerta da Gesù, il Cristo. Egli disse: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E disse anche a noi tutti: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi solo per mezzo del Cristo. Ascoltiamo bene.
0: E di questa via e di questa verità fanno parte anche la conoscenza e la realtà della reincarnazione. E in effetti è molto più chiaro e più logico di tutto ciò che abbiamo invece sentito dai dogmi. Più della metà dell'umanità ritiene in ogni caso che la legge di causa ed effetto e il fatto che l'anima si possa incarnare più volte siano una cosa del tutto naturale. Queste conoscenze si trovano in tutte le culture e non soltanto in Oriente, come per esempio nel buddismo o nell'induismo, come molti credono. È anche errato pensare che il pensiero della reincarnazione abbia avuto origine da filosofi greci come Pitagora o Platone. La conoscenza della reincarnazione è molto più antica. Già gli antichi egizi ne erano a conoscenza. Comunque bisogna forse dire che questa conoscenza della reincarnazione non può essere paragonata all'insegnamento orientale della trasmigrazione delle anime, secondo la quale un essere umano si può incarnare anche in un animale o in una pianta. Più avanti approfondiremo anche questa questione.
3: Se crediamo veramente e con convinzione alla reincarnazione, ossia al ritorno dell'anima in un corpo umano, fino a che è ampiamente libera dai pesi di cui si è caricata in veste umana, per fare poi ritorno alla casa del Padre, allora non può esistere la dannazione eterna. La reincarnazione esclude la dannazione eterna.
0: Credo che anche molti personaggi rilevanti nella storia dell'umanità ne siano stati consapevoli. Forse non ne abbiamo sentito parlare molto, ma vorrei citare soltanto alcuni nomi di grandi personaggi, poeti e filosofi, per i quali è scontato partire dal presupposto che ritorniamo più volte sulla Terra per poterci purificare. Si tratta di nomi come Pitagora, Leo Tolstoi, Richard Wagner, Wilhelm Busch, Arthur Schopenhauer, Hermann Hesse, Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich Heine, per nominare soltanto alcuni, e sicuramente molti di noi li conoscono. Possiamo anche constatare e ricordare che anche nel Nuovo Testamento ci sono diverse indicazioni sulla reincarnazione. Per esempio, Gesù disse in merito a Giovanni Battista: «È lui quell'Elia che deve venire». E più avanti si dice: «Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto». Fine della citazione. E in un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». I contemporanei di Gesù, quali giudei, partivano quindi dal presupposto che l'anima di un uomo si possa incarnare più volte.
2: E nella lettera di Giacomo, nel capitolo 3, versetto 6, nell'originale in greco, e sottolineiamo appunto nella versione originale in lingua greca, si trova il concetto di ruota della nascita. Posso citarlo in tedesco? La lingua è quella parte che porta tutto l'uomo in rovina e che infiamma la ruota della nascita. Ciò significa che se non teniamo a freno la nostra lingua, poniamo cause che provocano ulteriori incarnazioni. Tuttavia, chi apre la Bibbia oggi troverà una sorpresa. Il concetto di ruota della nascita viene tradotto da Lutero, ad esempio, in modo poco chiaro con il concetto di tutto il mondo. E nella traduzione unitaria si parla invece di ruota della vita. Ci sono centinaia di errori di traduzione di questo tipo che sono stati riconosciuti in modo incontestabile da più di 100 anni, ma nessuno, proprio nessuno, è disposto a cancellarli dalla Bibbia oppure a correggerli.
1: Ora però dovremmo chiederci che conseguenze ha avuto per l'umanità il fatto che sia stata negata la reincarnazione, dato che negando la sua esistenza è stata soppressa ufficialmente per molto tempo una gran parte della verità proveniente dai cieli. Se a suo tempo Geronimo avesse incluso nella prima edizione latina della Bibbia questa conoscenza della reincarnazione propria del cristianesimo originario, come era presente anche negli scritti di origine e in tanti Vangeli apocrifi, e l'avessi così diffusa nella cultura occidentale, sicuramente gli ultimi 1700 anni avrebbero seguito un corso diverso. L'umanità realizzerebbe ben altri valori etici e morali elevati nella vita, poiché il fatto di conoscere la reincarnazione e la legge di semine raccolta, come abbiamo sentito anche oggi, comporta la presa di coscienza della responsabilità che l'uomo ha per la propria vita e per il proprio comportamento.
3: Se gli uomini conoscessero la ruota della rinascita e se sapessero che il principio di causa ed effetto comporta una responsabilità per ciò che penso, ricordiamo quanto è stato detto sulla lingua, per ciò che penso quindi e ciò che dico, per ciò che faccio ne sono responsabile io stesso. Se le singole persone lo sapessero, ognuno dovrebbe in ultima analisi chiedersi: a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? In tal caso non ho bisogno di un'istituzione ecclesiastica, ho bisogno soltanto dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E allora posso fare un confronto chiedendomi: quali sono i contenuti dei miei pensieri, delle mie parole e di tutto il mio comportamento? Corrispondono ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo? Se non è così, ho posto delle cause e ne sono responsabile io stesso. E se ricadono su di me come effetti, se non le riconosco in tempo, se non me ne pento e non le sistemo, per poi non ripeterle più. Solo in questo modo riusciamo tutti a staccarci dalla ruota della rinascita, per entrare nella luce, per andare verso Dio, nostro Padre, per mezzo della forza della redenzione che ci è stata portata da Gesù di Nazareth. A che cosa serve allora un'istituzione cattolica nel momento in cui prendo coscienza di questa conoscenza?
2: Hai detto, giustamente, a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? E posso dire che personalmente ho provato a fare come è stato descritto, e forse si può anche consigliare. Provate a seguire questa via e potrete constatare voi stessi se è vera oppure no.
3: È quindi la via dei 10 comandamenti che l'Eterno ci ha donato per mezzo di Mosè e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che troviamo anche nel discorso della montagna. Se proviamo a metterli in pratica, come hai detto tu, sentiamo che diveniamo più liberi, che diveniamo più felici nell'interiore. Perché? Perché nella nostra anima affluisce più luce e anche nel nostro corpo. Ciò significa che riconosciamo gli effetti che pesano su di noi. E questo ogni giorno un po' di più. E ciò significa che chi li analizza e se ne pente con l'aiuto del Cristo Dio, li sistema e non li ripete più, trova la via che ci è stata offerta da Gesù di Nazareth. Allora il Cristo Dio ci potrà prendere per mano e condurre su questa via verso il Padre. È un insegnamento semplice. Chi prova a metterlo in pratica sperimenta da sé che è la verità.
0: Ciò significa quindi che se analizzo un mio comportamento errato, guardo nel mio interiore, dentro di me. E Gesù il Cristo ci ha insegnato anche il regno di Dio è insito in voi. Quindi la domanda che hai fatto, ho il diritto di farlo? O anche altre domande come a cosa servono i sacerdoti? Perché dovrebbero servire chiese di pietra? Diventano del tutto superflue.
3: A che cosa servono quindi le chiese di pietra se ogni uomo è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi? Dove dovremmo rivolgerci? Per esempio, quando siamo afflitti dalla tristezza e dal dolore, solo verso l'interiore, verso lo Spirito della verità. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli ci aiuta a liberarci da questi peccati, dai nostri errori, per allontanarci così dalla ruota della rinascita. Beati sono quindi coloro che credono soltanto in Gesù, il Cristo, e lo seguono. Infatti, solo Lui è la via, la verità e la vita. E nessuno giunge all'Eterno Padre, al vero Dio, se non per mezzo di Gesù, il Cristo. È un insegnamento semplice. Che cosa insegnò Gesù di Nazareth? Seguitemi. E seguirlo significa, come abbiamo già spiegato, riconosci i tuoi peccati, pentitene, chiedi perdono e perdona. Non ripetere più le stesse o simili cose e ti libererai. Diverrai libero da ciò che era ed è contrario a Dio. Liberi quindi, e così giungiamo sulla via che Gesù ci ha offerto.
0: E questa è la via per staccarsi dalla ruota della rinascita, per liberarsi dalla reincarnazione e percorrere, tenendo la mano del Cristo, la via che conduce nell'eterna casa del Padre. E questa via è aperta a ogni uomo, è rivolta a ogni anima. Non esiste la dannazione eterna.
3: Abbiamo quindi solamente un Dio, e questo Dio, l'unico Dio, è amore. È questo che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. E lo sperimentiamo anche nei 10 comandamenti di Dio, donati per mezzo di Mosè. Dal suo grande amore, dall'amore di Dio, egli non ha mai dannato noi che siamo i suoi figli, ma al contrario, per mezzo di Gesù di Nazareth ci ha avvicinati al suo cuore. Egli desidera riaverci presso di sé nel regno di Dio, nel regno di nostro Padre, dove vivevamo come esseri spirituali e dove vivremo di nuovo. Gesù, il Cristo, è quindi la via. Nessuna persona ci può condurre al Padre se non Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dio, nostro Padre, ci ha donato come grande grazia la possibilità che la nostra anima si incarni di nuovo, affinché sulla terra possiamo riconoscere i nostri peccati, ossia errori, e con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, possiamo pentirci dei nostri peccati, sistemarli e non ripeterli più. Allora saremo rinforzati sulla via che Gesù, il Cristo, ci ha portato. Vorrei ripeterla. Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed egli ci chiama anche oggi, fino a che saremo sulla sua via, dicendo: seguitemi, quindi seguite Gesù, il Cristo. Gesù, il Cristo, ci conduce al Padre, e soltanto Lui è la via.
2: Parole scaturite dal cuore, rivolte alla nostra anima. Riusciamo a comprenderle anche con la nostra mente? Cari amici d'ascolto, siamo giunti al termine della nostra prima tavola rotonda sul tema della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo. Nelle prossime puntate proseguiremo con questo tema. Cosa ne pensate voi, cari amici? È possibile che esista un insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario? Ed è possibile che questo insegnamento della reincarnazione sia effettivamente un grande dono di grazia che ci viene fatto dal nostro Padre Celeste, che Egli ci doni continuamente nuove possibilità per sciogliere le nostre ombre dell'anima, per ridivenire pieni di luce, ossia per purificarci e fare a poco ritorno alla nostra patria eterna, da nostro Padre, a casa, da dove un giorno, oppure molti eoni fa, siamo provenuti. Nelle prossime trasmissioni parleremo in modo ancora più dettagliato di questo dono della grazia di poter vivere più volte sulla terra, della reincarnazione appunto, e possiamo dirvi già ora che sarà veramente molto interessante. Se desiderate leggere di più su questo insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario, vorrei indicare un libro su questa trasmissione che porta appunto il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che è disponibile in tutte le librerie. Vi invitiamo a seguirci anche nelle prossime puntate e per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio. E un arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento, esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione che ci affascina nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca.
2: Und die uns fehlt. Der nächste Gedanke
1: Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo.
2: Nur zwei Beispiele, die Anlass
1: Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere.
2: In den vielen unterschiedlichen Situationen der Anziehung.
1: In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere.
2: Es zieht sich also
1: non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi poi l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi. Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo,

onnipotente dell'amore, di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente.

0: e in modo consapevole.
1: Wir atmen tief,
0: inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole.
1: Bleiben Sie dabei.
0: Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro.
1: Sie merken. Ihre Gefühle
0: vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro.
1: Nun atmen Sie bis
0: ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
1: Sie atmen
0: inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole.
1: Sie atmen bis
0: inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole.
1: Der tiefe Atem.
0: Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli.
1: Bleiben Sie dabei.
0: Continuate ad accompagnare il vostro respiro.
1: Abermals
0: respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca.
1: Wir atmen
0: respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza trattenere il respiro nel ventre, respiriamo ancora alcune volte in modo profondo ed espiriamo lentamente. Inspiriamo in modo profondo ed espiriamo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respiriamo ora in modo tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il respiro fluisce. Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato. Siete aperti per ricevere la forza della salvezza. Parole ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Ora vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. La luce si irradia nella vostra anima. Si irradia. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nella vostra anima. Si irradia nel vostro corpo. Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro. La luce è il soffio della vita. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce. E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Ruhige, zarte Musik.
0: Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: di zart,
1: la musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens,
1: la forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce, fluisce, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo

0: delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina. Il Cristo in noi, il nostro Redentore.
1: uns.

0: Egli ci conosce. Egli ci ama. Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Haben wir uns schon einmal Gedanken gemacht, warum wir Menschen sind?
1: Ci siamo già chiesti perché siamo esseri umani? Se in noi, nel profondo dell'anima, c'è questo essere meraviglioso e divino, un essere della perfezione, un essere che proviene dal regno di Dio. Ora siamo esseri umani. Perché? Diciamo semplicemente, sì, ci siamo adombrati. Abbiamo, come si dice spesso, peccato, abbiamo fatto degli errori. Abbiamo agito contro il nostro vero essere, la legge della vita, che è amore. E quindi ora siamo esseri umani. Perché quindi? Appunto perché abbiamo agito contro la legge. Dovremmo allora dire, sì, va bene, ho peccato contro la legge di Dio e per questo ora dovrò subire gli effetti delle mie cause. Non è proprio così. Noi siamo sulla terra per imparare, dal mattino alla sera. E qualcuno dirà, sì, io ho imparato un lavoro per guadagnarmi da vivere, per mantenere la mia famiglia. Con il passare del tempo, qualcuno capirà che in realtà questo imparare, per esempio il fatto di imparare una professione, non è tutta la nostra esistenza. Quindi siamo soliti dire abbiamo peccato, ci siamo incolpati, abbiamo fatto degli errori. Dovremmo quindi imparare a riconoscere in tempo i nostri errori, a sistemarli con l'aiuto del Cristo e a non ripeterli più. Se facciamo questo con il cuore desto, ogni giorno di nuovo, poiché ogni giorno è un maestro per ognuno di noi che ci indica ciò che dovremmo sistemare oggi. Nel momento in cui siamo desti e riconosciamo i nostri errori, il nostro comportamento errato o, come diciamo, i peccati che la giornata ci rispecchia, ci pentiamo e li sistemiamo, non dovremmo più subire gli effetti. E così, lavorando su noi stessi, usciamo dalla legge di semina e raccolta. Noi uomini abbiamo l'abitudine di dire quello che mi capita oggi, le preoccupazioni e i problemi che devo affrontare oggi, sono causati dal prossimo. Noi proiettiamo il nostro comportamento errato che ci mette in agitazione sul nostro prossimo. Troviamo sempre un colpevole. E se non è un uomo, allora è la natura, oppure il caldo, oppure la pioggia, oppure è lo stress che ci viene provocato di nuovo da un altro. È sempre colpa dell'altro. Tuttavia, noi stessi siamo l'oggetto dal quale possiamo imparare. Noi stessi. Ma proprio dato che siamo abituati a proiettare i nostri errori sugli altri, lo facciamo anche nei confronti di Dio. E diciamo che Dio si vendica di noi, che Dio ci determina, Dio mi odia, Dio mi condanna in eterno, Dio mi punisce, Dio mi invia addirittura nella dannazione eterna. È Lui che, come diciamo, non mi ama.
0: Gott ist aber das Gesetz der Liebe.
1: Ma Dio è la legge dell'amore ed Egli che ci ha contemplati e creati quali esseri puri provenienti dalla legge dell'amore. E così, nello stesso modo in cui Egli ci ha creato, Egli ci ama. Egli ama l'essere perfetto che si trova nel profondo dell'anima. L'amore non può odiare. L'amore non può condannare. L'amore non può punire. L'amore ama.
0: Gott ist Liebe. Und alles, was wir Gott
1: Dio è amore e tutto ciò che noi pensiamo o diciamo nei confronti di Dio corrisponde al nostro modo di comportarci errato. Nello stesso modo in cui ci comportiamo con gli altri, oppure esempio con la natura o con il freddo o il caldo, così ci comportiamo anche con Dio, nostro Padre. La legge di Dio è amore totale. La legge di Dio è perfetta. E se noi dobbiamo imparare delle cose, è perché noi siamo imperfetti. Non dovremmo spaventarci quando facciamo degli errori. Chi impara non è perfetto. E chi impara fa anche degli errori. Ma gli errori non sono così importanti. Se noi diventiamo desti e riconosciamo in tempo gli errori, ce ne pentiamo con l'aiuto dello Spirito e li sistemiamo. In questo modo la nostra anima diviene più luminosa e noi diventiamo più sensibili, più ricettivi. Riusciamo a percepire come si sente il nostro prossimo e sappiamo di che cosa ha bisogno. Ma percepiamo anche nel nostro plesso solare quando il nostro sistema nervoso è teso. E allora è importante dire, in questo momento la giornata mi fa vedere uno o più errori. Oppure se il mio prossimo mi irrita e tutto ciò si fa sentire nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale e noi siamo agitati, allora la giornata ci vuole dire qualcosa per mezzo del nostro prossimo. Anche il nostro senso della vista e dell'udito ci aiutano. Quando rivolgiamo il nostro sguardo verso qualcosa, nel mondo dei nostri pensieri entra qualcosa. Quando ascoltiamo qualcosa, ciò stimola il mondo dei nostri pensieri. E chi è vigile impara. Impara osservando se stesso, osservando il mondo dei propri pensieri, dei propri sentimenti e tutto il suo comportamento. Ciò significa che l'anima diviene più luminosa, l'uomo più libero e le cause vengono sciolte e non si presentano più gli effetti. E anche se si presentano, allora sono minimi e si presentano di nuovo affinché possiamo imparare. Quindi siamo sulla terra per imparare. E chi sta imparando sa di fare errori. E gli errori non sono poi così gravi. Se ci chiediamo qual è la loro causa e ce ne pentiamo con il suo aiuto, li sistemiamo e non li ripetiamo più. In questo modo avremo poi anche la forza di andare verso il nostro prossimo e dirgli: non è sempre stato tutto buono quello che c'è stato fra noi, ma ora desidero dirti che ora tutto è a posto. E poter dire questo, avere questa libertà, ci rende sempre più felici e più liberi. Siamo quindi in veste umana per liberarci dai nostri errori, dai nostri peccati. E lo possiamo fare giorno per giorno, poiché la giornata è il nostro maestro, che ci fa vedere che cosa possiamo imparare. E chi si comporta così percepisce che in lui c'è una forza potente, una forza dell'amore, una forza che ci dona fiducia, una forza alla quale possiamo rivolgerci e che ci aiuta. Noi siamo l'oggetto dal quale possiamo imparare e chi agisce così inizia a vivere. Anche nelle nostre preghiere possiamo imparare a essere più sensibili. Anche nelle nostre preghiere possiamo imparare che cosa possiamo fare per i nostri simili, per la natura e per gli animali. La preghiera è un grande aiuto, un aiuto possente. Se con le nostre sensazioni profonde accompagniamo i nostri pensieri di preghiera, se osserviamo da vicino le immagini che affiorano mentre stiamo pregando in una preghiera tranquilla e percepiamo come si sentono i nostri simili, come si sentono i regni della natura, questo percepire come si sentono gli altri diviene una sensibilità, la capacità di percepire in modo sensibile nella vita quotidiana. Se lo desiderate, potremmo ora provare a percepire insieme nel profondo della preghiera. Se lo desiderate, potete sedervi con il busto ben dritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. E vi prego di una cosa. Ora io prego ed esprimo alcuni pensieri in parola. Poi lascio queste parole e voi vi immedesimate in queste parole di preghiera, poiché le preghiere profonde portano immagini. E se noi percepiamo nel profondo di queste immagini, sviluppiamo una capacità di percepire come si sentono gli altri. Questa capacità di percepire gli altri in preghiera è la cosa più bella, è la preghiera più nobile, che ci rende sensibili, liberi. E percepiamo come possiamo aiutare se sistemiamo il nostro ego che si occupa solo di se stesso e vediamo e percepiamo come altri soffrono, come altri si sentono, come stanno veramente gli altri. Il Cristo è sempre il punto centrale nella nostra preghiera. Il Cristo è la luce nel profondo del nostro cuore. Percepiamo nel profondo. Percepiamo che la luce ci inonda. Percepiamo la sua presenza in noi.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio. Pensiamo ai nostri fratelli e sorelle malati. Affiorano immagini di fratelli, sorelle ammalati. Ci immedesimiamo nelle loro sofferenze e nelle loro paure. Percepiamo che hanno bisogno del nostro aiuto. Anche se solo con una profonda e intima preghiera. Con la forza del Cristo. Pensiamo ai bambini che soffrono la fame e che sono senza tetto nel nostro mondo. Bambini con i loro occhi grandi e i corpi magrissimi. Bambini che ci guardano.
0: Wir fühlen und empfinden in diese Bilder hinein.
1: Percepiamo e ci immedesimiamo in queste immagini.
0: Wir spüren in der Nähe unseres Herzens ein tiefes Mitgefühl.
1: Percepiamo nelle vicinanze del nostro cuore un profondo sentimento per gli altri. In noi si fa completamente silenzio e la luce fluisce nella nostra coscienza e dice: hanno bisogno di te. Di te, di te, di ognuno. Immedesimatevi nel profondo di queste immagini. Lasciate che agiscano in voi e percepite questo sentimento che vi fa sentire come stanno gli altri in preghiera.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio.
0: Denken wir.
1: Pensiamo
0: an die Mutter Erde,
1: alla Madre Terra, al grande pianeta.
0: Im Gebet
1: in preghiera sentiamo come il pianeta si avvicina a noi. Sentiamo
0: und
1: e percepiamo
0: dass uns die Mutter Erde
1: che la Madre Terra ci chiama.

affiorano immagini che provengono dalla madre terra. È il mondo delle piante, alberi, cespugli e fiori che vivono da Dio. Affiorano immagini percepiamo ed entriamo con le nostre sensazioni nelle immagini. Sì, percepiamo e ci fa male quando un albero viene abbattuto, quando fluisce in lui ancora la linfa. Fa male quando un fiore viene spezzato volutamente. Fa male quando ci sono foreste in fiamme e gli animali muoiono bruciati. Tutto è una parte di noi. Seguiamo tutto ciò con i nostri sentimenti. Nelle vicinanze del nostro cuore e nel plesso solare percepiamo che siamo corresponsabili per la vita che fluisce anche in noi.

0: Christus.
1: Cristo.
0: Im Gebet denken
1: in preghiera.
0: An die Tiere.
1: Pensiamo al mondo degli animali.
0: An die Tiere in den Wäldern.
1: Agli animali che vivono nei boschi.
0: Auf und in den Feldern.
1: Agli animali che vivono nei campi. Pensiamo agli animali che vivono nelle acque e nell'aria. Entriamo con le nostre sensazioni in queste immagini.
0: Und nun hören wir in diesem Bild.
1: Ed ora, in questa immagine,
0: der Jäger.
1: Sentiamo gli spari dei cacciatori. In questa immagine vediamo
0: die Tiere in den Gewässern
1: come vengono catturati gli animali che vivono nelle acque.
0: Jetzt fühlen wir hinein.
1: Ora entriamo con i nostri sentimenti in queste immagini.
0: Unruhe,
1: irrequietudine, paura,
0: Mord und Tod.
1: Assassinio e morte,
0: Schmerz und
1: dolore e sofferenza
0: im Tierreich.
1: Nel regno degli animali.
0: Es darf uns nicht.
1: Tutto ciò non ci può lasciare indifferenti. Dobbiamo percepire calore e sentire come stanno gli altri. Questa è la preghiera. Questo ci rende liberi.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio.
0: Denken wir.
1: Pensiamo.
0: An die Tiere.
1: Agli animali.
0: In den Schlachthöfen.
1: Nei macelli.
0: Wir denken an die Tiere.
1: Pensiamo agli animali che vengono allevati per essere poi macellati. Affiorano immagini nelle quali vediamo come vengono spinti nei camion per essere trasportati. Affiorano le immagini. Ci deve far male nelle vicinanze del nostro cuore. Ci deve far male nelle vicinanze del nostro plesso solare. E questo sentimento, questa sensazione ci segnala. Dio è amore. Dio è vita. Dio mi chiama. Porta aiuto come ti è possibile.
0: In Bildern steht und entwickelt sich die Angst der Tiere.
1: Nelle immagini nasce e si sviluppa la paura che sentono gli animali. Le grida degli animali nei macelli. L'indicibile sofferenza che regna nei laboratori di sperimentazione. Essi ci chiamano e ci pregano. Non limitatevi a pregare solo per noi, ma percepite come noi ci sentiamo. C'è uno sparo. L'animale cade, in parte viene appeso ancora in vita. La carne viene preparata e cucinata per essere consumata dall'uomo. Percepite nella preghiera e sentite che pregare significa percepire come si sentono gli altri. Pregare significa imparare. Pregare significa conoscere noi stessi nella preghiera, osservare noi stessi per vedere se siamo indifferenti ai bisogni degli uomini, delle piante, degli animali e della madre terra, oppure se preghiamo in immagini. Pregare in immagini rende sensibili. Pregare in immagini ci aiuta ad accettare la giornata come maestro che ci insegna ad imparare e a riconoscere quali aspetti umani possiamo sistemare. Pregare è un aiuto. Pregare è imparare. Pregare rende sensibili. Pregare ci porta più vicino a Dio. Se preghiamo con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, se si forma in noi un sentimento, veniamo stimolati a liberarci dai nostri aspetti umani ed essere per il Cristo, per il grande amore che nella preghiera ci chiama attraverso uomini, piante, animali e anche attraverso i minerali, attraverso la Madre Terra.
0: Nehmen wir uns noch ein klein wenig Zeit.
1: Prendiamoci ancora un po' di tempo per far affiorare e far crescere in noi una preghiera che scaturisca da noi e che ci mostri cosa possiamo imparare da noi stessi per essere più vicini al nostro grande amore, al nostro vero essere interiore. Rimaniamo per un po' di tempo in silenzio e ognuno può far salire nelle immagini i suoi pensieri di preghiera.

0: Es ist schön zu beten.
1: È bello pregare.
0: Wahres Beten macht glücklich.
1: La vera preghiera rende felici.
0: Beten.
1: La vera preghiera
0: verantwortlich.
1: Ci fa sentire responsabili per il grande tutto,
0: die Mutter Erde,
1: per la Madre Terra,
0: für alles, was
1: per tutto ciò che ci circonda.
0: Wahres
1: la vera preghiera
0: bringt uns
1: ci porta
0: Gott
1: più vicini a Dio.
0: Nicht.

Una preghiera a noi tutti. Cercate di pregare in modo simile, come abbiamo potuto sperimentare insieme in quest'ora. Se le persone pregassero in questo modo, riuscirebbero tutte a immedesimarsi nei loro simili e la grande sofferenza avrebbe fine. Poiché chi percepisce e chi si immedesima nei bisogni e nella sofferenza degli altri non farà più cose uguali o simili a quelle che succedono in questo mondo. Per questo vi prego, imparate a pregare di cuore. Queste preghiere sono preghiere che percepiscono la sofferenza degli altri, ci rendono liberi e sensibili e ci danno la forza di penetrare con le nostre preghiere nei cuori di coloro che arrecano sofferenze atroci sia agli uomini che alla Madre Terra. Pregare significa percepire come si sentono gli altri e portare responsabilità. Allora anche le nostre preghiere diventeranno potenti preghiere di ringraziamento e adoreremo la potenza dell'amore.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Quando pensiamo alla parola vita, di solito attingiamo alla nostra scatola linguistica, dove troviamo concetti come vivere felici, vivere contenti, godersi la vita, vivere liberamente, vivere al di sopra delle proprie possibilità, vivere nella paura. Oppure, quando una persona chiede all'altra, allora come vanno le cose? La risposta spesso è, si vivacchia. E con la parola vita si può fare e dire molto, molto di più. Vive nell'invidia, vive nell'inimicizia. Ma quella che noi definiamo vita è davvero la vita. È la nostra esistenza. Perché la vita è eterna. La vita è cosmica. La vita è pacifica, libera dalle paure. La vita scorre attraverso l'infinito, fluisce nelle nostre anime e attraverso le nostre anime fluisce nei nostri corpi e respira nei nostri corpi affinché siamo esseri umani e quindi nella dimensione temporale. Se il corpo decide, la vita continua a respirare. Continua a respirare nell'anima. Quante volte parliamo della nostra vita e pensiamo così poco alla vita cosmica. Non pensiamo che i nostri pensieri sulla nostra vita personale non sono la vita che è Dio. Nel profondo della nostra anima, la vita respira e respira instancabilmente. La vita è la legge cosmica eterna universale. E solo chi è nella legge cosmica eterna universale è vivo. Non ha quasi più alcuna paura. Vive in libertà. È felice dall'interiore perché sente che la sua anima è un'unica cosa o è quasi in unità con la grande, possente vita universale. La vita è amore cosmico universale dell'unità. La vita è quindi comunicazione. Comunicazione con la parte più profonda dell'anima di ogni essere umano. Vivere significa comprendere l'altro. Vivere è dargli aiuto al momento giusto, se questi lo desidera. Vivere significa comunicare con lo spirito creatore dell'amore e della pace negli animali e nelle piante. Significa comprendere la vita della Madre Terra. Vivere significa essere all'unisono con l'infinito. con la coscienza cosmica onnicomprensiva in tutti i pianeti, in tutti gli astri. La vita è la bellezza e lo splendore dell'anima. La vita è l'espressione della pace, dell'armonia. Della consapevolezza interiore. Io sono in Dio, mio Padre. E lo spirito di mio Padre respira attraverso di me. Vivere è essere liberi dalla paura, dalle preoccupazioni, dai propri problemi. La vita è vera felicità interiore, felicità eterna, perché la vita è unità. Gesù, nostro fratello divino e redentore, ci ha dato la via interiore, la via verso la vera vita che si trova nel profondo dell'anima. Il possente Spirito ci ha insegnato e ci insegna che Egli dimora in noi e che noi siamo il tempio della vita eterna, perché lo Spirito è vita eterna. Qualcuno dirà, ma è difficile, sono ancora un essere umano. Diventa difficile solo quando si vuole trattenere la propria esistenza egocentrica che si definisce vita. Perché, come dicono alcuni, non si sa cosa avverrà dopo. Ma chi inizia a vivere passo dopo passo, cioè a prendere sul serio la via interiore e a percorrerla, a poco riceverà la conferma che lo Spirito è vita e gli diviene più tranquillo, più riflessivo. Non vive solo più per se stesso, ma trasmette la vita attraverso la comunicazione. Vogliamo sempre osservare noi stessi. Una proposta. Potremmo costruire davanti a noi una parete immaginaria. È una parete, uno schermo per proiettare i film della nostra vita. Ognuno di noi è il proiettore, perché ciò che abbiamo memorizzato nel conscio e nel subconscio e anche nelle particole della nostra anima può essere proiettato su questa parete e appare sulla parete come immagine. Se volete, potete chiudere gli occhi e immaginare questo schermo cinematografico, uno schermo di proiezione. Noi stessi siamo il proiettore. pensiamo e pensiamo. E sul nostro schermo appaiono immagini. Immagini di ciò che ci muove al momento. Immagini del passato. Ci vediamo pensare, parlare e agire. Si creano immagini in cui vengono registrate le conversazioni con il collega di lavoro, con la collega, con il capo. Il proiettore umano continua a girare e sullo schermo appaiono la nostra famiglia, i parenti e si vede anche come ci comportiamo. Lasciamo agire su di noi l'immagine che ci muove particolarmente. Guardiamo noi stessi in questa immagine e ci chiediamo se questa è la nostra vita. O una parte della nostra esistenza. Improvvisamente avvertiamo un moto nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale, nell'addome. Improvvisamente ci sentiamo a disagio. Cosa stanno cercando di dirci i nostri sentimenti o la nostra coscienza? L'anima sta parlando. Ci chiede attraverso i nostri sentimenti, attraverso la nostra coscienza, di sistemare una cosa o l'altra, pentendoci, chiedendo perdono e perdonando. E non rifacendo più le stesse cose. Lasciamo salire in noi la sensazione. Lasciamo parlare la coscienza che entra nei nostri pensieri. L'immagine continua a muoversi e vediamo sempre di più. Cosa devo fare? Voglio sistemare ciò che è contro la vita? Se sì, allora chiediamo al Cristo il sostegno e l'aiuto per giungere al pentimento. Gli chiediamo sostegno e aiuto.

Poniamo rimedio a ciò che deve essere sistemato. E chiediamo al Cristo di aiutarci a non pensare, dire o fare più le stesse cose o simili cose.

Noi, il proiettore, abbiamo proiettato molte immagini sullo schermo. Queste ritornano, immagine dopo immagine. E noi vediamo noi stessi nelle immagini. È la nostra esistenza. È ciò che noi abbiamo immesso. È ciò che prima o poi vedremo in immagini.

Quando saremo nell'aldilà, come anima, sperimenteremo queste immagini nelle particole della nostra anima. Questo può essere molto, molto doloroso e angosciante. Arrivano le immagini. Noi vediamo noi stessi. Cosa sta succedendo nel sistema nervoso centrale? Ora le immagini ci parlano. Le immagini possono anche far salire il pentimento, se permettiamo ai nostri sentimenti, alla nostra coscienza, di salire. I pensieri ci parlano. Cosa vuole l'anima da noi, dalla persona? Il proiettore che ha immesso così tante cose nell'anima. I pensieri ci parlano. I pensieri prendono forma. Pensieri fanno salire i sentimenti e fanno parlare la coscienza. Se vogliamo sviluppare il pentimento, chiediamolo al Cristo. Egli è sempre presente, sempre con noi. Chi vuole si pente e sistema. Diventare liberi per la vita significa eliminare il peccato.

0: Es kämen immer weitere Bilder.
1: Ci sono sempre più immagini in arrivo.
0: Der Projektor strahlt so vieles.
1: Il proiettore proietta così tanto sullo schermo.
0: Gemeinsam schalten wir nun den
1: Projektor. Insieme spegniamo ora il proiettore e ci rivolgiamo al Cristo dentro di noi. Chi lo desidera può mettere la mano destra sul centro del Cristo. Cristo è sempre presente.
0: Über Christus in uns beten wir.
1: Preghiamo Dio,
0: zu Gott unserem
1: nostro Padre, attraverso il Cristo in noi, perché il Padre e Cristo sono una cosa sola.
0: Cristo,
1: tu vuoi prenderci per mano e condurci al Padre. Padre, ci rivolgiamo a te tramite Cristo. Dacci la forza di sentirti nel profondo della nostra anima, perché tutti noi, nel profondo della nostra anima, siamo tuoi figli. Indossiamo un mantello che chiamiamo essere umano, che ci causa così tanti problemi, che ci porta tanta sofferenza e preoccupazioni, ma è il nostro dolore, è ciò che noi stessi abbiamo immesso. Padre, l'anima si sforza di venire verso di te e noi esseri umani chiediamo al Cristo. Ti preghiamo, Cristo, aiutaci a riconoscere il peccato, a riconoscere il comportamento contro la vita, a pentirci, a sistemare e ad avvicinarci a te, affinché tu ci prenda per mano e ci conduca al Padre.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus durch uns.
1: Cristo attraverso di noi.
0: Durch uns Christus die Einheit, die Freiheit,
1: attraverso di noi Cristo per sperimentare l'unità, la libertà, la felicità interiore e la vita.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir
1: siamo consapevoli
0: diese bildhafte Leinwand
1: che possiamo sempre costruire questo schermo,
0: dass wir ein Projektor
1: che siamo noi un proiettore che ci mostra le immagini di ciò che noi stessi abbiamo immesso. Anche in questo modo giungiamo più rapidamente al pentimento, a sistemare e quindi alla vera vita che è Dio in Cristo e il Cristo Dio in noi. Rallegriamoci Cristo è presente.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gott
1: con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die unendliche All.
1: È l'intelligenza universale infinita. Dio è la corrente. Dio è la vita. Dio è la legge dell'amore. Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima, è quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge, egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama. Che il grande amore è sempre presente. Che il grande amore ci è sempre vicino. Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura. A meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori. Hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura, perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre, perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
0: Der du bist im Himmel.
1: Che sei nei cieli.
0: Geheiligt ist
1: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt durch wen?
1: Attraverso chi viene?
0: Kann es durch uns kommen?
1: Può venire attraverso di noi?
0: Dein Wille geschieht.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
1: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
0: Wie im Himmel,
1: come in cielo,
0: so auf Erden,
1: così in terra.
0: Warum?
1: Perché il cielo non è ancora sulla terra. Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
0: Unser täglich Brot.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
0: Und vergibst uns unsere Schuld.
1: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

Sesto testo per dischiudere la coscienza. Il Cristo, nostro Redentore, si è rivelato tramite nostra sorella Gabriele. Egli ci ha detto: vi porto il silenzio dei cieli, l'armonia e la pace del Padre infinito. Molte anime hanno scelto coscientemente di incarnarsi in veste terrena per purificarsi nel breve corso degli anni e per ritornare nella pace interiore. Avete bussato alla porta dei vostri cuori ed avete chiesto di ricevere la pace dell'anima. Io ho aperto la porta del vostro cuore per mostrarvi il sentiero interiore, il sentiero dell'amore che conduce alla vita. Vedete, io sono quindi con voi ogni giorno della vostra vita terrena ed in tutta l'eternità. Io sono particolarmente vicino a colui che si dona consapevolmente a me e si sforza ogni giorno di sviluppare il cielo interiore, l'amore e la pace. Con il corso per dischiudere la coscienza, che è solo una preparazione verso la spiritualità superiore, avete imparato a richiamare le forze di presa di coscienza, le forze celesti ed anche gli organi e le cellule. Fino a che l'uomo è ancora legato alla materia e cerca di comprendere con la propria mente i sacri eventi, la legge che vive in eterno, non conosce ancora la propria origine e non comprende nemmeno l'elevato grado della propria coscienza, che è ancora ricoperta da un modo di pensare mentale, dalle sue idee e dalla sua vana presunzione. Molti uomini cercano una medicina adatta ai propri disturbi e alle proprie malattie, sebbene l'uomo sia un figlio di Dio e possieda dentro di sé tutte le forze dell'amore, della pace e della salute, non sa come riattivare e mettere al proprio servizio queste forze superiori. Affinché la forza spirituale, la forza della salute, della gioia, della felicità e dell'armonia possa agire nell'anima e nel corpo, l'uomo deve innanzitutto combattere i suoi pensieri negativi ed anche le sensazioni e le azioni negative. I pensieri positivi che affermano la vita, i pensieri di forza, i pensieri di salute, i
i pensieri di gioia, i pensieri di pace e di felicità sono la migliore medicina. Perciò i pensieri nobili sono la medicina migliore per la vostra anima e per tutto il vostro organismo. I pensieri a bassa vibrazione, invece, come i pensieri carichi di odio, di rabbia, di invidia, gelosia e discordia, avvelenano le vostre cellule e i vostri organi. Essi avvelenano anche il vostro animo e pesano così sulla vostra anima. Guardatevi dunque dai pensieri negativi, poiché essi costituiscono un pericolo per la vostra salute e un ostacolo sulla via verso la coscienza del Padre Universale. Ogni pensiero contrario alla legge o senza meta ed ogni rimuginare riduce in voi il flusso delle forze positive. Ogni pensiero nobile, ossia buono, puro ed altruista, aumenta invece il flusso della forza. Apporta pace, gioia, amore altruistico e salute. I pensieri sono dunque forze. In ogni cellula del vostro corpo c'è la mia forza. Se affermate le forze della vita, le mie forze vitali e di guarigione nella vostra anima e nel vostro corpo, superando i pensieri riguardanti il passato e il futuro, se opponete la forza dell'amore altruistico ai pensieri e alle parole vaganti e senza meta con i quali rimuginate, che sono pieni di invidia e di odio, il vostro interiore si rischiarerà poco a poco e il ritmo del vostro corpo sarà armonioso ed equilibrato. Le cellule del vostro corpo verranno quindi irradiate dalla mia luce e il vostro organismo sarà sano. In questo testo, per dischiudere la coscienza, toccate la quarta forza di presa di coscienza, nella quale arde la luce del Cristo, la luce redentrice. La luce redentrice del Cristo è al tempo stesso il medico e guaritore interiore. Dal quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere il quarto cielo dentro di voi, io irradio le mie forze vitali e di guarigione
e le dono a tutti i viandanti di buona volontà che cercano la guarigione in me, nella loro anima. Respirate il mio alito. Come nel testo per dischiudere la coscienza, accompagnate con le vostre sensazioni il vostro respiro sui gradi della coscienza interiore. Allo stesso modo, l'anima è scesa in basso nelle sfere povere di luce. Scendete ora con le sensazioni fino al centro dell'ordine, come vi è stato insegnato. Espirate nel settimo centro, inspirate nel sesto, espirate nel quinto, inspirate nel quarto, espirate nel terzo, inspirate nel secondo ed espirate nel primo. Ora risalite lentamente col respiro fino al quarto centro. Le vostre sensazioni accompagnano il vostro respiro. Nel primo centro di coscienza inspirate di nuovo. Nel secondo espirate. Nel terzo inspirate. Nel quarto centro di coscienza espirate. Qui, nella sfera in cui arde la luce del Cristo, lasciate fluire il respiro. Lo Spirito respira in voi. Io sono l'alito del vostro respiro. Io sono la vita in ogni vostro respiro. Lo Spirito del Cristo, vostro Redentore, che è anche il vostro medico e guaritore interiore, che guarisce le anime, vi parla nel seguente modo. Cercate di afferrare il profondo significato delle parole, poiché la parola in sé è solo un simbolo. Spezzate il sigillo, guardate al di là di esso, ossia dietro ai simboli, e comprenderete così il senso profondo delle mie parole. Figli miei, imparate a tacere, non chiudendo la bocca, ma lasciando spazio solo a pensieri e sensazioni nobili, essenziali e divini. Così direte solo cose di essenziale importanza, pure e nobili. Chi ha solamente sensazioni e pensieri nobili
e dona a me i pensieri negativi, entra nel tempio interiore del sacro silenzio. Lo spirito respira in voi. Allontanate ogni negatività dalla vostra coscienza. Collegatevi in ogni momento con le forze elevate cosmiche dell'amore e della pace, affermando l'amore e la pace nel vostro interiore, con le vostre sensazioni e con i vostri pensieri. Quanto più amore e quanta più pace immettete nel vostro interiore con l'interiorizzazione, rimettendo a me ogni negatività, tanto più rapidamente al vostro interiore fluiranno amore e pace. Quando nel vostro interiore ci saranno solo amore e pace e tutte le negatività saranno superate, dal vostro essere fluiranno solo pace e amore, poiché voi stessi siete diventati pace e amore. Quando dal vostro interiore si affonderanno solo amore altruistico e sacra pace, percepirete anche la corrente del Padre che vi accompagna nella sua sacra ed elevata coscienza. Figli miei, in ogni cellula del vostro corpo si trova la coscienza spirituale, la forza sacra e incorruttibile. Quanto più luminosi sono i vostri pensieri, tanto più luminose sono anche le vostre cellule e i vostri organi, poiché la coscienza spirituale delle cellule è più attiva ed illumina tutto il corpo. Se l'anima e il corpo sono inondati dalla luce dell'amore e della pace, ne potranno conseguire solo pace, salute, felicità, amore e gioia. Un'anima sana ha anche un corpo sano. Se l'anima è chiara e luminosa, colma della mia presenza, anche il corpo rimarrà elastico, anche
quando la pelle appassisce. L'interiore, l'anima luminosa che vive in me, ha un aspetto giovanile e il corpo spirituale rimarrà giovane in eterno, poiché Dio non conosce l'invecchiamento. Se l'anima nell'uomo è chiara e luminosa, l'organismo si limiterà ad appassire, ma non invecchierà. Sforzatevi dunque di avere solo sensazioni, pensieri e parole nobili. Così anche i movimenti del vostro corpo diverranno armoniosi ed equilibrati. Riconoscete che ogni movimento del corpo cambia la vostra aura e il vostro animo. Ogni movimento del corpo è un movimento dell'anima. Se l'anima è armoniosa e piena di luce, anche i movimenti del corpo saranno armoniosi ed equilibrati. Quindi, se le vostre sensazioni e i vostri pensieri sono luminosi, anche il ritmo del vostro corpo sarà armonioso e il vostro essere sarà colmo di pace. Il vostro aspetto esteriore, il vostro portamento, rivelano il vostro animo. Le vostre sensazioni, i pensieri e il vostro modo di vivere. Essi rivelano anche lo stato della vostra anima. Cercate di vivere coscientemente in armonia ogni giorno, anzi ogni ora ed ogni minuto, controllando le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole. Sistemate il passato e non abbiate timore del futuro. Vivete consapevolmente in me. Io sono il presente. In questo modo raggiungete la mia vita e penetrerete sempre più profondamente nell'eterna coscienza di Dio. In ogni situazione della vostra vita, venite da me, il vostro Redentore, che sono anche il vostro medico e guaritore interiore.

Respirate ora consapevolmente il mio soffio e sentite come esso fluisce a voi attraverso la porta della vita. Respirate ed affermate la luce e la forza in ogni centro.

Respirate consapevolmente la luce e la forza nel quarto centro. Sacre energie scorrono nel quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere un cielo dentro di voi. Chiedete e vi sarà dato. Io vi apro la porta verso la vita, il Cristo, vostro Redentore. Pregate il vostro Eterno Padre, il grande Melchisedek, che effonde il suo sacro soffio, il suo sacro respiro in tutti i campi della vita. Eterno Padre, alita ora più intensamente il tuo sacro soffio nel quarto centro di coscienza, in cui si trovano in questo momento i tuoi figli interiorizzati. La forza parziale della tua forza primordiale, io, il Cristo, agisco particolarmente nel quarto centro di coscienza, poiché da questo centro ti riconduco i tuoi figli che si sono ampiamente purificati. Li riconduco alla tua grande e sacra coscienza, della quale io, tuo figlio, la forza parziale proveniente dalla forza primordiale, posso essere compartecipe. La forza primordiale si unisce alla forza parziale che è attiva nel quarto centro di coscienza. I miei figli umani che sono interiorizzati si rivolgono ora con le seguenti parole al loro cuore fisico. Il cuore del mio corpo riceve la forza della vita. Il cuore batte in modo armonioso ed equilibrato ed alimenta tutti gli organi e tutte le cellule con sangue sano, arricchito dalla corrente divina. I figli interiorizzati proseguono. Il muscolo cardiaco è forte, poiché la forza eterna lo ha rinvigorito e gli conferisce ancora la consapevolezza della propria forza.
I raggi che alleviano e guariscono portano armonia e pace nell'anima e nel corpo e conferiscono al cuore un ritmo cardiaco equilibrato. Il mio essere è gioia ed amore. Io sono colmo della forza dello spirito. Il mio respiro è armonioso e ritmico. Mi sento rinvigorito, calmo e rilassato. Sono avvolto dalle sacre forze del medico e guaritore interiore. La luce del Cristo pervade i miei polmoni. Il respiro del medico e guaritore interiore giunge fino agli apici dei polmoni. I miei polmoni sono sani. Essi respirano al ritmo dell'amore divino, nella corrente della salvezza. Felicità e gioia pervadono il mio interiore. La gioia riattiva il mio organismo ed armonizza e rilassa i miei polmoni. Percepite. Io respiro il soffio dello Spirito Santo. D'ora in poi respiro coscientemente, poiché ogni respiro racchiude in sé l'alito della vita. Tutte le negatività si sono allontanate da me. Dentro di me fluisce soltanto ciò che è elevato e nobile.

Nell'interiorizzazione richiamate ora la colonna vertebrale e il midollo spinale. Affermate le forze della vita nella colonna vertebrale e nel midollo spinale. La vita è lo spirito. Lo spirito pervade la mia colonna vertebrale e pulsa nel mio midollo spinale. In me opera la vita del sacro ordine. In me agisce la vita della sacra volontà. In me agisce la vita della sapienza divina e dell'eterna serietà. In me scorre la vita. Io sono sano. Le mie costole, che sono anche il sostegno del mio corpo, ricevono la corrente dell'amore. L'amore guarisce. L'amore mi rende sano. L'amore di Dio pervade le mie costole, che sono un sostegno del mio corpo. Affermo la forza assoluta in me. Io sono sano. Figli miei, dirigete ora le mie forze nelle braccia e nelle mani, fino alle punte delle dita. Pronunciate le seguenti parole in piena consapevolezza. Che le vostre sensazioni siano con i vostri pensieri e le sensazioni ed i pensieri siano tutt'uno con le parole. In me scorre la forza dell'amore. Essa pervade le mie braccia. Essa pulsa nelle mie mani e scorre fino alla punta delle dita. Le mie membra si rinforzano nella coscienza dell'amore. Le mie membra sono sane, poiché l'amore guarisce. I tendini,
i muscoli e i nervi sono sani, poiché l'amore guarisce. L'anima e il corpo sono infiammati dalla luce dell'Eterno. Io sono sano, poiché l'amore guarisce. La vita eterna si effonde nell'anima e nel corpo. Ogni cellula è ricolma della forza eterna. Figli miei, respirate ritmicamente. L'infinito amore respira in voi. Io vi inondo con il mio amore. Vi libero con il mio amore. Vi vivifico con la mia luce. Io sono l'amore, la luce e la vita. Io sono tutto in tutto, lo spirito, la fonte della salute in voi. Respirate consapevolmente, poiché il vostro respiro è il mio alito. Respirate nel quarto centro di luce. Con le vostre sensazioni accompagnate ora le forze dell'amore al terzo centro. La mia luce di guarigione scorre nel secondo centro. Anche qui si effonde e irradia tutti gli organi collegati con il secondo centro di luce. Forze che alleviano e guariscono pulsano in tutto l'organismo. La mia luce risplende nel primo centro, nel centro di coscienza dell'ordine. L'ordine divino tocca tutte le cellule, tutti gli atomi, tutto l'essere. Il sacro ordine mette ordine nelle sensazioni, nei pensieri, nelle parole e nelle opere.
Io sono nella coscienza del sacro ordine. Figli miei, con le sensazioni risalite ora nuovamente con le forze della salvezza fino al sesto centro di coscienza, che è la forza dell'amore.

0: Soffermatevi ora consapevolmente con le vostre sensazioni nel centro di presa di coscienza dell'amore. Ringraziate lo Spirito Onnipotente che vi guida e vi conduce, che vi tocca, che vi infiamma e che desidera stringervi nuovamente al suo cuore. Io vi conduco a Dio, vostro e mio Padre. Figlio mio, tu sei avvolto dal fluido dello Spirito Santo, dalla sacra forza. Soffermati in questa forza del principio Padre e Madre, poiché Dio, lo Spirito Onnipotente, ti è Padre e Madre. Io ti benedico con la mia forza. Le mie correnti guaritrici vivificano la tua anima, illuminano le particole dell'anima. La benedizione del Padre, che scorre attraverso il Figlio, tuo Redentore, ti accompagna lungo il sentiero che conduce all'Altissimo.
1: Amen.
0: Amen.